copiando yesterday. E sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei. Ma specchio, tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente. Io amo l'amore, ma non la gente.

tutto il mondo è lecita per non lasciare

Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere. L'ho imparato con te che certe volte un fiore cresce anche nelle lacrime.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 31 maggio. Tanto sole, ma formazione di temporali anche forti nel pomeriggio. L'attività temporalesca sarà più intensa tra Lombardia orientale, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto, ma interesserà anche i monti del Piemonte e, localmente, l'Emilia Romagna occidentale. Isolati rovesci o temporali nelle zone interne di Abruzzo, Sicilia e Sardegna. Temperature ancora al di sopra della media del periodo. In rialzo i valori massimi sulla fascia adriatica e in Puglia. Lieve aumento anche al nord, dove si toccheranno i 34 gradi. Venti deboli, per lo più a regime di brezza lungo le coste, con i mari che rimarranno poco mossi. In serata rinforzo della ventilazione da sud-ovest sul Mar Ligure, che diverrà gradualmente mosso. RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Su RAI Radio Tutta Italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre.
3: Le canzoni d'amore italiane sono moltissime. Avere la certezza di conoscerle tutte e addirittura fare una classifica delle più belle è impresa impossibile. È tutto sommato anche inutile. Le canzoni, come i sentimenti, vanno provate sulla pelle, sentite nel cuore. Ognuno ha la propria. E le prime note riportano indietro nel tempo, fanno provare emozioni sopite. Ogni giorno, in due appuntamenti, alle 10 e alle 16, proveremo a farvi battere forte il cuore. Per 30 minuti. Su Rai Radio Tutta Italiana, perché cantare è d'amore.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai.

paura. Se è fatta notte o freddo, in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde. Evitare di addormentarmi come gli altri, esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere e a gridare. Non ho forza, chiudo gli occhi e non sono.

0: tutti bene.
1: Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti

no, e sapevo soltanto giocare, farmi male, guardare altrove, inventarmi le parole. Hai cucito le cicatrici, hai messo acqua nelle mie radici, mi hai chiamato alle 5 di notte.

sono stato diverso, non l'ho fatto per te. Sono debole come quegli altri, farò la fine di tutti quegli altri. Ma se un giorno ho fatto una cosa importante, è stata scaldarti le gambe.

all'aiuola. Le giornate passate a giocare in un mondo inventato, le ginocchia sbucciate, il pallone bucato da un vicino incazzato. E potrei raccontarti dei miei inverni a Guardia Piemontese, mentre la gente si faceva le canne, io frequentavo

Fabio Concato, Giorgio Gaber, Ivan Graziani, Luigi Tenco. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota su Rai Radio, tutta Italia.

0: identità italiana, la nostra musica, le nostre emozioni.
1: Ho perso un'altra occasione buona stasera. È andata a casa con il negro a Troia.

fosse sério e inoportuno, faccio pare di tre occasioni. E prima o poi lo uccido.

e penso a te. Torno a casa e penso a te. Le telefono e intanto penso a te. Come stai? E penso a te. Dove andiamo? E penso a te.

Scusa, è tardi e penso a te, ti accompagno e penso a te.

volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

fan, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.
1: E ciao!

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 31 maggio. Tanto sole, ma formazione di temporali anche forti nel pomeriggio. L'attività temporalesca sarà più intensa tra Lombardia orientale, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto, ma interesserà anche i monti del Piemonte e, localmente, l'Emilia Romagna occidentale. Isolati rovesci o temporali nelle zone interne di Abruzzo, Sicilia e Sardegna. Temperature ancora al di sopra della media del periodo. In rialzo i valori massimi sulla fascia adriatica e in Puglia. Lieve aumento anche al nord, dove si toccheranno i 34 gradi. Venti deboli, per lo più a regime di brezza lungo le coste, con i mari che rimarranno poco mossi. In serata rinforzo della ventilazione da sud-ovest sul Mar Ligure, che diverrà gradualmente mosso. RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

bello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

l'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: Ricominciamo tutto.
1: Ignition sequence start. 6, 5,

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: grandi successi di Rai Radio, tutta italiana. Profili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Nuovo appuntamento con Profili, oggi protagonista Brunori Sas. Dario Brunori, cantautore della provincia cosentina, nato nel 77, imprenditore mancato, esordisce discograficamente nel 2003 con il collettivo virtuale Minuta. Nel 2005 fonda con Matteo Zanobini e Francesca Storai la dream pop band Bloom, con cui pubblica l'album In tedesco vuol dire fiore. Sempre nel 2005 diventa autore di canzoni e musiche per alcune serie d'animazione televisive. È nel 2009 che si affaccia all'universo cantautorale italiano, adottando il nome appunto di Brunori Sas. Pubblica così il suo album d'esordio, volume 1, un vero e proprio canzoniere italiano, fatto di brani semplici e diretti, filtrati attraverso sonorità retro e pieni di quell'immaginario dei ricordi dei trentenni di oggi, ossia i primi anni 90. Si aggiudica il premio Ciampi nel 2009 come miglior disco d'esordio e Targa Tenco 2010 come miglior esordiente. A 2 anni esatti dal volume 1, Dario Brunori torna con volume 2 Poveri Cristi. In questo lavoro lascia alle spalle la nostalgia ed il racconto autobiografico e sposta lo sguardo verso le storie di vita altrui. Il disco segna l'ingresso in pianta stabile nella band del violoncellista Stefano Amato ed inaugura la Picicca Dischi, nuova etichetta discografica che Brunori fonda con Simona Marrazzo e Matteo Zanobini. 2012, la sua canzone Una domenica notte ispira l'omonimo lungometraggio di Giuseppe Marco Albano. È autore nello stesso anno della colonna sonora di È nata una star, ultima fatica cinematografica di Lucio Pellegrini. Con Groucho Marx condivide l'amore per le battute e il nonsense, oltre che baffi ed occhiali. Proprio per emanciparsi ironicamente da questo stereotipo, nasce nel 2013 il Brunori senza baffi, un tour teatrale in trio in cui viene riproposto tutto il repertorio ed alcune cover. Il 4 febbraio 2014 esce l'atteso terzo disco di inediti, volume 3, Il cammino di Santiago in taxi, a cui fa seguito da marzo Il cammino di Santiago in tour. Il 16 dicembre 2016 viene lanciato il singolo La verità. A casa tutto bene esordisce il 20 gennaio del 2017. La stessa Fimi certificherà La verità singolo d'oro e A casa tutto bene disco d'oro. Brunori Sas è protagonista al concerto del 1° maggio in piazza San Giovanni a Roma. Dario Brunori è ancora impegnato in tour con diversi progetti e adesso alcune delle canzoni che hanno caratterizzato la breve ma intensa carriera di Brunori Sas.
0: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

fantasia. C'è chi odia la gente quando accende la TV, chi l'ha data via per niente, chi non ce la fa più, chi sorride alla morte in un giorno d'amore.

sapere come volare, ci si può riuscire soltanto poggiando su cose leggere. Del resto non si può ignorare la voce che dice che oltre le stelle c'è un posto migliore. E un giorno qualunque ti viene.

sapere come nuotare, ci si può riuscire soltanto restando sul pelo del mare. D'altronde non si può tacere la voce che dice che in fondo a quel mare

0: Vivere come sognare, ci si può riuscire spegnendo la luce e tornando a dormire.
1: Tutta italiana, la nostra musica, le nostre emozioni.

0: mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore. A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
1: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

0: Finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno, 8.30, 12.30, 18.30 e 22, su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 31 maggio. Tanto sole, ma formazioni di temporali anche forti nel pomeriggio. L'attività temporalesca sarà più intensa tra Lombardia orientale, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto, ma interesserà anche i monti del Piemonte e, localmente, l'Emilia Romagna occidentale. Isolati rovesci o temporali nelle zone interne di Abruzzo, Sicilia e Sardegna. Temperature ancora al di sopra della media del periodo. In rialzo i valori massimi sulla fascia adriatica e in Puglia. Lieve aumento anche al nord, dove si toccheranno i 34 gradi. Venti deboli, per lo più a regime di brezza lungo le coste, con i mari che rimarranno poco mossi. In serata rinforzo della ventilazione da sud-ovest sul Mar Ligure, che diverrà gradualmente mosso. RAI Pubblica Utilità. Per RAI Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

pieni d'odio. Meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani. Occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare a caso, conta. Sotto un cielo grigio gli avvoltoi in ronda. Sopra un muro grigio vedi lampeggianti. Noi siamo quelli che diventano fantasmi. Sono un cane randagio nella notte fredda, da lontano io appaio.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca,

sono intelligente, ma in fondo è tutto molto chiaro. Voi padroni della terra che vi ingozzate di denaro, avete fatto bene i conti, finemente calcolato.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musiche a quella giornata.
1: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: L'edicola di GR Parlamento.
1: 10.02, 20 secondi, buongiorno, bentrovati. Alessandro Adriani in regia e Chiara Paolini al microfono per la rassegna di oggi, 31 maggio. Buona domenica quindi a tutti gli ascoltatori e quasi buon 2 giugno, festa della Repubblica, tema che come vedremo sarà oggetto di vari interventi sui giornali di oggi che però hanno aperture quasi tutte differenti su temi diversi, anche appunto per questa pausa lunga che c'è anche nell'attività parlamentare. La cosa comune riguarda la cronaca, ve la riassumo subito dal richiamo in prima sulla Corriere della Sera. Beatrice, l'orrore della morte a 2 anni, nei video le sevizie, picchiata selvaggiamente, messa con la testa sott'acqua per farla riavere dopo le botte, costretta a fumare una sigaretta, lascia senza fiato l'orrore patito dalla piccola Beatrice, la bimba di 2 anni trovata morta a Bordighera lo scorso febbraio. Nel telefonino del compagno della madre i video delle violenze che l'hanno uccisa. E ora, altra caratteristica che molto spesso troviamo nei quotidiani, che troviamo in edicola la domenica, sono le interviste. C'è più tempo e sono molti a essere contattati dai giornalisti. In questo caso vi segnalo subito che sulle pagine di oggi troviamo un'intervista a 2 leader, Salvini e Conte, 2 ministri, Crosetto e Foti, e anche il viceministro dell'economia Leo. Questo per quello che riguarda interviste a esponenti del nostro governo. Partiamo con il Corriere della Sera, che sceglie come titolo alto il lancio dell'intervista al ministro della difesa Crosetto. Il titolo è un virgolettato: Kiev nell'Unione Europea difficile, parla Crosetto, lo scopo è arrivare alla pace ma la difesa va allargata oltre i 27. Ora la leggeremo. Vi ricordo anche l'editoriale di Mario Monti, Noi e Bruxelles, il capro espiatorio sbagliato. E poi invece un altro tema che viene affrontato è quello della legge elettorale. Panebianco scrive: chi perde se il voto è in parità, gli scenari e i rischi. Altro intervento è quello di Antonio Polito, che prende parte a un dibattito che si è sviluppato in questi giorni e riguarda la presa di posizione o la non dichiarazione di presa di posizione di intellettuali. In questo caso si tratta delle parole del cantautore De Gregori e dello scrittore Henry De Luca, e quindi appunto a Antonio Polito. Critica, il titolo infatti è La sinistra che processa Henry De Luca e De Gregori. De Luca perché si è detto sionista e ha partecipato a un festival a Gerusalemme, e De Gregori perché ha detto: non è il mio mestiere esprimere opinioni. E questo è un dibattito che si è aperto su gli intellettuali. Dicevamo della prima del Corriere, viene intervistato anche il vice premier romeno: noi obiettivo dei droni russi, la NATO ci aiuti. E poi per quello che riguarda invece sempre gli esteri, Sara Gandolfi intervista la governatrice della comunità autonoma madrilena, esponente del Partito Popolare, che da tempo sta andando all'attacco del governo di sinistra. In questo caso il titolo è Affari e potere, Zapatero agiva come un boss. Dicevamo, intervista al ministro della difesa Crosetto, che andiamo a leggere. Intervista realizzata da Paola Di Caro. Se potesse cambiare una definizione, sarebbe quella con cui spesso si parla di lui, il ministro della guerra. Perché Guido Crosetto, Fratelli d'Italia, su Dicastero lo chiamerebbe il ministero della difesa e della pace. Pensare alla propria sicurezza, a come potersi difendere, a come costruire una deterrenza, è l'unico modo per far vivere noi e i nostri figli in pace. Peccato che alcuni, per interessi politici e immediati o per semplice democrazia, magia, non lo riconoscano. A chi si riferisce, ministro Crosetto? Ci sono pezzi di opposizione ragionevoli e seri, ma in entrambi gli schieramenti c'è chi non capisce e non vuole capire. Ha discusso, ha litigato, secondo alcuni Boatos, con Giorgia Meloni per quello che riguarda appunto la difesa qualche giorno fa. Non c'è mai stata una lite in anni su questi temi importanti per l'Italia, mai. Abbiamo parlato normalmente e liberamente, come sempre facciamo con tutti gli alleati, abbiamo definito una posizione che io rispetto e comprendo. Poi a me tocca continuare a dire ciò che serve per garantire la sicurezza degli italiani in un quadro completamente diverso da quello che c'era un tempo. Crosetto, ci dice Di Caro, sta salendo in aereo per tornare in Italia dopo un'intensissima 2 giorni a Singapore, un forum sulla sicurezza asiatica aperto ai ministri del settore di tutto il mondo, o quasi, fra loro il segretario della guerra degli USA, Pete Hegseth, che è stato molto chiaro: i partner della regione e non solo devono farsi avanti e fare la propria parte. Tutto cambia ormai nel giro di 2 ore, chiede la giornalista del Corriere a Crosetto 2 giorni fa. L'attacco di un drone in Romania, ieri ancora missili e contromissili tra USA e Iran, resta aperto il fronte medio orientale. Come si reagisce e come si resiste? Risponde Crosetto insistendo sulla necessità di trovare testardamente spazi di diplomazia, dialogo e pace. Su USA e Iran sembra si sia vicini a una riapertura di Hormuz dopo un accordo a cui manca solo la firma di Trump, e noi italiani siamo pronti subito dopo i passaggi parlamentari. Le navi sono già nel Golfo per un'opera di sminamento che sarà utile nell'immediato a liberare un tratto di mare vitale per commerci e traffici internazionali, ma lo sarà anche per chi va direttamente a svolgere certe operazioni. La Romania non è la prima volta che i droni rossi sconfinano, e lì è il nervosismo di Putin per quello che sta accadendo sul fronte ucraino, anziché trovarsi in una situazione di vantaggio, ora in difficoltà per gli attacchi alla propria produzione di petrolio e gas colpita dai raid ucraini. Ma intanto Trump ha abbandonato la trattativa. L'Europa che può fare? Domandano ancora dal Corriere al ministro della Difesa. Aprire un ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, ipotesi che indigna Salvini e vede freddo anche Fratelli d'Italia. Trump ha preso atto che la Russia non voleva la pace, la trattativa è difficile perché la Russia ha cambiato la propria costituzione inglobando 4 regioni ucraine contese e ha difficoltà sia a conquistarle che a fare marcia indietro. L'Ucraina giustamente non è disponibile a concedere i propri territori dopo anni di resistenza da soli, con migliaia e migliaia di morti. Quindi ovviamente bisogna arrivare a una tregua, poi bisogna prepararsi a blindare la pace. Ucraina nell'UE, nell'Unione Europea o no? Tutti sanno, compresi i tedeschi, che è molto difficile, non solo politicamente, ma perché se l'Ucraina entrasse in Europa, con la sua grandezza e il suo sistema economico, ci sarebbe immediatamente una crisi nel settore agricolo, gravissima per molti paesi dell'Unione, che nessuno, neppure i tedeschi, possono permettersi. Ancora domande. E qual è allora, secondo lei, la battaglia che dovete fare in quest'ultimo anno di legislatura? La stupirò, non è la difesa, l'emergenza prima è accelerare della capacità produttiva del paese, e lo si fa rendendo più forte la parte produttiva nazionale, ma anche attivando energie e investimenti dall'estero. Bisogna fare ponti d'oro a chi vuole investire qui e a chi si trasferisce in Italia. Bisogna far ritornare i nostri cervelli. Questo appunto è uno stralcio dell'intervista che troverete oggi sul Corriere della Sera. Paola Di Caro intervista il ministro della Difesa. Un'altra intervista che vi segnalo sullo stesso quotidiano riguarda invece il PD, gli esponenti del PD al Parlamento Europeo. L'intervista di Monica Guerzoni invece è a Nicola Zingaretti. che dice: leggeremo a Bruxelles gli articoli della Costituzione, risolviamo i problemi tra alleati senza ingigantirli. Zingaretti ribadisce anche che il problema comune è la priorità. Molti appunto sono gli interventi sul cosiddetto campo largo. Appunto in questa intervista Zingaretti annuncia che domani davanti al palazzo intitolato ad Altiero Spinelli verranno letti gli articoli della Costituzione repubblicana. Guersoni chiede qual è il messaggio. Zingaretti risponde: vogliamo festeggiare anche in Europa 80 anni di storia di cui siamo orgogliosi e ricordare che le radici del PD sono tra i fondatori dell'Unione. In quel palazzo, dove presto sorgerà un edificio nel nome di Davide Sassoli, ci sono aule dedicate a Moro, De Gasperi e Imbeni. E poi Guerzoni chiede: ma Meloni intanto attacca Bruxelles? E risponde Zingaretti: vedo nell'aggressione di Meloni il solito trucco, la ricerca di un capro espiatorio. L'Italia è il paese europeo che più ha beneficiato della liquidità del PNRR per gli investimenti, ben 270 miliardi, che hanno garantito fino al 2024-2025 la crescita del PIL. Finito questo effetto, oggi siamo ultimi per crescita e primi per debito pubblico. Il fallimento non è dell'Europa, che ha fatto di tutto per dare una mano, ma di chi per quattro lunghi anni ha governato questo paese. Nelle stesse pagine, che sono quelle interne al Corriere della Sera dedicate alla politica, c'è anche un lungo racconto di Fabrizio Roncone su quello che è il cosiddetto campo largo. Il titolo è il grande caos del campo largo e quell'imprevista urgenza di trovarsi un leader, perché, dice Ronconi, la mossa di Meloni, quindi di accelerare sulla legge elettorale, stravolge i piani di Schlein e Conte, che quindi si trovano a fare i conti con l'urgenza di un programma comune e un candidato ufficiale. Roncone dice che la stesura di un programma concordato rappresenta una faccenda tremendamente complessa, anche per quello che riguarda la politica estera, per quello che riguarda l'immigrazione, e dice che per decidere, sempre la giornalista del Corriere, l'identità di un possibile premier, candidato premier, ci sono due possibilità: ci si siede attorno a un tavolo e si trova un accordo e si procede con le primarie. Ci segnala poi Roncone l'ingresso di un'altra possibile candidata, la sindaca di Genova Silvia Salis, di un altro sindaco, quello di Napoli, Gaetano Manfredi. Questo appunto per quello che riguarda il Corriere della Sera, che poi appunto dedica l'editoriale all'Europa e all'Italia, il capro espiatorio sbagliato, il titolo che sceglie Mario Monti. Il suo intervento prosegue nelle pagine interne, siamo a pagina 34, e Monti ribadisce che l'Europa non è un capro espiatorio e che la mancata crescita della nostra economia non si può attribuire solo a Bruxelles, ed elenca soprattutto l'aspetto economico. Abbiamo sentito, lo diceva anche Zingaretti, della quantità di fondi che l'Italia ha ricevuto, più di tutti gli altri paesi. Anche accanto a questo mette anche un altro tipo di contributo, e cioè quello delle idee, ricordando Draghi e Letta, considera quelli che invece possono essere stati gli errori, e tra cui segnala il rapporto Meloni-Trump. Questo per il Corriere della Sera di oggi. La Stampa apre su mini reattori nucleari, sì da un italiano su due, attesa la risposta di Bruxelles sullo scostamento, accise Meloni irritata con le regioni. L'editoriale di Andrea Malaguti invece fa riferimento alla nascita della Repubblica, il titolo è La Repubblica, l'ospedale del piccolo Francesco, la citazione di De Gasperi, che vi leggo apre l'editoriale con il referendum istituzionale 2 giugno 1946, inizia l'era della responsabilità dei cittadini. Se non la volessero assumere, farebbero meglio a rimanere sudditi, potendo attribuire la colpa al sovrano in caso di problemi. Non vi leggo l'editoriale, ma Malaguti racconta una storia. L'ospedale del piccolo Francesco è l'ospedale Santa Margherita, in cui illustra quella parte che possiamo dire è la migliore dell'Italia. Del 2 giugno parla anche Giovanni Bazzoli, banchiere, presidente emerito di Intesa San Paolo, che racconta il suo 2 giugno. Lui è nato nel 1932, la carta modello per tutti, la fotonotizia dedicata a quello che vi dicevo in apertura. C'è una foto schermata di questa bambina uccisa, l'inferno di Beatrice. La didascalia. Sulla stampa invece c'è un'intervista al ministro degli affari europei Tommaso Foti, che invece dice, al contrario di quello che ci hanno detto finora Zingaretti e Monti, dal PNRR briciole per le bollette, l'unica via è la flessibilità europea. Con i fondi di coesione non tagliamo le accise, serve un accordo con le regioni. Piano nazionale di ripresa e resilienza è arrivato a fine corsa, così inizia l'intervista di Luca Monticelli. Il 30 agosto è la scadenza per rendicontare tutte le spese e l'Italia conta di incassare la decima e ultima rata entro la fine dell'anno. Ministro degli affari europei Foti, di Fratelli d'Italia, che ha la delega al PNRR e alla coesione, è soddisfatto, manda un messaggio a coloro i quali definisce anti-italiani. Si riferisce a Paolo Gentiloni, che su questo giornale ha parlato di attacchi ridicoli della Premier Meloni all'Unione Europea. Vi leggo alcune domande e risposte. Non pensa sia normale che un piano di 5 anni da 194 miliardi possa essere oggetto a delle critiche? Criticare è legittimo, risponde Foti, ma chi utilizza fallaci argomenti per polemica interna finisce per dare uno schiaffo all'Italia, indebolisce la posizione del paese in Europa. Con l'ultima revisione attesa la prossima settimana è possibile riprogrammare parte delle risorse del PNRR per destinare fondi alla crisi energetica. Siamo ormai alle battute finali, i progetti sono tutti in essere, gli spazi molto limitati. Stiamo verificando se esistono margini residui, ma parliamo di briciole. La Premier Meloni ha chiesto a von der Leyen di estendere la flessibilità di bilancio prevista per la difesa all'energia. 3 giugno arriverà la risposta dell'Unione. Che vi aspettate? Ci aspettiamo che l'Europa riconosca la gravità della situazione. La crisi energetica è almeno altrettanto grave quanto quella della difesa. E poi ancora, il commissario Fitto ha proposto la rimodulazione dei fondi di coesione per trovare dei fondi da spostare contro il caro energia, una strada praticabile. Noi una riprogrammazione l'abbiamo già fatta, parliamo di 7,2 miliardi di euro, uno degli interventi più rilevanti a livello europeo. Sempre sulla stampa c'è nel taccuino di Marcello Sorgi un'analisi della Lega, e questo perché il 19 e il 20 giugno a Treviso ci sarà l'assemblea della Lega e quindi una serie di interrogativi per far risalire il consenso nei confronti del partito di Salvini. Questo tentativo, ci dice Sorge, è affidato a Zaia, ex governatore del Veneto, ma anche interlocutore di Meloni e Berlusconi per le sue capacità moderate. E si tratta, appunto, dice Sorge, una scelta d'emergenza che da sola non può bastare a ricondurre la Lega agli antichi fasti del 10-15%. Posizione raggiunta da Salvini, a onor del vero, che al momento giusto poi non ha saputo giocare la sua partita. E questo il giudizio sulla stampa di Sorge. L'apertura di Repubblica è sugli 80 anni della Repubblica, l'editoriale è affidato ad Ezio Mauro. Anche qui si parla con Luigi Manconi di questa polemica su intellettuali e fede politica e schieramento, anzi schierarsi politicamente. Manconi dice: sto con De Gregori perché l'impegno non è ostentazione. E poi invece c'è un'intervista alla Presidente del Comitato Europeo delle Regioni, Cata Tutto, che attacca la proposta di Fitto sui fondi europei. La Presidente del Comitato Europeo delle Regioni appunto attacca la proposta di Fitto, questo è il titolo di Taglio Alto, un disastro usare le risorse della coesione per la crisi energetica. Questa è la prima di Repubblica. Come vi dicevo, Repubblica, c'è il commento di Ezio Mauro sugli 80 anni della Repubblica, e poi Concetto Vecchio ci racconta che cosa succederà il 2 giugno. La Repubblica fa 80 anni, Verdone, Morandi, Del Piero sul palco di Mattarella. In piazza previsti 2700 ospiti, tra loro 200 maturanti, gli eroi civili appena premiati, Meloni e il governo in prima fila. Per la festa cambia il cerimoniale, niente ricevimento nei giardini, ma evento davanti al Quirinale con artisti e sportivi. Sarà quindi un 2 giugno inedito. E nella piazza del Quirinale è allestito un palco per celebrare in maniera festosa gli 80 anni, si festeggia fuori, non dentro. Assenza appunto del ricevimento nei giardini, non è una novità, è già stato fatto per il Covid. La novità è che quel palco è già montato, su cui saliranno Maurizio Di Giovanni e Roberto Bolle, Francesco Pannofino, Annalisa e Luca Barbarossa, Gianni Morandi, Cecilia Bartoli, Paola Cortellesa, Paolo Fresu, Alessandro Del Piero, eccetera eccetera, Bebe Vio, e tra gli attori Popolizio, Verdone e Zingaretti nessuno ha voluto un cachet. Tutti insieme racconteranno l'anniversario della nostra democrazia, il flusso di coscienza della storia d'Italia dal referendum del 46 ad oggi. Poi invece rimangono i due appuntamenti standard, la parata ai fori e il passaggio all'altare della patria il 2 mattina. Si domanda Concetto De Vecchio: è diventato più pop Mattarella? È vero che è cresciuto negli indici di gradimento dopo il Covid. Più che altro però è cresciuta la consapevolezza di essere un punto di riferimento del paese in un mondo per il resto irriconoscibile. Mattarella ha mantenuto una sua sobria autenticità che poi è il segreto della sua popolarità. Noi siamo amici, gli ha detto Paolo Sorrentino, e Gianna Nannini lo ha baciato. E quindi questo è Concetto De Vecchio, La Repubblica fa 80 anni. Mattarella appunto ci tiene a essere presente agli italiani, non solo di una parte. Su Repubblica, per quello che riguarda le pagine interne, vi segnalo l'approfondimento di Giovanna Vitale sulla legge elettorale, che qui nel titolo diventa uno sprint. Il PD è eversivo, votare senza l'ok della Consulta. La maggioranza accelera per il sì alla riforma prima della pausa estiva, l'opposizione vogliono le urne in autunno. Vertice Dem, 5 Stelle, AVS e Italia Viva. Da Repubblica l'ultima cosa che gli segnalo ci porta agli esteri, in Libano. Questa intervista di Alessia Candito al ministro della il direttore generale delle antichità, praticamente una sorta di vice ministro della cultura libanese, Sarkis El Khoury, che è a Parma. Perché ne parliamo? L'articolo, l'intervista è stata realizzata prima che stamane uscisse questa agenzia. Già ieri c'era stato un allarme dell'UNESCO per quello che riguarda i siti storici in Libano sotto bombardamento israeliano. Poco fa, vi leggo questa agenzia, 44 anni dopo la battaglia eroica sul Beaufort e nel giorno della memoria per i caduti della guerra di Shalom a Galil, i combattenti dell'IDF e in testa la brigata Golani sono tornati sulla vetta del Beaufort e hanno issato nuovamente su di essa la bandiera di Israele. Che cos'è il castello di Beaufort? Il castello di Beaufort è un castello costruito dai crociati intorno al 1100 che domina la valle del Litani ed è uno dei siti archeologici di cui il Libano è ricchissimo, per i quali appunto l'UNESCO ha lanciato l'allarme, e a questo allarme si unisce il vice ministro della cultura libanese, intervistato appunto da Alessia Candito, e che dice: le bombe stanno devastando il castello di Beaufort, spazzano via chiese, moschee, siti archeologici. Delle responsabilità di Hezbollah non parla, ma angosciato snocciola più di 67 villaggi storici risalenti a 5.000 anni fa cancellati, cimiteri, edifici religiosi, case. Anche il paesaggio culturale e naturale è sotto attacco. Gli israeliani stanno distruggendo tutto, non c'è scritto, ma ovviamente sono loro che avanzano come se fosse un deserto, ma è il patrimonio vivente che si tramanda da millenni. Il Libano merita pace e di essere protetto. Qual è la situazione adesso? L'esercito israeliano sta facendo tabula rasa. In Libano ci sono 73 siti riconosciuti patrimonio dell'umanità, ma persino la Convenzione UNESCO non è riuscita a servire a proteggere la cittadella di Shama o quella di Beaufort, proprio adesso sotto attacco. L'esercito israeliano non rispetta il diritto internazionale. Il nostro ministro della cultura ha inviato numerose lettere all'UNESCO invocando protezione per i siti culturali. Cosa c'è in gioco? Oltre alle vite umane stiamo subendo perdite importanti, tanto del patrimonio materiale, anche in siti UNESCO come Baalbek o Tiro, che immateriale. Da quanto sappiamo non sono stati bersagliati solo siti archeologici noti, che già di per sé è una catastrofe, ma anche quelli inesplorati, preservati per le generazioni future. A suo parere è a rischio l'identità stessa del Libano. Questa è una guerra culturale. Sappiamo come agiscono gli israeliani, lo abbiamo vissuto nell'82, nel 96, nel 2006, nel 2023. Le ultime due volte abbiamo assistito a un urbicidio deliberato e in campo c'è un esercito ombra. A che si riferisce? La cittadella di Shama è stata fatta saltare in aria dagli israeliani con la dinamite. Lì nel 2024 si era avventurato un archeologo israeliano con un piccolo gruppo. Che ci fa un archeologo israeliano ottantenne in Libano durante un conflitto? Questo dimostra che non si tratta di una guerra tra due fazioni, ma di un attacco contro il Libano e la sua cultura. Ricordiamo, come nota redazionale, che il Libano fa parte di quella mezzaluna fertile che è considerata culla della civiltà, soprattutto della nostra civiltà occidentale, e che in Libano è stata inventata la scrittura. Sole 24 ore oggi ha una doppia edizione, quella più strettamente politico, economica e finanziaria, titola in taglio alto fondi pensione, nuove regole da luglio, al via la rivoluzione nella previdenza complementare come stabilito dalla legge di bilancio. Dal 1 luglio si cambia su modalità di adesione, criteri di investimento delle posizioni conferite senza scelta esplicita e flessibilità della prestazione finale, con la grande novità del silenzio assenso per la destinazione del TFR. Per i nuovi assunti nel privato scatta in automatico l'iscrizione alla forma pensionistica collettiva individuata dal contratto, con facoltà di rinuncia entro 60 giorni. Anche il Sole 24 Ore mette il Libano in prima pagina con l'appello dell'UNICEF. Uccisi 77 bambini in una settimana, 3 soldati dell'IDF, tregua a Gaza, una presa in giro. Poi l'allarme di Banca Italia sulla ricchezza, in aumento il gap tra generazioni, sale al 32% il patrimonio delle famiglie più anziane, giù al 4% quelle dei giovani. L'intervento di Sergio Fabbrini in prima titola «L'Europa mi sconosciuta dalla Premier Meloni». Poi prima di una breve pausa musicale. Vi dico che invece l'altra parte, l'inserto della domenica del Sole 24 Ore, apre con un intervento di Giuliano Amato, Il cammino e i meriti della Repubblica, 80 anni di democrazia, 2 giugno del 46, fu fondante anche per la capacità dei politici di radicare il nostro stare insieme, ma la narrazione talora distorta dei decenni successivi va precisata una riflessione. E c'è appunto un lungo elenco di vizi e virtù di questi 80 anni, in cui però Amato ci ricorda, ci appella a sottolineare anche il saper cogliere i meriti e non solo i demeriti. Ci fermiamo per qualche istante con una pausa musicale.

10.33, seconda parte dell'edicola, sempre Chiara Poli nel microfono, sempre Alessandro Adriani in regia. Fatto Quotidiano. Fatto Quotidiano dedica al 2 giugno, ma in maniera particolare la fotonotizia. Si fa riferimento, infatti, al pasticcio, per così dire, che è successo nella preparazione proprio della giornata per la festa della Repubblica. Pedardi, forse dei fuochi di artificio, 5 feriti, cavalli in fuga per le vie della città, auto rovinate e un animale è stato abbattuto. Se ne parla con il titolo "Ci siamo giocati pure il 2 giugno". Tragicommedia alle prove della parata e ricorsi sulla gara, tribune fuori legge, perché appunto sembra ci sia stato anche qualcosa che non funzioni. Travaglio sceglie invece lo stesso argomento che abbiamo visto oggi è oggetto di commenti, e cioè il caso delle dichiarazioni di Harry De Luca e delle non dichiarazioni di Francesco De Gregori, cioè intellettuali e politica in parole povere. Per quello che riguarda la parata, e non solo c'è il racconto di Vincenzo Bisbiglia su questa sorta di rito scaramantico delle forze dell'ordine, che praticamente hanno fatto dei fuochi di artificio alla fine delle prove generali alle Terme di Caracalla, ma che hanno spaventato i cavalli dei corpi di cavalli e dei corpi, scusatemi, a cavallo. Il bilancio finale è di 5 feriti, 2 gravi ma non in pericolo di vita, una decina di auto danneggiate, 15 di animali feriti, di cui uno abbattuto. Della parata però il Fatto parla anche perché ci sono delle polemiche sulla gara che è stata gestita dal reparto infrastrutture dell'esercito, e c'è un ricorso al TAR del Lazio presentato dal raggruppamento arrivato secondo per il bando, che ha denunciato l'alterazione dolosa delle offerte. Si parla di disegni falsati e tribune fuori legge. Poi, per quello che riguarda invece, scusate, vi chiedo un secondo di pazienza. Scusatemi per il buco nel sonoro, ma il caldo si fa sentire anche nello studio. E invece dicevamo, si parla con Donato Centrone, che è il presidente dell'Associazione Magistrati della Corte dei Conti, della riforma che è stata attuata dal governo. E Centrone dice: la riforma della Corte dei Conti deresponsabilizza i funzionari negligenti. Non è la prima volta che questo tema viene affrontato dal Fatto, e se ne parla parecchio. Ora il giornale è uno di quei giornali che oggi riporta l'intervistona, perché Gabriele Barberis intervista il vice premier Salvini, che è uno dei due interventi che vi leggerò dal quotidiano di centrodestra. Il titolo è questo: chi tace è complice, il virgolettato di Salvini, dell'Islam politico che vuole sottometterci. Sinistra incosciente, vannacci, nessun aiuto, Conte e Schlein. Bollette, rincari, crisi internazionali, ministro Salvini, oggi che cosa pesa di più nelle tasche degli italiani? Risponde il ministro, nonché vice premier, il costo della vita quotidiana, dalla spesa alle bollette alla benzina, in buona parte causato dalle due guerre in corso. L'ottusità e la lentezza di Bruxelles, che ancora oggi ci impedisce di investire tutti i miliardi che vorremmo per sostenere le famiglie e imprese in difficoltà. Se non ora, quando? Questo è Salvini che parla. La guerra in Ucraina non si chiude mai, perché continui il raid di Mosca. C'è qualcosa che il governo può fare di più? A volere la pace devono essere in due. Mi pare che non solo Putin ma anche Zelensky non stia lavorando per la pace.
Altra domanda di Barberis al leader della Lega: la sicurezza, il fenomeno delle baby gang armate di coltello non è più un fenomeno dei quartieri degradati delle grandi città, ma ormai si è esteso anche in provincia. Basterà il nuovo decreto per arginare una deriva sempre più pericolosa? Abbiamo approvato, risponde Salvini, nuove norme sulla sicurezza come richiesto dalla Lega, punendo chi gira con la lama in tasca. Il ministro Valditara sta lavorando per l'installazione dei metal detector nelle scuole a rischio. Ovviamente non basta, occorre responsabilizzare, in caso punire, le famiglie che non vigilano sui minori, come stiamo già facendo con i rimborsi dei danni causati durante le occupazioni scolastiche. Purtroppo poi, per certa sinistra, il tema sicurezza è ancora un tabù. Penso ai molti sindaci, anche di grandi città, che non vogliono dare la pistola, impulsi elettrici, il taser agli agenti della polizia municipale. E poi partiamo con le domandone sull'Islam. Il terrorismo islamico, qui c'è un riferimento all'attentato di Modena, di cui però vi leggo solo una parte perché è appurato che non c'entra nulla. Ad ogni modo, il giornalista del Giornale continua ovviamente a ribadire questa polemica e quindi fa questa domanda politica a Salvini, e Salvini risponde: l'Islam politico non è in Italia o in Europa per integrarsi, ma per occupare, conquistare e sottomettere. Servono leggi adatte oltre a quelle già attive. Vediamo che però lo spunto per questa domanda è praticamente inesistente. A sinistra c'è sempre la gara a distinguere o minimizzare per non farsi tacciare di islamofobia o di cultura repressiva di fronte a gravi fatti di cronaca. Perché in Italia non esiste una cultura di unità nazionale sulla sicurezza dei cittadini, risponde Salvini, perché la sinistra non vuole ammettere di aver sbagliato politica per decenni, predicando l'accoglienza indiscriminata e un modello di presunta integrazione totalmente fallimentare. Poi una domanda sul suo ministero: ritardi dei treni e scioperi ideologici in continuazione. Lei, ministro dei trasporti, cosa sta preparando per garantire l'estate agli italiani? Ritardi ci sono e ci scusiamo. Perché ci sono? Perché i ferrovieri o il ministro non lavorano? No, per il motivo contrario. Oggi è domenica, molti di voi stanno leggendo in montagna. Bene, anche oggi sono aperti 1300 cantieri per rendere più moderna, veloce e sicura la rete ferroviaria, il massimo storico. Il Giornale in prima riporta anche quello che è successo con toni allarmanti per la manifestazione ambientalista al Brennero, il rogo al Brennero, allarme anarchici e quel filo che porta alle bombe di Roma, per i sabotaggi la stessa sostanza usata dai terroristi trovati morti. E poi c'è un attacco a Zero Calcare. La produzione Zero Calcare paga due spicci ai suoi lavoratori. Qui il gioco è con il titolo della serie uscita in questi giorni su Netflix del disegnatore romano, che si intitola appunto Due Spicci, e sembra che i suoi collaboratori, a quello che dice Il Fatto, siano pagati pochissimo. Vi segnalo sempre dal Giornale l'intervento di Vittorio Feltri. Ricorda con un po' di ritardo la morte di Walter Tobagi, ucciso il 28 maggio del 1980. E ne parla anche con accuse e molto molto gravi, dice: negli scantinati del Corriere della Sera, sottinteso, fu ordito il piano per stecchirlo, lo abbatterono mentre si accreditava come prossimo direttore del primo quotidiano italiano. Quindi accuse molto molto pesanti e attacchi a quella che definisce un'aria schifosa, e questo era Cerno. Manifesto senza uscita, l'annuncio dell'accordo gli resta in gola, Trump non riesce a chiudere la guerra, a riaprire Hormuz, il tempo non è dalla sua parte, in Iran, si rafforza l'ala oltranzista mentre il paese affronta una grave crisi economica. Casa Bianca può solo minacciare nuove bombe. Questa è la didascalia sintesi per quello che riguarda il Golfo Persico.
Poi Alberto Negri interviene su questo: regime saldo e in mano ai falchi. L'Iran sembra assai poco convinto e forse diviso nella leadership. Una minoranza influente di falchi non intende cedere a compromessi. E poi il Libano: strage di bambini ogni 24 ore, 11 uccisi. L'altra segnalazione è sulla flottiglia. Nel fascicolo dei PM di Roma i nomi dei soldati israeliani che hanno attaccato in acque internazionali e poi portato in prigione, deriso e sembrerebbe anche torturato gli internazionalisti, gli attivisti internazionali che stanno portando aiuti umanitari con barche a vela a Gaza. Mi soffermo un attimo sul Libano, la corrispondenza di Pasquale Porciello. Ulteriore allargamento delle operazioni militari in Libano di Israele. Sono in realtà già pesanti e numerosi gli attacchi nel sud e nell'est del paese. Martedì Netanyahu ha dichiarato tutta l'area sotto il fiume Zaharani, a una quarantina di chilometri dal confine, zona di combattimento. Giovedì l'esercito israeliano ha colpito un appartamento a Shuifet, municipalità al limite della periferia sud di Beirut. Venerdì, durante una visita di truppe alle truppe al confine, Netanyahu ha affermato che le nostre forze hanno attraversato il fiume Litani e sono avanzate sugli altipiani. Stiamo inoltre conducendo operazioni a Beirut, nella valle della Becca, e stiamo infliggendo duri colpi a Hezbollah. I bombardamenti dell'aviazione si sono concentrati negli ultimi giorni su Tiro e Nabatie, ma tutto il sud della valle della Becca adesso sono sotto assedio. Riportati ancora una volta bombardamenti al fosforo bianco, questa volta nel distretto di Nabatie. Sono sommersi i centri di assistenza, in Libano ci sono 1 milione di sfollati, il 20% della popolazione. Ricordo, a margine di questo cronaca da Beirut di Pasquale Porciello, che il fosforo bianco è proibito dalle convenzioni internazionali, che di fatto Israele ha invaso un paese sovrano e che si sta realizzando quanto era stato detto nella totale inefficienza della politica internazionale, e che cioè anche il Libano sarebbe stato trasformato come Gaza. Il Domani: Trump in confusione, Iran diviso, l'accordo rimane un'incognita. Exit evoca attacchi americani, ma poi assicura il presidente paziente, l'intesa sarà ottima. A Teheran si fanno sentire le voci contrarie alla trattativa, intanto Israele avanza nel sud del Libano. Questo è più o meno quello che avevamo letto anche sul Manifesto. Sul Medio Oriente e gli Stati Uniti, l'intervento sul Domani di Guido Rampoldi: il futuro dell'America, una vittoria catastrofica nel nuovo Medio Oriente. Rampoldi ci racconta una pagina di storia. Nell'inverno dell'89 d.C. l'imperatore Domiziano, non riuscendo a piegare in battaglia i daci, si ridusse a comprarne di nascosto la non belligeranza, ma spacciò la pace per il risultato di una propria vittoria e si accordò per una parata trionfale per le vie dell'urbe con prigionieri aggiogati al carro imperiale a simulare la Dacia sottomessa. 20 secoli dopo, la tecnica grosso modo è la stessa, ma in un mondo molto più complicato diventa arduo sceneggiare una sconfitta in modo che somigli a una quasi vittoria. Da qui le giravolte di Trump e i ghigni degli iraniani, presunti sconfitti. Occorreranno molta inventiva per mascherare i fatti, molti mesi per finalizzare l'accordo e molti sforzi per proteggerlo dai sabotaggi. Sulla legge elettorale, sulle pagine del Domani, interviene Marco da Milano: ogni governo la sua perfetta legge elettorale, il ritorno

lo troviamo, questa analisi di Marco da Milano la troviamo a pagina 6 e appunto dopo aver elencato le 5 leggi elettorali in 20 anni, dal Mattarellum al Porcellum, il Rosatellum e ora questo Stabilicum o Melonellum che ancora non si sa, da Milano ci ricorda che 2 leggi su 5, Porcellum e Italicum, sono state dichiarate incostituzionali dalla Consulta. L'Italicum di Renzi non è mai entrata in vigore. Nello stesso ventennio 10 governi di ogni colore e l'Italia intanto in piena crisi industriale, demografica, democratica. È crollata la partecipazione elettorale, nel 2006 votò l'84%, nel 2022 il 63%, 20 punti in meno. E quindi c'è anche un'analisi di questa situazione, come appunto nelle pagine interne troverete anche la prosecuzione dell'intervento di Rampoldi sugli USA e il Medio Oriente, in cui appunto si fa riferimento ai corsi e ai ricorsi della storia. Ora Libero, la foto di Elly Schlein, il campo largo si restringe, disastro. Elly, dalle europee il PD ha perso il 4%, ora a sinistra vogliono farla fuori. Poi il governo ci prova, giù le tasse al ceto medio, ecco il piano. C'è un'intervista al viceministro Leo, la che dice la riforma fiscale è quasi fatta, ora l'aliquota al 33% fino a 60.000 euro. Poi una presa in giro del campo progressista firmata da Alessandro Sallusti, che dice ai progressisti resta soltanto la mozione Crozza. E poi un po' sulla falsariga del giornale, raffica di arresti, troppi coltelli, lo abbiamo letto anche nell'intervista che il giornale faceva al vicepremier Salvini, anima di tutti i decreti sicurezza possibili e immaginabili, e Corrado Cone ci dice che è un regalo degli immigrati perché fa parte della loro cultura. Un altro intervento firmato da Simona Pletto al giornalista Franco Currò, che è uscito con un romanzo, Il coltello della memoria, e che parla è collegato ai problemi giovanili, perché dice il problema è il fallimento dei cosiddetti genitori amici figli del 68. Vi ricordo ancora, prima di metterlo da parte, questa intervista al viceministro dell'economia che dice che appunto è una priorità abbassare le tasse al ceto medio, che ci stiamo lavorando da tempo e che anche l'Unione Europea ci hanno fatto i complimenti. Poi tra le altre cose che il ministro dice a Sandro Iacometti sulle pagine di Libero rispetto all'evasione, che la lotta ai furbetti è una cosa di cui vado fiero, abbiamo recuperato 100 miliardi e poi abbiamo ridotto del 30% le sanzioni a chi ha dichiarato il giusto ma non può pagare le tasse. E questo appunto è una parte delle notizie del giornale fondato da Feltri, diretto da Sallusti. Ci dice anche un'altra cosa, che nella puntata di Che tempo che fa, Fabio Fazio ha detto che la sconfitta di Sinner è legata ai cambiamenti climatici, e quindi c'è un attacco agli ambientalisti attraverso il crollo di Sinner. Ora il messaggero, anche qui l'editoriale è dedicato alle guerre che stanno insanguinando il mondo, lo firma Luca Diotallevi, le guerre e la crisi della diplomazia. Il quotidiano, uno dei due quotidiani romani, dà però l'apertura al tennis, perché i romani incantano Parigi, due ragazzi made in Italy, Berrettini e Cobolli, sono agli ottavi del

torneo di tennis del Roland Garros. E poi però appunto in taglio centrale spese per la difesa, trattativa finale, le mosse del governo, fondi safe, Meloni orientata a chiedere 5 miliardi sui 14 disponibili, priorità allo scudo aereo. Poi ancora Teheran sfida Trump, raid su una base USA in Kuwait, 5 feriti, benzina in Italia salvo il pieno estivo, anche i prezzi tengono. Questo ci dice il Messaggero, che poi intervista con Valentina Piglia Utile il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, intervista che appunto andiamo a leggere. Presidente, domanda Valentina Piglia Utile sulle pagine del Messaggero. Le sue perplessità sull'ingresso dell'Ucraina in Europa riguardano solo il fatto che sia un paese ancora in guerra e che la sua adesione creerebbe squilibri economici? Oltre ai motivi detti, risponde Conte, l'Ucraina è un paese che richiede un complesso adeguamento della legislazione, perché, come dice la Freedom House, ha un livello di democrazia molto basso e, come attesta Transparency, un livello di corruzione molto alto. Creandogli un corridoio privilegiato per l'accesso, andremo a destabilizzare i Balcani occidentali che attendono da anni. Il rischio di acuire un sentimento antieuropeista e nazionalista in questi ultimi paesi e mettere in difficoltà i loro gruppi dirigenti che hanno sempre lavorato per l'ingresso nell'Unione. Si potrebbe, domanda ancora la giornalista del Messaggero, indicarla come membro associato, come chiede il tedesco Merz? Parlare di paesi associati significa poco o nulla, piuttosto che continuare a ipotizzare percorsi che paralizzerebbero ancora di più l'Europa, fare un'ampia riflessione per rivedere le regole del suo funzionamento a partire dall'unanimità. Si potrebbe proporre però uno statuto di partner privilegiato per tutte quelle nazioni che siano coinvolte nel processo di allargamento. Il governo prepara il 13° pacchetto di aiuti all'Ucraina. Voterete no? Anche se Kiev rischia di subire il disimpegno americano? Ho la netta impressione che a Bruxelles, dopo aver scommesso sulla vittoria militare sulla Russia e averla persa, non si voglia ammettere il fallimento e non ci si rassegni a una svolta negoziale. Lo dimostra il fatto che, nonostante Putin abbia dichiarato ufficialmente la sua disponibilità, dal lato europeo ci sia ancora un balbettio imbarazzato. Addirittura non si è ancora trovato il negoziatore. Non vorrei anche che l'idea di far entrare in Europa l'Ucraina nasconda la difficoltà di continuare a finanziare questa guerra. Io dico, smettiamola con queste ipocrisie e sposiamo con decisione la svolta negoziale, cercando di ottenere condizioni di massimo favore per gli ucraini. Così continua il presidente del Movimento 5 Stelle, nonché ex premier. Quindi continuerete a votare no? Certo è un no chiarissimo e coerente con quanto abbiamo già più volte votato sia in Parlamento che a livello europeo. Ancora domande per Conte. Raffaele Fitto ha aperto all'uso dei fondi di coesione per l'energia. Se lei fosse al posto di Meloni, li prenderebbe? Non si azzardino a deviarli dalla loro propria destinazione. Io li userei, ma per infrastrutture, scuole, istruzione. Si tratta di fondi che ci vengono dall'Europa per colmare le diseguaglianze economiche e sociali dei nostri territori più in difficoltà. Fitto ha proposto una beffa. Ancora, visti i risultati in chiaroscuro delle comunali, non sarebbe il caso di provare a fare uno sprint sul programma? Risponde Conte. Se dovessimo fare uno sprint, come fanno i politici tradizionali, potremmo riunirci un fine settimana tra segreterie di partito e tirar fuori 100 pagine di bei propositi. Noi stiamo facendo un percorso diverso, lo stiamo scrivendo con i cittadini e stiamo elaborando le centinaia di soluzioni che i cittadini che hanno partecipato a Nova ci hanno proposto. Continuano le domande, vi ricordo, siamo sul Messaggero.
E Valentina Pigliautile in intervista a pagina 3 nel primo piano il presidente 5 Stelle Conte, al quale chiede anche: teme che la discesa in campo di Di Battista toglierebbe consensi al Movimento 5 Stelle? Conte risponde: io non temo le iniziative che fervono nel campo progressista, perché non ho una visione esclusiva o settaria della politica. Ancora, quando è andato a Chigi, la prima misura è stata il decreto dignità. Se tornasse al governo, quale sarebbe il primo provvedimento che varerebbe? Un pacchetto di misure per i giovani, risponde Conte. Considerato che 6 milioni di loro sono inattivi, quindi non studiano, non lavorano, e 2 su 3 si dicono preoccupati per il loro futuro, li dobbiamo pagare di più e meglio, facendo tornare quelli che sono dovuti emigrare all'estero. E come si fa? Innanzitutto salario minimo e stop agli stage gratuiti. Per far rientrare in Italia i nostri giovani dobbiamo costruire un meccanismo di forti incentivi fiscali di durata quinquennale che non agevoli solo i singoli ma pure le imprese che li assumono. E questa appunto è parte dell'intervista che potete trovare oggi sul Corriere della Sera al Premier 5 Stelle Giuseppe Conte. Noi siamo al limite della nostra rassegna stampa, in questi pochi secondi non ho tempo per leggere altro, e quindi ringrazio Alessandro Adriani che è stato con noi in regia e vi auguro buona prosecuzione d'ascolto in questa ultima domenica di maggio. Vi ricordo poi il lungo ponte che coinvolgerà anche le aule parlamentari per la festa della Repubblica il 2 giugno. Ricordando appunto il voto del 1946. Buona prosecuzione d'ascolto.

0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Dalla 21ª edizione del Festival dell'Economia di Trento, che si è svolto in questi giorni di maggio, vi proponiamo la giornata del 24 dedicata al lavoro e famiglia.
2: Buon pomeriggio e bentornati, bentrovati al Festival dell'Economia di Trento. Io sono Chiara Di Cristofaro, una giornalista dell'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radio Core, e sono particolarmente contenta di ospitare questo panel oggi. Il tema, lo vedete, è lavoro, famiglia, educazione finanziaria, rebus per le donne, quindi non una cosa da poco, tanti i temi al centro. Quando ci siamo sentiti per parlare di questo incontro, abbiamo spaziato un po' tra questi temi, ci siamo concentrati prevalentemente sull'educazione finanziaria, ma perché un po' il tema del lavoro ricade poi sulla famiglia e ricade poi sulla gestione economica, che riguarda soprattutto le ragazze e le donne, o meglio le problematiche riguardano soprattutto le ragazze e le donne, perché educazione finanziaria significa autonomia, significa libertà di scelta, e questo è un tema centrale nella società contemporanea. Ne parleremo insieme ai nostri ospiti, alle nostre ospiti oggi. Ve li presento rigorosamente in ordine alfabetico. Daniela Bandera è sociologa delle organizzazioni e imprenditrice, amministratrice delegata di Nomesis. Da oltre 35 anni accompagna imprese e organizzazioni nei processi di innovazione organizzativa. È autrice dell'impresa coevolutiva e coordinatrice del gruppo Le Imprenditrici di Confindustria Brescia. Benvenuta. Giovanna Boggio Robotti, prego, prego. Con noi c'è Giovanna Boggio Robotti, direttrice generale della Fondazione per l'Educazione Finanziaria e il Risparmio, costituita dall'ABI. Ha una lunga esperienza nella comunicazione e soprattutto nei progetti di educazione finanziaria. È docente alla Scuola Politica Vivere nella Comunità, membro del Board di Generation Italy e della rete 100 Esperte. Grazie per essere con noi. Abbiamo una quota azzurra, Furio Camillo, professore di statistica economica all'Università di Bologna e responsabile scientifico del Wibo Lab, osservatorio sui comportamenti e sull'immaginario delle nuove generazioni. Si occupa di analisi dei dati, ricerche psicografiche, studi sul rapporto tra giovani, economia e trasformazioni sociali. Benvenuto. Grazie. Roberta Kuhl, professoressa di organizzazione aziendale presso il Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Trento, presidente del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni nell'università. È esperta di apprendimento organizzativo, di knowledge management e di lavoro ibrido. Ben arrivata e grazie per essere con noi. Allora, partiamo subito e partiamo dai dati, perché noi oggi, quando parliamo di giovani generazioni, educazione finanziaria, immaginiamo che le ragazze siano molto più avanti rispetto alle vecchie generazioni per quanto riguarda consapevolezza dell'importanza della propria organizzazione finanziaria e della gestione dei risparmi. Ma è veramente così? Lo vediamo nei dati, nei numeri di questa ricerca che ci presenterà il professor Camillo, prego.
3: Grazie. Tanto buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito, ringrazio il festival, ringrazio in particolare Giovanna che ha voluto a tutti i costi che presentassimo questa ricerca, bellissima, siamo molto contenti di averla fatta. Vi raccontiamo una ricerca in anteprima, sostanzialmente la prima volta che raccontiamo questi numeri legati appunto ad una ricerca collegata al Wibo Lab. Solo una parola per dire cos'è il Wibo Lab: è un laboratorio con cui noi analizziamo, studiamo, chiediamo cose fondamentalmente, facciamo le survey, appunto le nostre indagini. Wibo è una community di riferimento per diciamo così gli under 18, gli under 20 in Italia, quindi abbiamo molti adolescenti adolescenti nella community, abbiamo circa 4 milioni di ragazzi e ragazze che stanno su questa community, e a partire da questa community abbiamo costruito un paio d'anni fa un panel, come si dice in gergo, che ci permette di investigare temi di ogni tipo, appunto sulle giovanissime, sulle nuovissime generazioni. Quindi parliamo di un panel che va dai 13 anni addirittura ai 20 anni e passa. Poi ovviamente siamo in grado di arrivare, per gli over 18 non c'è un problema a costruire un sistema di interviste, e il problema è, come immaginate, andare sotto i 18 anni come al solito. Qui trovate un po' di informazioni, sul sito di WebOLab trovate anche tutte le ricerche libere che in un qualche modo potete scaricarvi, i cui risultati possono essere scaricati. Parliamo di una ricerca fatta sulle donne in maniera specifica, circa 2800 donne fra i 13 e i 30 anni, suddivise per classe d'età. Noi crediamo molto nelle differenze generazionali, ne stiamo studiando accuratamente di anno in anno proprio, no? Le differenze fra le sottogenerazioni delle nuove generazioni. Poi abbiamo anche un campione di controllo di maschietti, sempre di 13-30 anni, che ci è servito per fare soprattutto degli elementi di confronto, ovviamente, di questa ricerca. Poi chi fosse interessato, nei prossimi giorni metteremo tutte le specifiche tecniche del campione che si è costruito. Parliamo di libertà femminile, la letteratura ad esempio, no? Parliamo sempre di, spesso colleghiamo a grandi questioni culturali, ideologiche. Noi siamo partiti proprio da un concetto di libertà legato al lavoro, legato alla famiglia, legato al denaro, alla funzione del denaro ovviamente, e dell'indipendenza. Questa ricerca di fatto non racconta cosa le ragazze desiderano dal lavoro e dal denaro di conseguenza, ma abbiamo cercato di fargli raffigurare qual è la vita adulta che si immaginano per loro stesse, insomma, soprattutto. Quindi abbiamo fatto fare dei salti, ovviamente soprattutto per le più adolescenti, di immaginazione, proprio per fare in modo che loro si immaginassero nel loro futuro sostanzialmente. E quindi arriviamo subito alla prima risposta, insomma, a proposito del lavoro, che è l'elemento, che è uno degli elementi centrali della ricerca, che mescola appunto, ripeto, lavoro, denaro e indipendenza comunque. Se dovessi scegliere oggi cosa conta di più in un lavoro, questo è il risultato medio di tutto il campione. Al primo posto c'è appunto questa idea di realizzazione, quindi un lavoro identitario, di senso soprattutto, che rappresenti un senso innanzitutto. La stabilità e la sicurezza, vedete, ci hanno detto solo il 6,5% ci ha notificato quella modalità di risposta, che quindi è assolutamente minoritaria, che mi faccia guadagnare bene il 21%, 27%. Qui sul guadagno poi bisognerà declinarlo, cosa significa soprattutto per le ragazze, a differenza dei ragazzi, fra virgolette, perché c'è una notevole differenza. Abbiamo trovato in questa ricerca, come WebOLab facciamo moltissime ricerche sui consumi, sulle attitudini ad esempio, e lì ormai le questioni di genere sostanzialmente esistono veramente in maniera molto ridotta. Qui abbiamo trovato molte anticipazioni, faccio uno spoiler di quello che arriva fra qualche slide, ma c'è invece qualcosa di molto interessante rispetto alla divisione di genere sostanzialmente. Quindi vedete, al primo posto, oppure che mi lasci tempo per la mia vita. Se andiamo a vedere lo spacchettamento di quel dato per classi d'età, è molto interessante il fatto che si passa da un 58,3 per le più piccoline e si arriva invece ad un 25,2 rispetto al guadagnare bene. Quindi è chiaro che c'è una traiettoria, no? Una traiettoria che fa sì che da un elemento di senso, il lavoro diventa un elemento di senso, di immaginario, di significato, pieno di significato, a mano che ci si avvicina all'età, fra virgolette, del lavoro, si diventa più pragmatiche. E qui abbiamo un grande problema. C'è un effetto coorte o un effetto impatto con la realtà del mondo del lavoro? Probabilmente tutte e due. Dal punto di vista metodologico facciamo fatica, anche se abbiamo fatto un esercizio finale che poi alla fine tenta in qualche modo di rispondere anche a questa domanda. L'unica cosa da fare è seguire le più piccoline nei prossimi 10 anni e vedere se cambiano idea nel tempo, insomma. Ce lo riproponiamo come schema di ricerca, sperando che il WebOLab possa essere in qualche modo supportato dalla ricerca, nella ricerca di queste cose. Ecco, a proposito del quanto senti tu a ciascuna frase, noi abbiamo adoperato uno schema, dei modelli che fanno raffigurare il lavoro anche alle più piccole, e vedete che al primo posto questa scala è una scala scolastica da 1 a 10, quindi quando leggiamo 7,6 significa 7,6 in media su una scala da 1 a 10, al primo posto c'è il voglio di un lavoro che mi faccia guadagnare molto, quindi, e al secondo posto appunto il lavoro dei miei sogni è quello in cui posso esprimere chi sono davvero, e al terzo posto questa idea della sicurezza, che però viene declinata in maniera particolare. Non è la sicurezza quella di Checco Zalone del posto fisso, insomma, per intenderci, ma è una sicurezza legata al trust, probabilmente, cioè alla fiducia che il posto di lavoro, dove quindi io mi immagino il mio futuro anche, deve darmi la fiducia, la rassicurazione, la trasparenza a volte, no? Dell'organizzazione in cui finisco a lavorare. Quindi non è un'accezione da boomer o pre-boomer della sicurezza, dico io, no? Per indicare una modalità semplice di racconto. All'ultimo posto, vedete, preferisco un posto fisso, un lavoro creativo ma incerto, raccoglie soltanto uno streaming sito 6, non viene rimandato a settembre questo item, ma ci siamo vicini. Ieri in un altro panel abbiamo discusso questo risultato al volo con dei creator della Creator Economy, giovanissimi, e ci hanno detto, beh, normale che io voglio il lavoro creativo, anche perché ormai col lavoro sicuro e fisso gliel'abbiamo data su, insomma, quindi almeno che sia creativo e divertente, comunque che magari mi dia la possibilità di guadagnare facendo creazione, comunque, perché il guadagno poi alla fine è qualcosa che rassicura rispetto al futuro, comunque, no? Quindi i soldi che diventano rassicurazione. Poi abbiamo costruito però una mappa in qualche modo che studia le connessioni fra queste, quindi chi ha dato un voto alto a una cosa, a quale altro item ha dato un voto alto, e quindi abbiamo costruito un sistema, un vero e proprio modello molto interessante, per cui in realtà sono un paio le dimensioni su cui i nostri ragazzi si distinguono. Da un lato un'opposizione fra una sorta di vocazione, senso personale o pragmatismo economico, le più anziane in qualche modo, anche se parliamo sempre di 26enni, insomma, contro invece una dimensione che parte da una distanza, da uno disconoscimento del lavoro come riconoscimento sociale, e dall'altra parte invece un lavoro molto identitario, pieno di senso, insomma. Sulla base di queste quattro dimensioni, fondamentalmente abbiamo poi costruito anche, siamo stati in grado, data l'alta numerosità del campione, di andare a vedere le regioni come si collocano, e in particolare ci siamo divertiti poi a selezionare ovviamente il Trentino Alto Adige, insomma, quantomeno per ospitalità, comunque per dovere di ospitalità. Il Trentino si posiziona laggiù, tutto quello che vedete fuori dal cerchio è significativamente, statisticamente significativo. Non so se avete dato un esame di statistica nel vostro passato, significa sostanzialmente che è qualcosa degno di nota, comunque. Le regioni che stanno fuori dal cerchio si caratterizzano proprio in questa mappa che abbiamo costruito. Il Trentino quindi è diverso dal resto dell'Italia, francamente, perché ha una vocazione, senso personale un po' più alta, no? Probabilmente c'è un senso personale, professionale, reale, e come dice la slide, appunto, c'è un'idea di equilibrio e autonomia più che in media. Il riconoscimento sociale sta in alto, vedete, in questa mappa, e troviamo moltissime delle regioni del sud, ad esempio, quindi la Basilicata, la Campania, la Calabria, che sono ancora probabilmente un po' legate dal punto di vista anche delle giovani e giovanissime al lavoro inteso come un senso di riconoscimento sociale. Abbiamo costruito poi delle tipologie che troverete descritte in maniera più diffusa nei prossimi giorni sia sui siti di WebLab ma anche su Feduf, comunque, eventualmente, e questo è un modello molto interessante, che appunto dice come sono fatte le giovani italiane rispetto non solo al lavoro, ovviamente, ma anche rispetto alle altre due tematiche. E qui le altre due tematiche sono appunto sia il rapporto col denaro, ma anche, molto importante, l'ultimo pezzo della ricerca riguardava le relazioni, l'importanza delle relazioni nel posto di lavoro. Abbiamo fatto fare un esercizio di immaginazione anche per coloro che non lavoravano, rispetto a che relazioni vuoi in qualche modo intrattenere nel posto di lavoro che ti immagini bello e fatto bene per te. Ed è molto interessante, ad esempio, che ci si distingue a seconda della tipologia a cui si appartiene anche per il tipo di relazioni che possono essere rilevanti, come quelle, il 29%, che in qualche modo hanno un obiettivo preciso, in qualche modo molto, molto robuste dal punto di vista della volontà e dell'indipendenza ottenibile con il mercato del lavoro, e dall'altra parte invece le più essenziali, invece il clima conta più di tutto, quindi l'importanza delle relazioni sarà un elemento molto importante, e quindi imprese, aziende, policy maker dovranno tener conto di questo, che è un fattore determinante che forse genera anche già oggi degli scalini nell'ingresso del mondo del lavoro, uno scalino importante, perché per le giovani e giovanissime generazioni il clima aziendale, come si dice in gergo più aziendalista, diciamo così, conta molto. Infine, a qualcosa a proposito appunto dei soldi che erano già entrati in quella classificazione che abbiamo visto prima, i soldi, libertà, autonomia e famiglia, non credo che il genere, una serie di affermazioni, la prima 8,35 con voto molto alto, pensate una scala da 1 a 10, in media fa 8,35, quindi è molto spostato verso il valore massimo, non credo che il genere debba influenzare le scelte lavorative, ovviamente, in coppia, è giusto che entrambi lavorano, ma vedete che al secondo posto e al terzo posto ci sono due item molto, diciamo così, ottimisti, no? Per una donna è essenziale avere i propri soldi sempre indipendentemente dal partner, che viene vissuto quindi come un elemento di indipendenza, assolutamente. Avere soldi miei significa poter fare le mie scelte senza chiedere a nessuno. Ora, se andiamo a leggere poi come si combinano queste cose, anche qui abbiamo costruito un sistema di mapping, un sistema di analisi delle correlazioni, fra virgolette, di come funzionano, di come ci hanno risposto simultaneamente. E questo tema è un tema multidimensionale, una specie di cubo di Rubik, che non è semplice da rimettere a posto, comunque, con i colori probabilmente un po' sparpagliati. E quindi abbiamo scoperto poi che l'età fa la sua, perché passiamo da una visione più di autonomia, un po' sotto pressione semmai, ai 19-24, probabilmente quel momento in cui c'è voglia di emancipazione responsabile da parte di chi si rende conto, delle ragazze che si stanno veramente avvicinando a quel momento di ingresso nel mondo del lavoro, per arrivare in fondo alle 25 anni, 30 anni, che probabilmente già hanno avuto l'impatto col mondo del lavoro attuale e che chiedono a quel punto, anche tornano a essere semplici fra virgolette, in un trade-off con un'idea di protezione sostanzialmente, quindi protezione e semplicità diventano i due paradigmi delle più anziane della nostra ricerca, le 26-27 anni, per capirci, insomma. E quindi ci siamo chiesti poi, a proposito della gestione, quindi, visto che i soldi diventano un elemento determinante, quanto ti senti preparare per gestire i tuoi soldi? E l'abbiamo distinto con due colori tradizionali, il rosa per le femminucce, l'azzurro per i maschietti, e vedete che ci sono delle differenze abbastanza interessanti, per cui le ragazze si sentono abbastanza preparate, mentre i maschietti si sentono più molto preparati. Però l'idea è che comunque ci sono anche delle priorità leggermente diverse, come ad esempio, vedete, il 21% da parte delle ragazze diventare indipendente economicamente il prima possibile si scosta abbastanza da tutte le altre, perché i maschietti invece sono meno preoccupati di questa necessità di diventare indipendenti. Anche qui troviamo delle differenze di genere molto importanti. A proposito dell'ostacolo, il genere influenza le opportunità di lavoro? Eh beh sì, le ragazze hanno questa percezione in maniera forte, molto più dei ragazzi, assolutamente, però c'è molto ottimismo perché le cose stanno migliorando e le ragazze ce lo dicono di più. L'ultimo pezzo è questo: abbiamo fatto un modellino molto complicato che ci permette di capire in qualche modo a che età nasce, fra virgolette, una sorta di ansia da impatto sul mercato del lavoro, sostanzialmente. E questa età, dalle nostre stime, appunto, arriva intorno ai 21 anni. A 21 anni si passa da un lavoro ideale a un lavoro più concreto e ad una presa di posizione rispetto alle problematiche che invece il mercato di lavoro ancora produce rispetto alle donne, dato che la sensazione loro è che ci siano dei problemi rispetto delle differenze di genere rispetto al mondo del lavoro. Poi abbiamo fatto queste stime anche per regione ed è molto interessante che qui il Trentino si scosta decisamente e probabilmente c'è una transizione più lenta in Trentino verso la preoccupazione in un mercato più protetto probabilmente e anche probabilmente in una situazione sociale più di equilibrio probabilmente. Vedete che la linea rossa con cui abbiamo raffigurato questa funzione di probabilità è appunto la Sicilia sostanzialmente, dove quindi c'è ancora un'ansia quasi prematura da ingresso nel mercato del lavoro. Mi fermo qui ovviamente per
2: grazie.
3: Tempi, ma siamo a disposizione e nei prossimi giorni la ricerca verrà redatta in maniera intera e ne abbiamo di cose da scrivere sostanzialmente, perché i dati raccolti sono veramente tanti. Grazie mille.
2: Grazie anche per la sintesi. Chiaramente è solo un flash di una ricerca molto più completa, ma questo ci richiedono i tempi. Mi preme sottolineare che appunto questa fotografia di una generazione di ragazze giovani proiettate nel futuro poi, come dire, ci ricorda quello che succede subito dopo, no? Nel mercato del lavoro, una volta che sono entrate, in cui molte di queste aspettative, di questa immaginazione, di queste proiezioni su se stesse si scontreranno con quello che è poi il mercato del lavoro oggi, che ancora taglia fuori metà delle donne sostanzialmente, quindi abbiamo un tasso di occupazione femminile ancora tra i più bassi d'Europa e questo proprio ci deve interrogare, perché tutti questi valori alla base, quindi che vediamo forti nelle ragazze, che cosa succede poi nel tempo, no? E come possiamo farli cementare? Un aspetto interessante che è emerso tra i tanti è quello della percezione di sé, quindi della percezione dell'efficacia nella propria gestione economica, e lì c'è una prima differenza tra i generi. Ecco, forse questo anche rispetto a quello che poi succede nel mercato del lavoro futuro è un elemento che possiamo approfondire. Prego.
4: Sì, assolutamente. Io ho approfondito la parte come io mi alzo perché così vedo meglio le slide e via, libero anche la possibilità di vederle voi più in basso. Io mi sono focalizzata su come è vero che il denaro sia la consapevolezza che è la base della propria autonomia, l'abbiamo visto nei dati precedenti, ma di come sia possibile passare da questa consapevolezza all'azione, perché il problema non è tanto la consapevolezza, adesso lo guarderemo nei dati, è proprio come le donne riescono poi ad agire coerentemente con le conoscenze che hanno a disposizione. Quindi mi sono chiesta cosa spiega quando le giovani donne si sentono preparate e legittimate a decidere in ambito economico-finanziario, perché abbiamo visto, dicono sì, siamo preparate, grosso modo il molto più l'abbastanza è simile tra maschi e femmine. Dove vengono socializzate? Cos'è che interiorizzano il fatto che non sempre la preparazione le permetta loro di essere legittimate ad intervenire? Quindi ho focalizzato tre punti, andrò via molto velocemente. Innanzitutto il rapporto con i soldi, che è un qualcosa di cui le donne parlano veramente molto poco o si sentono in difficoltà quando ne devono parlare. La visione del lavoro del futuro, la rappresentazione del denaro legato al proprio lavoro ma legato anche alle pratiche di negoziazione, perché noi negoziamo quando ad esempio negoziamo il nostro stipendio, quando invece vogliamo valorizzare il nostro lavoro. Quindi ci sono delle pratiche di negoziazione che sono diverse tra uomini e donne, tra ragazzi e ragazze. Questo determina, questi tre fattori, la postura decisionale e quindi l'autonomia di poter scegliere. Allora, i dati che sono stati riportati prima dal professore appartengono alla stessa ricerca che io vi sto presentando, perché c'è stata un'estrapolazione tra campione delle donne e campione degli uomini, quindi abbiamo due campioni che vengono comparati tra di loro con dei pesi diversi, però la rappresentatività del campione maschile ci dice dei trend, quindi non dobbiamo prenderli alla lettera con lo 0,1, ma dobbiamo vedere i trend che ci vengono portati. Per cui ci sono state sostanzialmente 5 domande che ci permettono di cominciare a vedere il rapporto con i soldi, l'autonomia e il genere. Quanto ti senti preparato a gestire i tuoi soldi in autonomia? E qui abbiamo grosso modo una situazione in cui le donne e gli uomini si equilibrano tra il poco e l'abbastanza, non è diverso. Dove hai imparato di più a gestire i soldi? Anche qui la famiglia è più o meno simile, 54,6, 53,6, però non dimentichiamoci che la famiglia è un'entità conservativa e riproduttiva della società in cui noi siamo inseriti. Quella è la funzione che svolge la famiglia, quindi ho imparato a gestire i soldi, ma ho imparato anche lo schema culturale che mi ha permesso di gestirli in quel modo lì. Se una famiglia gestisce la mamma o il papà è una cosa diversa. Ok? Quindi è vero che la famiglia è pari per entrambi, ma il messaggio che ti dà la famiglia è diverso. Poi qual è la tua priorità adesso? Qui vediamo una certa differenza dove le ragazze, ma veniva già detto nella relazione precedente, vogliono diventare più velocemente indipendenti e finire gli studi e cominciare a ragionare la loro posizione nella vita e nel mondo, mentre i maschi sono un attimo più lenti, nel senso che vogliono trovare un equilibrio maggiormente rispetto alle ragazze tra vita e lavoro, vogliono capire cosa fare, ma soprattutto, e lì la differenza è abbastanza ampia, godermi questo periodo senza troppa pressione. Per cui qui cominciamo già a vedere un investimento diverso. L'altro aspetto legato al fatto che il genere influenzi o meno le opportunità ci dice che sì, ma le donne hanno ancora molti ostacoli, l'abbiamo visto prima, sì, ma le cose stanno migliorando. Se noi lo mettiamo in comparazione con i maschi hanno meno percezione del fatto che per le donne ci sia un elemento ostacolativo nella gestione del denaro, ma secondo me è eclatante vedere chi è che se la cava meglio con i soldi, che ci dice il modello che c'è in testa. Non ci ho mai pensato, vabbè, gli uomini il 7,3 e gli uomini di sé dicono il 12,2, quindi si autoriconoscono. Le femmine dicono le donne all'8,1 e per contro i maschi riconoscono più una capacità femminile di quanto non la riconoscano le ragazze stesse. Questo ci dice che il problema è molto più profondo di quanto non si voglia dire, nel senso che noi stesse non siamo in grado di autoriconoscere nel genere una capacità di questa digestione. E poi dipende dalla persona, più o meno siamo sullo stesso piano, ma in quella dismetria tra l'autoriconoscimento e il riconoscimento dell'altro, paradossalmente i maschi riconoscono l'abilità alle donne più di quanto le donne non la riconoscano a se stessa. Questo è veramente, per me, devo dire che ho lottato per le donne da circa 35 anni, veramente un problema su cui bisognerebbe lavorare. Se dovessi scegliere oggi cosa conta di più in un lavoro, l'abbiamo già avuto modo di vedere, grandi differenze non ce ne sono. Pensi che riuscirai a trovare il lavoro che desideri? C'è un maggiore ottimismo femminile rispetto a quello maschile? Rispetto ai tuoi genitori, pensi che la tua vita lavorativa sarà migliore? Anche qui non ci sono grandi differenze. Quindi avete visto che le differenze stanno nell'autopercezione di sé e di come io leggo il denaro e il lavoro. Sono state fatte delle domande sull'immaginario, perché queste sono percezioni, evidentemente, no? Non è il dato ontologico, è una percezione. Il denaro è libertà, le donne ne sono convinte, 7,43 in una scala da 1 a 10, 6,80 gli uomini. Il denaro è sicurezza, più gli uomini delle donne. Il denaro è ansia, siamo più o meno lì. Il denaro è possibilità, più le donne degli uomini. Il denaro è responsabilità, siamo più o meno simili. Quindi vuole dire che entrambi i generi, nelle età che noi abbiamo preso, sanno che il denaro è responsabilità. Poi quando noi guardiamo, le donne ci dicono che è una possibilità, i maschi ci dicono che è sicurezza. Sono due modi di leggere il denaro e la disponibilità economica in modo diverso. E arriviamo alla postura, sto andando via velocemente, bloccami se alla postura decisionale. La postura decisionale mi dice: quando la persona ha una percezione di sé e di efficacia della propria azione, come gestisce l'incertezza? Perché gestire il denaro vuol dire gestire l'incertezza, non il fatto che sappiamo o meno alcuni vocaboli tecnici che vengono usati ad esempio nelle banche. Quanto ci sentiamo legittimate e quali sono le rappresentazioni culturali che noi assegniamo. Quindi, mi sento capace di prendere decisioni importanti per il mio futuro. Le ragazze meno dei maschi. Quando devo decidere mi fido del mio giudizio, le ragazze meno dei maschi. Accetto che nelle decisioni ci sia sempre un po' di rischio, le ragazze meno dei maschi. Mi sento a mio agio nel prendere decisioni sui soldi, le ragazze molto meno dei maschi. Quindi questo è l'altro dato che vi direi focalizzate. Mi sento una persona che può occuparsi delle proprie scelte, meno dei maschi. Imparare a decidere da sole è una cosa importante per crescere. Qui sono più o meno sullo stesso livello. Quindi quando parliamo di aspetti astratti, più o meno non abbiamo le differenze. Quando parliamo di quelli concreti che comportano lavorare con l'incertezza, lavorare con il rischio, lì cominciamo ad avere una certa distanza. Quindi ho elaborato una sintesi che va via molto velocemente. Ci sono nella spiegazione delle posture delle variabili indipendenti, quindi l'influenza del familiare, dei modelli. Quindi se il 54% mi dice che impara a casa e non c'è differenza tra ragazzi e ragazze, si apprendono però le pratiche delle famiglie, e quelle sappiamo che guardano più al passato che non al futuro. La conoscenza percepita è simile, quindi la preparazione percepita che ti induce alla piena legittimazione c'è, quindi possiamo dire che il mattoncino della Lego su cui salire ce l'abbiamo. Le rappresentazioni culturali del denaro sono molto diverse tra di loro. Gli stereotipi e i contesti di genere sono davvero una grossa zavorra. Questo è uno dei problemi per cui si pensa che le ragazze sappiano scegliere meno, siano meno capaci nell'indeterminatezza, quella sclera, non sa decidere, poi dopo se fa un investimento vive d'ansia tutta la notte. Non è mica vero, però questi sono tutti gli stereotipi che abbiamo, che mi determina la postura decisionale. Quindi preparate sì, consapevoli sì, cominciamo ad avere qualche neo sulla fiducia nel proprio giudizio, sull'assunzione del rischio non ci siamo, e sulla decisione nell'incertezza nemmeno. Quindi ci sono delle evidenze chiare, lo scarto tra il sapere e l'agire, il denaro che ha una valenza diversa tra ragazzi e ragazze, e il genere che pesa sulla legittimazione ad agire. Questo è proprio il problema. Quindi dalla financial literacy alla decision literacy non abbiamo più così grandi bisogni di imparare. Se facessimo anche dei lavori obiettivi per riuscire a capire se le femmine sanno tanto quanto i maschi, grosso modo non c'è una grande differenza, però sono meno abituate a decidere. Quindi la competenza economica è una condizione necessaria. È evidente che se ignoro è necessario che io sappia, ma la condizione indispensabile per poter arrivare ad una parità in questo tema è la capacità di decidere, quindi di prendersi il potere di decidere. Un altro vocabolo che, se facessimo una mappa cognitiva, molto probabilmente le ragazze uscirebbero peggio di quanto non escano i maschi, perché potere è una parola che non ci piace particolarmente. Grazie. O che non diciamo. Grazie.
2: Che fatichiamo a dire. Grazie. Allora, qua secondo me abbiamo aperto una serie di porte e di portoni, perché appunto le ragazze hanno meno fiducia, sono più competenti ma non si riconoscono questa competenza. D'altra parte sono quelle che più mirano all'indipendenza economica, no? Perché mentre in una delle slide i ragazzi per loro conta il momento, pensano a godersi il momento, le ragazze sono molto proiettate verso il raggiungimento della loro indipendenza economica. Allora colpisce ancora di più quello che sottolineava la professoressa, perché che cosa, dov'è che restano indietro, no? In qualche modo dov'è che si rompe questa traiettoria? Ed è qui che veniamo a parlare anche dell'importanza, da una parte, degli stereotipi che abbiamo sentito citare, che sono ancora fortissimi. Il gap tra teoria e pratica è evidente ed è quello che ritroviamo in tante questioni di genere. Quindi stereotipi da una parte, educazione finanziaria dall'altra.
5: E in mezzo ci mettiamo le famiglie, ecco, perché diciamocelo, purtroppo quando parliamo di educazione finanziaria parliamo anche di educazione economica. L'educazione finanziaria semplicemente cerca di aiutare le persone in tutte le età a interagire meglio con il denaro, perché, che peraltro, come è stato detto, è uno strumento indispensabile nella nostra vita, no? Senza quello non si può avere benessere né sostenibilità per il futuro. Come strumento noi siamo veramente imperfetti in Italia, perché da un lato siamo dei grandi risparmiatori, quindi virtuosi, dall'altra parte noi non sappiamo tanto bene come gestire questo risparmio. Tant'è vero che ci sono dei capitali enormi dei privati cittadini che stanno fermi sui conti correnti, che è proprio il posto più sbagliato dove tenere dei soldi che devono crescere. E d'altra parte, persino qui in Trentino, dove siamo in una regione avanzatissima, ci sono ancora pochi versamenti nei fondi di previdenza complementare, che sono il futuro soprattutto dei giovani. Quindi noi adulti in Italia siamo ancora purtroppo ignorantelli. Questo purtroppo si trasmette ai figli, parlo in generale di maschi e femmine, ma nei bias che noi genitori, che siamo inesperti, non siamo cattivi, non lo facciamo apposta, abbiamo nell'educare i nostri figli o nel non educarli, le femmine le trattiamo in maniera diversa dai maschi. Quindi banalmente la paghetta tendiamo a darla di più ai maschi, banalmente tendiamo a dar più soldi a loro, convinti che i maschi, anche per cavalleria, è meglio se hanno più soldi, certo, così offrono alle loro amiche. Ecco, questa cultura, che è molto cavalleresca, purtroppo non va molto al passo con i tempi. E aggiungo a tutte queste parole che abbiamo detto oggi, tra cui, ecco, il riconoscere meglio il potere, che tutti questi passaggi culturali che noi assorbiamo in famiglia ci forgiano anche nella relazione col denaro, anche nella relazione col lavoro, ma soprattutto nella legittimazione di noi stessi verso questi mondi. Spiego meglio. Allora, io osservo che, e l'ho sentito dire in uno dei 10.000 convegni meravigliosi che ho ascoltato in questi 3 giorni, noi donne abbiamo ancora una zona di comfort dentro a dei ruoli e a dei modelli noti. Tipicamente, no? Le donne stanno a casa, accudiscono i figli. Sappiamo che nel mondo di oggi non può più essere così. C'è un dato economico che Banca d'Italia fotografa: il fatto che in Italia ci sia circa il 50% dell'occupazione femminile significa, cari ragazzi e ragazze, che noi abbiamo perdita di punti di PIL, quindi di capacità del paese di produrre reddito, che non è una roba che va a beneficio solo al paese, va a beneficio di tutti noi. Significa capitale umano, cioè le nostre capacità intellettuali e professionali, che va completamente perso, perché le donne sono poco occupate. Perché lo sono? Uno, perché ancora la nostra cultura le tiene a casa, mancanza di libertà, parlo soprattutto non dei centri urbanizzati, non dei centri evoluti come quelli in cui siamo oggi, ma pensate a quanto l'Italia sia varia, ci sono molte zone d'Italia dove c'è ancora una cultura che tiene a casa le ragazze, peggio mi sento, le tiene anche lontane dall'università. Qui siamo a Trento e le ragazze che sono qui, che sono studentesse universitarie, studiano e questi problemi neanche se li pongono, perché sono oltre questa non cultura, ma purtroppo loro sono una bellissima punta dell'iceberg, sotto c'è tanto di diverso. Tante famiglie in cui questi così non entrano, e se entrano non passano, perché appunto sono fattori di libertà, di emancipazione. Vi volevo dire questo, dei ruoli in cui noi donne a volte siamo costrette, a volte ci un po' ci rifugiamo. E guardate ragazze, io guardo soprattutto le ragazze, perché io tengo fortemente per i giovani in generale, per le ragazze, che noi dobbiamo imparare dai maschi, che sono più bravi di noi, non perché sono più bravi, ma perché sono più furbi. E questo ce lo dicono gli psicologi. I ragazzi, i maschi, hanno una relazione diversa con il denaro, più legata al riconoscimento sociale, al potere. Noi donne troppo poco, ce l'abbiamo più legata alla progettualità, magari neanche del tutto per noi, magari per la nostra famiglia. Dobbiamo imparare da loro, dobbiamo chiedere. A noi ci hanno educato a non chiedere, perché se noi valiamo qualcuno ce lo riconoscerà. Non è così nel mondo di oggi. Oggi si deve chiedere quando è giusto, ma prima ci si deve fidare di noi stesse, quindi bisogna avere la famosa self-confidence. Qui a Trento, poi vado a chiudere, abbiamo da un anno e mezzo un progetto bellissimo che si chiama Sei di Più, che è proprio dedicato alle ragazze e alle donne, per portarle verso una gestione più consapevole del denaro e del lavoro, ma prima passa dalla loro consapevolezza. La professoressa Kuhl, che è la persona che qui a Trento con l'università sta seguendo questo progetto, lo può dire meglio di me, è un progetto che prima di tutto vuole potenziare, prima farci rendere conto che noi siamo capaci come i maschi, solo che ci hanno educate a essere diverse. Non c'è motivo, salvo la propensione al rischio di cui parlava appunto prima Daniela, viene fotografata anche dalla Consob, noi donne siamo più avverse al rischio, ok, ma a volte anche meglio. Però ecco, per chiudere, quindi stereotipi, ragazzi, ragazze, basta, cerchiamo di capire che davvero non esiste sotto una sostanza che non porti le ragazze sul piano dei ragazzi. La consapevolezza ce l'abbiamo, siamo qui a parlarne, se ne parla sempre di più, a Trento ancora di più, quindi continuiamo a parlarne e ad agire però.
6: Grazie. E sottolineo volentieri ad agire, perché poi ne parliamo, se ne sta parlando, secondo me non ancora abbastanza, non ancora focalizzando bene, ma l'azione è fondamentale, perché se poi vediamo quali sono i sogni e qual è quello che il mercato del lavoro porta alle ragazze, quello che succede quando le ragazze, poi donne, decidono, se lo decidono, di diventare madri, e quindi quello che è il grande stop alle carriere femminili oggi, lo vediamo in quella fase lì, perché la nostra società ancora appunto le relega, ci relega al ruolo prevalentemente di madri, mogli e che il lavoro diventa quasi un di più, no? Il classico è la ragazza che la giovane professionista che dice ma magari piuttosto che dare il mio stipendio alla babysitter, allora sto io con mio figlio. Questo chiaramente le ricerche ci dicono che non riguarda tanto certi tipi di professioni medio-alte, ma sicuramente nei lavori meno di soddisfazione, quindi più semplici, questo succede molto più di frequente, ma è gravissimo, perché ovviamente quella è una donna che esce dal mercato del lavoro, che toglie potenzialità e che perde autonomia. E allora le cose pratiche da fare, come il progetto che citavamo adesso, Sei di Più, Questi mi sembrano interventi particolarmente rilevanti perché rinforzano quel desiderio di indipendenza economica che le ragazze già hanno di per sé, no? Però va proprio rinforzato, perché nel momento in cui si troveranno ad affrontare degli ostacoli, se rinforzato, se con un buon lavoro di empowerment, magari quegli ostacoli si possono superare. Professoressa, avete fatto una prima valutazione, state iniziando a fare una valutazione di impatto, ma ci sono già delle evidenze interessanti. Se ce le vuole raccontare.
4: Sì, volentieri. Intanto volevo accennare che il progetto Sei di Più è un progetto che nasce dalla collaborazione, questo secondo me è molto interessante, dalla collaborazione di alcuni fondi privati, dal Fondo Italiano, dal Fondo Frizzera, ma anche da FEDUF, appunto rappresentato anche in questo tavolo, ma soprattutto dall'idea di coinvolgere tutte le donne di tutte le fasce di età in Trentino. La scelta è stata quella di focalizzare su una regione, ma nulla vieta che lo stesso progetto venga poi riportato in altre regioni, su altri territori. Cosa viene fatto? Vengono fatte delle attività di formazione proprio per superare quelle difficoltà che i colleghi prima hanno raccontato, sia dei bias culturali, quindi delle prospettive culturali differenti, delle attitudini alla gestione del denaro, ma anche proprio i veri e propri comportamenti. Quindi in base anche al tipo di formazione che viene svolta, noi come Università di Trento siamo stati chiamati a fare una valutazione d'impatto. È davvero vero che questi incontri di discussione della differenza di genere tra donne e uomini nella gestione finanziaria e una maggiore educazione nella gestione del denaro porti davvero dei risultati? Questa è la domanda che ci siamo posti. E con me collaborano Lucia Savadori, la collega Savadori, poi Anna Res e Letizia Caporusso, un team di donne, e che energicamente abbiamo pensato soprattutto come valutare questo impatto, perché abbiamo visto molte cose e molti fattori tra di loro e ci sembra che è come se navigassimo in un po' nelle sabbie mobili. Vediamo le cose, vediamo i bias, ma allo stesso tempo non riusciamo ad uscirne, un po' questa la cosa. Allora, in letteratura ci sono molti modelli. Alcuni di questi sono molto famosi per misurare quali sono gli impatti. Noi abbiamo cercato di mescolare alcuni di questi modelli, quindi cosa abbiamo misurato, cosa vogliamo misurare, perché è ancora la ricerca in itinere. L'attitudine finanziaria, cioè questo atteggiamento, l'autovalutazione della propria conoscenza, quello che abbiamo visto anche nei questionari delle giovani donne. Ma anche l'atteggiamento verso la pianificazione, cioè siamo un po' più formiche, un po' più cicale, come ci comportiamo nell'atteggiamento, ma allo stesso tempo quali sono le conoscenze che noi abbiamo. La nostra attitudine ha un'importanza, se noi pensiamo che l'educazione finanziaria non è per donne, probabilmente la studieremo non proprio volentieri e anche le nostre conoscenze non saranno forti. Allo stesso tempo, se dovessimo prendere delle decisioni, potremmo anche prenderle in modo ansiogeno, no? E quindi tutti questi tre aspetti sono tre aspetti molto diversi. La financial literacy, quindi tutto ciò che è la conoscenza in ambito finanziario, so quali sono i tassi di interessi, so cos'è un piano di investimento, so cos'è un fondo pensione integrativo, e conviene investire in un fondo pensione integrativo azionario o più conservativo quando sono giovane? Tutte piccole domande che potrebbero invece aiutarci anche ad avere un'avversione al rischio, a ridurre l'avversione al rischio, che nel questionario precedente sembra forte. Questo quindi porta a un cambiamento della nostra attitudine, ma poi infine a un cambiamento dei nostri comportamenti, che è l'elemento che vogliamo misurare prevalentemente. Quindi quali sono le buone pratiche e i comportamenti che ci portano a lavorare? Ma allo stesso tempo abbiamo anche raccontato che siamo all'interno di un ambito sociale e familiare. Quindi in che modo la famiglia o la presenza di persone forti nella nostra famiglia
7: abbia degli impatti nella gestione del nostro denaro. E questa cosa non avviene da piccole, è vero che imitiamo il modello, ma avviene anche quando siamo adulte. Molte donne delegano ai mariti, ai compagni, ai fratelli, ai genitori la gestione del proprio denaro, degli investimenti. Chiedono consiglio, non si sentono sicure, non accedono al proprio in-bank. Quindi pensiamo, dati di qualche anno fa mostravano che il 30% delle donne non ha un proprio conto corrente personale. Quindi questa cosa ci porta ad una determinata vulnerabilità, che è la vulnerabilità psicologica ma anche finanziaria, che poi potrebbe portare a quella che a noi piace investigare, il tema della violenza economica. Spesso non è mai da sola, è molto legata anche alla violenza, però cosa significa questo? Che donne che hanno una certa autonomia finanziaria probabilmente non hanno una percentuale minore di possibilità di subire situazioni di violenza, ma sicuramente ne escono prima, e questo è importantissimo. Molte donne non hanno un proprio conto corrente e in situazioni di estrema vulnerabilità non sono in grado di uscire da questa situazione perché non hanno un'autonomia. Adesso abbiamo l'assegno integrativo, c'è la possibilità anche a livello provinciale di poter accedere a dei piccoli fondi per poter uscire, ma un conto è avere dei fondi di assistenza e di sussistenza, e un conto è avere un'autonomia finanziaria ben chiara e precisa. Un altro aspetto importante che volevo sottolineare dai primi dati che abbiamo avuto, contiamo di avere intorno ai 1.000-1.500 risposte tra i questionari pre, post e post 6 mesi. Ci piacerebbe capire dopo 6 mesi se davvero queste pillole di nozioni di educazione finanziaria hanno degli effetti. Però una risposta che a me è rimasta molto impressa è: trovo più gratificante spendere che risparmiare. Ecco, questo le donne dicono assolutamente no. Nei nostri questionari le donne di mezza età non trovano gratificante spendere. Notiamo anche che molti delle nostre, adesso dovremo fare un'analisi più dettagliata di questo, quindi è uno stereotipo questo, certo. E che dobbiamo sottolineare. Diamo per scontato che alle donne piace spendere, assolutamente non è detto.
8: Tendenzialmente i soldi guadagnati dal marito, no? Lo stereotipo completo poi è questo.
7: Noi abbiamo intervistato, quindi abbiamo fatto un questionario, donne lavoratrici. È una buona fetta di donne, sono donne lavoratrici che lavorano in part-time, in lavori legati alla ristorazione, all'assistenza, quindi comunque con un certo grado di fragilità, se vogliamo chiamarlo, no? Sociale in generale. Le donne vogliono risparmiare, anche se guadagnano poco.
8: Certo.
7: E la frase che abbiamo sentito dire durante la formazione, io guadagno poco, non riesco a risparmiare, non è corretta, perché proprio le persone che guadagnano di meno sono quelle che devono pensare a un piano previdenziale per il futuro. E questo è un aspetto importante. L'altro elemento è quanto ci identifichiamo con la gestione del denaro. Ecco, già un buon 10% si identifica in questo. Su domande invece legate a quali sono le fragilità, ci sono uomini che rispondono per voi, abbiamo situazioni legate a uomini, mariti, compagni che gestiscono il denaro per voi, abbiamo un tasso di non risposte elevatissimo. Questo non significa che sia positivo, ma è sicuramente un dato che ci fa riflettere e dovremmo capire meglio perché molte donne non rispondono a questo fatto. Non immaginiamo una situazione negativa perché molte hanno detto di no, però insomma la situazione è comunque una situazione interessante. Ecco, il focus nostro è più di donne mature che hanno già un lavoro, una propria possibilità di indipendenza economica, però spesso non la gestiscono.
8: Grazie. E questo ci aiuta... Questo ci aiuta proprio a riflettere su quel passaggio che accennavo prima, no? Cioè questa fotografia.

0: no? È stata la grande illusione della conciliazione di una decina d'anni fa. Sembrava che avessimo risolto tutto col part-time, creando una situazione di estrema vulnerabilità e fragilità. Pensiamo solo a, non solo agli stipendi, ma alla situazione pensionistica di donne che metà del loro tempo lo dedicano al lavoro e metà del loro tempo ai lavori di cura, che poi sono quelli che ancora per oltre il 70% ricadono sulle spalle femminili nel nostro paese. Vediamo quindi questo ancora questo gap tra teoria e pratica, no? Quindi tra un desiderio di indipendenza e un riconoscimento del valore dell'indipendenza economica anche da parte delle donne mature, delle donne più adulte, e però una difficoltà a parlare di soldi, a fare investimenti, a informarsi e a entrare proprio nel merito, anche a rischiare investendo, a pensare alla propria previdenza. Ecco, quali sono gli strumenti, professoressa, che servono, che servirebbero per colmare questo gap?
1: Che tra l'altro io, con le imprenditrici, essendo la responsabile delle imprenditrici di Confindustria Brescia, le vedo anche tra le imprenditrici, che ecco, si pensa che un'imprenditrice non abbia problemi ad affrontare la questione dei soldi, invece ha problemi ad affrontare la questione dei soldi. Cioè, ci andiamo a vedere quando devono fare gli investimenti, ad esempio. Quindi non è un qualcosa di legato né alle giovani generazioni e nemmeno ed esclusivamente a donne che non hanno le capacità di poter decidere su altre cose.
0: O in situazioni di disagio, no?
1: No,
0: pensiamo
1: no,
0: anche alla violenza economica.
1: Certo,
0: perché
1: quando,
0: anche
1: quando
0: quello
1: lavoriamo con la casa, ovvio, delle donne, lì diciamo che per lì intersezionalità hanno, certo, tutti i disagi di questo mondo e hanno pure questo, però c'è anche nelle situazioni dove non c'è un'apparente situazione di disagio. Io credo che bisogna lavorare su tre punti: la fiducia in sé, perché è fondamentale, la pratica decisionale, come decidi, e la legittimazione sociale. Questi sono i tre punti per cui vedo ad esempio la scuola in prima linea con questo. Ma vi sembra possibile che escano dalle scuola superiore persone che non hanno idea dei fondamentali economici del nostro, della nostra economia? Lo sanno quelli che fanno ragioneria per tante ragioni, perché fanno ragioneria, ma uno che esce da un liceo dove si penserebbe uscisse la nuova classe dirigente non ha più pallida idea. Io due figli sono usciti dal liceo, gli ho fatto i corsi di recupero, a mia figlia soprattutto. Per cui, cioè, la scuola in prima linea, perché è quella, secondo me, il problema. Poi ci sono cinque punti, secondo me. Capire tutta l'alfabetizzazione e l'educazione finanziaria è fondamentale, perché se non si sa, è inutile che io sia self-confident, perché se non so, i maschi a volte non sanno e sono belli self-confident, perché io parlo con le banche per il lavoro che faccio e mi dicono che tutto sommato una signora è umile, magari viene e ti dice le cose e pensa di non dirti le cose giuste, ma a volte arrivano dei signori che pensano di sapere tutto perché leggono chissà dove e chissà come e chissà cosa capiscono, e sono belli fiduciosi in sé. Quindi non è, è così. Quindi capire, decidere, simulazioni, scenari, gestione del rischio sono assolutamente fondamentali anche nell'aspetto formativo. Quindi non più solo le conoscenze astratte, ma fai il diario delle tue spese, perché a volte ci sono signore che invece sono felicissime di spendere, eccetera. E questi sono strumenti che sicuramente vengono utilizzati in maniera notevole. Negoziare. E quindi spiegare alle donne che devono negoziare lo stipendio, i tempi, le condizioni, ma devono imparare a negoziare anche all'interno della famiglia. Mentre capisco, si sposta sempre fuori all'esterno, a volte, quando diciamo che tante donne non hanno il loro conto corrente, non è che lo devono negoziare con qualcuno di estratto, lo devono negoziare banalmente col marito o con il compagno o con qualcuno. E vuole dire introiettare quello che le femministe degli anni 70 dicevano: nel tuo privato una problematica.
0: Certo.
1: Ok? Poi progettare, abituarle a progettare in termini di autonomia anche abitativa, del lavoro, del risparmio, investimento, quindi dargli informazioni ma anche technicality per progettare, e poi legittimarsi con i role model, il superamento degli stereotipi, eccetera eccetera, che secondo me, se riusciamo a fare le prime quattro cose, viene quasi da sé, perché gli stereotipi nascono anche da queste cose qua.
0: Grazie.
1: Prego.
0: Allora, io devo fare quella antipatica.

0: Perché i nostri tempi sono rigidissimi. Abbiamo 5 minuti e vi chiederò quindi di osservare il timer e stare nei tempi, e so che mi aiuterete velocemente. Dove sbagliamo con le ragazze a parlare di soldi e di futuro? Perché comunque qualcosa non sta funzionando.
1: Allora, io ascoltandoci, dico una roba estemporanea, scoglievo parole che mettono ansia a tutti, non solo alle ragazze. Le ultime parole che abbiamo detto, pianificazione futuro, tassi di, tutte terribili, le parole dell'economia sono tremende. Allora volevo chiudere con una esortazione di speranza. Allora, parliamo di educazione finanziaria come di benessere economico, perché noi siamo abituati per cultura, per fortuna, a occuparci del benessere della nostra salute, no? Quindi ci alimentiamo correttamente, ci curiamo, facciamo prevenzione. Coi soldi non lo facciamo, ma è la stessa identica cosa. Io voglio chiudere così. Cominciate a pensare che la nostra relazione col denaro equivale alla nostra salute economica, il nostro benessere e la prevenzione della nostra povertà in futuro. Forse se il denaro lo vediamo in questa dimensione qui, ci fa un po' meno paura, o comunque ci fa paura, ma diciamo che la motivazione ad affrontarlo cresce.
0: Grazie. Beh, direi bellissimo. Speranza, me le sono segnate. Speranza, benessere economico, cura e salute economica. Direi che può essere una buone parole chiave da portare via. Professoressa, e invece quali sono gli strumenti che possono adottare le aziende per favorire questo processo? Anche qui le chiedo un lavoro, certo, di sintesi importante.
2: Allora, le aziende stanno cambiando tantissimo, e con lavoro ibrido, con le piattaforme digitali, l'idea appunto dei ragazzi creativi che diceva Furio all'inizio, no, dell'intervento. La creatività è un elemento importante, l'autonomia, l'empowerment è quello che i giovanissimi e le giovanissime richiedono. Per gestirlo bene, però, bisogna conoscere molto bene anche gli aspetti finanziari. E così come in passato si pensava che il part-time avrebbe risolto il problema, adesso il lavoro agile si trova esattamente in quella situazione. Per gestire il lavoro agile servono conoscenze, anche all'interno dell'impresa possono essere organizzati dei momenti di benessere, non solo legati al benessere dell'individuo salutare, di fisico, ma anche psicologico, emotivo, e l'altro aspetto è la scelta dei valori etici. L'etica nelle organizzazioni diventa un elemento fondamentale, e anche la possibilità di permettere a tutti di gestire meglio il denaro e capire come fare un fondo di investimento, come fare i fondi pensioni integrativi, tutti questi aspetti diventano elementi importantissimi. Ecco, noi con 6 di più abbiamo lavorato con una cooperativa in questo senso e abbiamo fatto formazione per le dipendenti, allo scopo proprio di dare degli strumenti in più, non solo per le donne lavoratrici, ma anche per le loro famiglie, come educare i figli.
0: Grazie. E il ruolo delle aziende da questo punto di vista è davvero, davvero fondamentale. Grazie. Professor Camillo, una battuta,
3: battuta finale. Noi ci occupiamo di dati anche veri, non solo legati alle opinioni, insomma. C'è una battuta che volevo dire, perché recentemente io mi sono occupato di analizzare delle carte di credito di una grandissima banca, e c'è un dato importante, no? Il fido collegato alle carte di credito. A parità di reddito, comunque, le donne tendono a non utilizzare tutto il fido, non sono interessate, no? Io quando ho fatto poi un'intervista al responsabile marketing di questa grande banca, ho detto: ma mi spieghi perché a parità di reddito comunque le donne hanno un fido più basso, fra virgolette? Dice: perché negoziano meno, perché ci dicono: non mi interessa avere 5.000 euro di fido sulla carta comunque, no? A parità di reddito questo è un tema di negoziazione, di atteggiamento rispetto alla negoziazione che occorre avere per avere più disponibilità finanziaria in quel momento, quasi non ne avessero bisogno. E parliamo di donne non giovanissime stavolta, ma donne anche, diciamo così, con un background culturale, di competenze, di capacità anche che vengono spese nel mercato del lavoro comunque, quindi donne di anche di alta alta responsabilità. Comunque questo è un dato vero, oggettivo, basta cercarli nei database delle banche, è molto interessante questa cosa qui.
0: Molto, no? Sì, è vero, anche perché dà un po' l'idea del tanto io ce la faccio, no? Non ho bisogno, quindi non abbiamo bisogno di chiedere, ma non c'è nulla di male a chiedere, anzi dobbiamo chiedere, impariamo a chiedere, impariamo a occupare il nostro spazio e a prenderci tutto lo spazio che meritiamo e che vogliamo prendere. Io vi ringrazio moltissimo perché è stato un panel davvero stimolante, grazie anche per lo sforzo di sintesi, perché veramente c'è tanto da dire, c'è tanto materiale, tanto lo potete trovare online, quindi grazie per essere stati con noi, a voi grazie per averci seguito fino a qua.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
5: La nostra programmazione domenicale prosegue proponendovi un'altra giornata del Festival dell'Economia di Trento, lo ricordo, 21esima edizione, si tratta del 22 maggio, dedicato a professioni e giustizia. Buon ascolto.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati al pubblico del Festival dell'Economia di Trento, buongiorno al vicepresidente del CSM, buongiorno. Fabio Pinelli, benvenuto a questo panel che è dedicato ad uno dei temi che riguardano tutti i professionisti, riguardano tutti noi, ed è quella della sfida dell'intelligenza artificiale applicata al mondo della giustizia. Parleremo con il vicepresidente del CSM e poi subito dopo con la professoressa Giusella Finocchiaro e con l'avvocata Enila Elezi. Permettetemi di introdurre questa chiacchierata con una nota che, parlando di intelligenza artificiale, forse è necessaria. Questo dibattito non è frutto di intelligenza artificiale, non è stato preparato con l'intelligenza artificiale. E consentitemi una provocazione. Ci riflettevo mentre stavo arrivando. Ma se ad un certo punto ci si rendesse conto che la giustizia seriale e prevedibile degli algoritmi possa essere da qualcuno anche preferibile a quella, diciamo così, sempre incerta, frutto dell'interpretazione dei magistrati, dei giudici, e quindi di per sé stessa originale, o al contrario, e sia ad un certo punto in un paese in cui da una parte spesso e volentieri le sentenze finiscono per essere anche motivo di polemica e di accesa discussione, e poi ancora, e se dall'altra parte ad un certo punto in un paese in cui la giustizia soffre sempre, anche se in questi tempi anche un po' di meno per fortuna, di un pesante arretrato e di tempi lunghi, anche gli stessi magistrati gravati dal peso della mole di lavoro finissero per essere tentati dai suggerimenti dell'algoritmo. Non è Orwell, non è letteratura distopica, ma possono essere alcuni degli interrogativi di un mondo in cui la giustizia artificiale fa già parte della quotidianità del mondo di tutti noi, fa già parte della quotidianità degli operatori della giustizia, sia magistrati sia avvocati. I rischi, le prospettive, ma anche i benefici e l'utilizzo di strumenti così potenti sono evidenti a tutti, ma anche gli interrogativi sono altrettanto forti, e questi cercheremo di far emergere in questa ora e un quarto di riflessione, in un momento che è anche importante perché siamo a quasi un anno dall'introduzione della prima legge italiana, della 132 del 2025 sull'intelligenza artificiale, a molti più anni dall'utilizzo ormai di ChatGPT e fratelli nelle nostre scrivanie virtuali, e alla vigilia anche di un'ulteriore espansione delle norme sull'intelligenza artificiale in ambito giudiziario anche rispetto ad ambiti di estrema delicatezza come quelli dell'intelligenza artificiale. Allora, Fabio Pinelli, avvocato, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Io con lei partirei proprio da qui, ne parleremo più nel dettaglio, il CSM ha anche scritto delle linee guida per l'intelligenza artificiale, ma io vorrei partire con lei stuzzicandola un po' rispetto ai rischi che sono già evidenti sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito giustizia, che non a caso rientra tra quei settori definiti ad alto rischio proprio, quindi è già nella stessa definizione molto chiaro il rischio degli effetti non corretti dell'algoritmo applicati alla giustizia. Quali sono concretamente?
7: Buongiorno a tutti innanzitutto, e la dottoressa Calandra ha già rappresentato nella sua premessa tutte le problematiche che nascono dal tema dell'intelligenza artificiale applicata alla giurisdizione. E quindi i problemi sono già sul tavolo. Inizierei dicendo che noi stiamo attraversando non semplicemente un'epoca di cambiamento, ma un vero cambiamento d'epoca. Cioè è in corso una rivoluzione. Quando si è dentro nella storia, nel momento della rivoluzione, non sempre lo si percepisce immediatamente, però credo che da questo punto di vista ci sia anche una consapevolezza che il mondo sta cambiando con la rivoluzione tecnologica. Ed è evidente che sarebbe, come dire, per certi aspetti ingenuo, oltre che miope, non vedere che questa rivoluzione tecnologica riguarda ampiamente anche l'impatto che può avere sulla giurisdizione. E come tutte le rivoluzioni, non è arrestabile. Le rivoluzioni nella storia travolgono. E allora noi dobbiamo capire come governare la rivoluzione tecnologica nell'impatto che può avere sulla giurisdizione. E come mi veniva chiesto dalla dottoressa Calandra, anche quali possono essere i rischi di questo. Con un atteggiamento, credo, aperto, nel senso che la valutazione del rischio potrebbe, con un approccio non corretto, potrebbe voler dire in qualche modo diffidenza, ricerca di tenere a distanza quello che ci invade. In realtà non lo si riesce a fare, non lo si può fare, lo si deve governare. Noi dobbiamo immaginare di come poter governare la rivoluzione tecnologica nell'impatto sulla giurisdizione. E allora, innanzitutto, prima la dottoressa Calandra faceva rappresentava la provocazione della risposta di giustizia uguale per tutti, perché la macchina astrattamente potrebbe essere anche, diciamo, rispondere più semplicemente in modo uguale rispetto a casi consimili che le vengono proposti. Però questo non è sempre vero, perché uno dei grandi temi è di quali siano i meccanismi che l'intelligenza artificiale utilizza per arrivare alla selezione delle riflessioni che poi il giudice pone a fondamento della propria decisione, delle riflessioni, dell'argomentazione logica, anche dei documenti più rilevanti in un processo. Quindi direi che il primo punto del rischio è la difficoltà di non essere messi fuori strada dall'intelligenza artificiale. Questo è il primo grande rischio. Il secondo grande rischio è quello della oscurità dei dati che vengono selezionati dall'intelligenza artificiale. Il terzo grande rischio è quello dei cosiddetti bias, cioè delle scorciatoie mentali inconsapevoli a cui l'intelligenza artificiale si rivolge, che in qualche modo induce un ragionamento che può essere fallace. Allora, rispetto a questi grandi temi, il giurista italiano, avvocato o giudice, deve pensare di poterli governare per non incorrere in errore.
6: Mi permetta di interromperla, ma quindi a questo punto, se segue il suo ragionamento, il vero rischio non è che l'algoritmo sostituisca il magistrato o l'avvocato, ma il vero rischio è che l'algoritmo si insinui nella testa del magistrato o dell'avvocato e suggerisca la risposta?
7: A mio giudizio sì. Nel senso che si sostituisca l'avvocato al magistrato, come dire, è una prospettiva che noi non auspichiamo, perché pensiamo che sia corretto che la risposta della giustizia resti umana. Cioè, qui noi dobbiamo anche capire se vogliamo accettare che la relazione tra uomo e imputato, per esempio, sia al centro del processo penale, o se la vita di una società sia spersonalizzata al punto per cui si può sostituire il giudice con un robot. Guardate, in Cina fecero tanti anni fa un esperimento in un paesino della Cina e verificarono che per reati gravissimi il giudice robot era addirittura più clemente rispetto al giudice umano, perché in casi in cui veniva applicata la pena capitale, invece il giudice robot, come dire, si accontentava, detto tra virgolette, evidentemente di una pena detentiva lunga. Però quando la nostra Costituzione dice che il processo penale si celebra in contraddittorio davanti a un giudice terzo e imparziale, vuole che il giudice e il suo imputato si guardino negli occhi, perché vuole che a ogni imputato venga riconosciuta, come si dice, la sua giusta pena. Il giudice deve sentire dove sta il disvalore del fatto e poter interagire col proprio imputato. Ecco, questo io credo che sia insostituibile. Invece, se accediamo alla seconda prospettiva, io credo che noi dobbiamo preservare i requisiti, i cosiddetti requisiti costituzionali, i prerequisiti che stanno che vengono prima del giudizio del giudice, di imparzialità e indipendenza del giudice. E il giudice è imparziale e indipendente se non è influenzato, più o meno inconsciamente.
6: E a questo punto si aprono la necessità di difendere il bene primario della magistratura, autonomia e indipendenza, anche da nuove insidie esterne come l'algoritmo.
7: Assolutamente, perché l'imparzialità e l'indipendenza non è solo un requisito ordinamentale, costituzionale, è un requisito che il giudice deve avere e portare nel processo. E l'imparzialità è mantenuta se ha un profilo di competenza, ma la competenza fa parte della propria struttura culturale, non delle informazioni che provengono continuamente dall'esterno rispetto alle quali il giudice non ha completamente il controllo, anche in ordine alla veridicità. Pensate alla selezione dei precedenti giurisprudenziali, che possono essere guidati da dei motori di ricerca, dall'intelligenza artificiale, e che quindi possono portare il giudice a un percorso che lo convince che proprio quello sia il precedente da applicare al caso concreto. Ecco, questi sono rischi molto pericolosi, perché il giudice deve avere la capacità propria, non influenzata, di cogliere quali sono i veri punti del processo e di giungere poi alla decisione che reputa più corretta.
6: E questo poi ne parleremo approfonditamente con la professoressa Finocchiaro, diventa ancora più complesso nel momento in cui sono in circolazione anche errori, sentenze inesistenti, perché anche questo sta succedendo. Però la riflessione che viene fatta, perché chiaramente non si possono nascondere anche i benefici che l'intelligenza artificiale porta in termini di velocizzazione del lavoro, anche se uno studio ha messo in relazione da una parte la velocità che per esempio lo strumento dell'intelligenza artificiale assicura nella ricerca di materiale, in una serie di attività di supporto, ma si bilancia con il tempo che poi si perde nel verificare l'autenticità e la correttezza delle informazioni offerte dall'intelligenza artificiale. Ma io, la mia riflessione è a quanto dicevo prima. La tentazione in un paese in cui c'è un arretrato di questo tipo, un mole di lavoro notevole sulle scrivanie di tutti i giudici, la tentazione almeno per alcuni procedimenti che possono essere più, mi passa il termine, diciamo ripetitivi, di lasciarsi suggerire una strada da parte dell'intelligenza artificiale, questa non mi sembra fantagiustizia, è un rischio su cui al CSM avete riflettuto.
7: Sì, non è fantagiustizia e credo anche che rispetto a questo non si debba avere, come dicevo prima, un atteggiamento di chiusura. In questo cambiamento d'epoca non c'è solo il cambiamento dell'impatto dell'intelligenza artificiale nella giurisdizione, cambiano anche i bisogni della società, l'economia della società, c'è un cambiamento demografico in corso straordinario, per cui dal cambiamento demografico discenderà una risposta di giustizia richiesta al paese completamente diversa, più orientata sul tema previdenziale, sulla salute. Cioè noi dobbiamo immaginare quella che sarà la risposta di giustizia da qui ai prossimi 10-20 anni. E allora rispetto a determinate materie, specialmente rispetto a determinate materie, noi dobbiamo pensare di accogliere l'aiuto che l'intelligenza artificiale può dare e il supporto che può dare al giudice. Forse ponendo al centro un punto fermo, e cioè che la decisione ultima deve rimanere umana, ma allo stesso tempo essendo aperti al fatto che il giudice forse va immaginato anche da qui al futuro con una struttura diversa, un profilo diverso. Forse dobbiamo pensare di ritenere superato un giudice che diciamo un modello unico di giudice che possa affrontare qualunque tema, qualunque decisione, qualunque diversità per materia e sia, come dire, al vertice di uno staff dove ci sono tanti saperi che lo supportano, anche di carattere tecnologico. Ecco, io credo che dobbiamo essere aperti da questo punto di vista e utilizzare in modo anche, come dire, lungimirante le risorse che obiettivamente la tecnologia può offrire.
6: Non a caso un grande giurista come Carnelutti diceva che chi conosce solo il diritto non conosce neanche il diritto, cioè proprio perché il diritto vive anche dell'interrelazione con tutte le altre discipline e in questo momento anche appunto di quelle tecnologico. Vicepresidente, al CSM dicevamo sono state definite delle linee guida per l'utilizzo ottobre 2025, quindi esatto, L'anno scorso, dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte dei magistrati, abbiamo evidenziato i rischi, quali invece i settori in cui appunto un po' ne ha già accennato, si suggerisce o comunque si è consentita l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e mi viene in mente, è indicata anche la necessità di indicare negli atti il ricorso o meno all'intelligenza artificiale come avviene negli Stati Uniti?
7: Esatto, cioè noi abbiamo offerto delle linee guida perché abbiamo voluto trasmettere a tutto il mondo della magistratura e al paese più in generale il fatto che il tema dell'intelligenza artificiale fosse un tema ineludibile che doveva essere, come dire, affrontato in modo aperto e nuovo. E proprio all'interno di queste linee guida abbiamo posto anche le tematiche di cui in qualche modo abbiamo già accennato, cioè di quelli che possono essere i rischi, in particolare sul controllo umano che deve essere costante da parte di quelli che sono gli strumenti dell'intelligenza artificiale. E poi qua ci sono due punti che credo siano fondamentali e che penso riguardino non solo la giurisdizione ma in generale, comunque noi lo abbiamo inseriti nella linea guida, che sono il tema della trasparenza e il tema della formazione. Insomma, noi dobbiamo capire bene e far sì che siano sempre intellegibili non solo agli occhi di chi li utilizza ma anche per di chi rende un servizio pubblico, quali sono gli strumenti di intelligenza artificiale che vengono utilizzati per arrivare alla decisione. E il secondo punto è che ci deve essere, dobbiamo ampliare i percorsi di formazione, perché come dicevo prima anche il giudice che deve essere proposto al paese deve essere un giudice che affronta le sfide della modernità, tra cui quello di avere delle competenze in questa materia.
6: Ne avete parlato con Ministero e Scuola della Magistratura?
7: Ne abbiamo parlato e questo è un punto importante che lei ha fatto bene a ricordare, perché io sostengo che la condivisione istituzionale, la collaborazione tra istituzioni sia un dovere che noi abbiamo nei confronti dei cittadini.
6: La Costituzione a dirlo, la leale collaborazione.
7: Esatto.
6: Non sempre avviene, ma diciamo così dovrebbe essere.
7: Non sempre avviene, ma noi dobbiamo insistere. E tra l'altro questo è un terreno, perché l'ho utilizzato come esempio, perché questo è un terreno che per certi aspetti non è di destra, non è di centro e non è di sinistra. Ed è quale terreno migliore, quello della rivoluzione tecnologica, per mettersi al tavolo insieme e capire in che mondo stiamo andando, verso in che direzione stiamo andando e quale può essere l'impatto di tutta questa rivoluzione nel servizio giustizia per i cittadini. Io credo molto in questo e credo che dovremo lavorare assiduamente.
6: Quindi, se capisco bene, c'è un dialogo avviato con Ministero e Scuola della Magistratura per creare dei percorsi di formazione specifici per i magistrati nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale e i suoi interrogativi?
7: Tavoli di condivisione per capire quali sono gli ambiti più sensibili in cui impatta l'intelligenza artificiale, come può avvenire e deve avvenire il monitoraggio di questa attività, quali possono essere gli effetti, quali possono essere i rapporti della giurisdizione con l'avvocatura. C'è tutto il tema, come ben sapete, del giudizio a distanza, se questo debba o possa essere limitato in che ambiti al processo civile, se possa essere anche ampliato e in che limiti al processo penale. Nel processo penale a me piace l'idea del giudice che, come vi dicevo, che guarda il proprio imputato e l'avvocato che guarda negli occhi il proprio giudice.
6: Beh, direi che nel processo penale ha fatto bene a sottolinearlo, soprattutto in alcuni momenti, è proprio anche il dialogo, l'interfaccia tra le parti che determina anche il peso specifico delle parole che vengono rese.
7: Sì.
6: È tutta un'altra cosa.
7: Noi dobbiamo decidere tutti insieme, ognuno nelle proprie rispettive funzioni, il livello della relazione umana che vogliamo mantenere. Questo è il punto centrale. Quanta relazione umana vogliamo mantenere nell'ambito delle nostre attività? Da giuristi studiamo quella che può essere la relazione umana nel processo, nei meccanismi di decisione, nella selezione dei dati per la decisione, nel rapporto giudice-avvocato, nel rapporto giudice-imputato. Però il punto è ancora più ampio. quanto vogliamo che l'uomo resti al centro, quanto consideriamo che un dialogo non virtuale abbia peso nella nostra vita, nel rapporto educativo tra gli insegnanti e gli studenti, nel rapporto, come dicevo, tra giudice e imputato. In fondo anche la ragione per cui siamo qui a parlarne, non ci siamo affidati a un robot, a un webinar con voi distanti a casa. Ecco, questi sono i grandi temi della modernità.
6: Non ho capito se nelle linee guida del CSM è indicato o meno l'obbligo di specificare se il magistrato abbia fatto ricorso all'intelligenza artificiale.
7: È indicato, sono indicati i percorsi che vengono utilizzati perché siano verificabili, quindi per esempio le banche dati a cui ha fatto riferimento nella selezione per esempio dei precedenti giurisprudenziali o per i riferimenti dottrinali. Cioè, quando parlavo di trasparenza è la possibilità che il terzo verifichi quali sono gli strumenti di ausilio dell'intelligenza artificiale utilizzati dal giudice.
6: Quindi, se volessimo in sintesi, avviandoci alla chiusura di questa nostra riflessione, indicare proprio così i grandi rischi che avete individuato, potremmo dire opacità, suggerimento dell'algoritmo e bias.
7: Esattamente. Bias perché sono queste forme di scorciatoie mentali, no? che possono, per esempio, a seguito di profilazioni errate, anche portare a decisioni che, per esempio, si fondano sulla discriminazione, per esempio, di genere. L'opacità perché gli algoritmi non spiegano sempre come pervengono i risultati. Gli algoritmi non utilizzano i meccanismi della logica mediamente, utilizzano i meccanismi della statistica. E quindi questo è un altro aspetto che è assolutamente da affrontare. Cioè, noi dobbiamo percorrere la strada della trasparenza.
6: Ultima domanda, un po' fuori sacco, non c'entra con il tema di cui stiamo parlando e di cui adesso torneremo a parlare con la professoressa Finocchiaro e con l'avvocata Enila Elezzi. CSM, usciti dalla grande discussione, usciti dalla grande discussione, polemica, scontro sul referendum, che alla fine più che la separazione delle carriere aveva al suo centro proprio la separazione del CSM, resta per ora il CSM unico. Presidente della Repubblica ieri ha indetto anche le date per il rinnovo del Consiglio Superiore della Magistratura e per le elezioni dei membri togati. Se lei, avviandosi ormai all'ultima fase di questa consiliatura, dovesse trarre un sintetico bilancio di questi anni, quali i punti, in poco tempo, non le chiedo tutte le questioni, ma quali i punti ritiene di voler valorizzare in proprio dei bullet point?
7: Pensavo di averla fatta franca il 24 marzo, e invece come
6: invece
7: che cioè il giorno dopo invece ma io devo dire che noi in questo paese abbiamo un grande privilegio, e cioè di avere un presidente che ci guida con una saggezza, una lungimiranza straordinaria, e il Consiglio Superiore in un momento istituzionalmente complesso come poteva essere quello delle elezioni, credo che abbia dato dimostrazione al Paese di serietà e di autorevolezza, accettando che le parti in gioco giocassero la loro dialettica di carattere più strettamente politico. E questa è una consigliatura virtuosa perché noi abbiamo raggiunto alcuni risultati straordinari, abbiamo dato un contributo straordinariamente grande per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, che probabilmente saranno raggiunti grazie a un tavolo interministeriale col Ministero della Giustizia, suggerendo soluzioni che sono state accolte e che consentiranno probabilmente di far sì che il Paese abbia risorse enormi da destinare al comparto giustizia. A proposito di rivoluzione tecnologica, noi ovviamente dobbiamo adeguare gli uffici giudiziari di tutta Italia in modo consono con la rivoluzione tecnologica di cui abbiamo parlato. E abbiamo raggiunto degli obiettivi di diminuire la centralità del peso delle correnti con nomine all'unanimità tra l'80 e il 90%, che è un risultato veramente straordinario, fatto anche con una normazione secondaria importantissima, oltre al fatto che abbiamo ridotto i tempi di nomina da quasi 2 anni di media a circa 6 mesi di media. E poi abbiamo avuto una sezione disciplinare che è una sezione disciplinare, diciamo, che affronta tutte le tematiche con massimo rigore e serietà, che devo dire. Quindi un risultato assolutamente positivo e diciamo di cui essere soddisfatti. Dopodiché la consigliatura non è ancora finita e dobbiamo ovviamente poi come si dice sempre nel mondo delle istituzioni, noi dobbiamo consegnare a chi verrà dopo di noi un'istituzione che abbia uno stato di salute certamente, se possibile, migliore, ma certamente non peggiore rispetto a quello che abbiamo trovato.
6: Grazie.
7: Grazie a voi.
6: Grazie al vicepresidente del CSM Fabio Pinelli, che, per chi fosse interessato, ci ritrovate domani a mezzogiorno in centro al Museo Diocesano per parlare di altri temi legati al garantismo. Il presidente si...
7: Grazie.
6: Si accomoda e invito la professoressa Gisella Finocchiaro dell'Università di Bologna, nonché avvocata, a salire sul palco insieme alla giovanissima avvocata Enila Elezzi, prego, che è una delle voci giovani che in questa edizione del Festival dell'Economia si è ritenuto, secondo me molto saggiamente, di portare nei nostri panel, perché appunto in un festival che è rivolto ai giovani e che parla anche di prospettive e di questioni che sono sempre più legate al futuro, è necessario poi dare voce ai giovani, non soltanto parlare di loro, ma anche dare voce e ascoltare la loro diretta impostazione, anche perché sono decisamente più nativi digitali di quanto non possiamo essere o io o lei, professoressa. Professoressa Gisella Finocchiaro, grande esperta di diritto di internet, devo dire che i suoi interventi sulla Sole 24 Ore, nonché le sue pubblicazioni, sono dei punti di riferimento importanti sulle questioni aperte, legate, alcune delle quali abbiamo anche accennato con il vicepresidente Pinelli, legate alle tante sfide, ai tanti interrogativi dell'intelligenza artificiale. Riprendendo un po' le riflessioni che abbiamo fatto con il vicepresidente Pinelli, c'è un elemento che abbiamo un po', diciamo, solo accennato, ma che vorrei sviluppare un po' con lei, che ha invece analizzato profondamente questo tema, che è anche un po' inquietante, cioè quello degli errori. Detto così sembra l'errore, in tutti i settori ci sono gli errori, si sbagliano, ma che cosa significa? Significa che in atti ufficiali sono state citate delle sentenze o dei precedenti di giurisdizione inesistenti. Il problema qual è? È che il singolo, ecco, da ex filologa mi viene da dire che c'è il rischio che di errore in errore, i filologi direbbero, di manoscritto in manoscritto, si perde quello che è l'archetipo e si diventa impossibile ricostruire qual è il punto iniziale, e quindi in epoca in cui la verità è già un concetto così estremamente vago, si perde il punto di riferimento. Ma parlando di giustizia, un tema estremamente serio. Negli Stati Uniti questo è stato affrontato prima di noi e più in profondità rispetto all'Italia, ma la questione è già si è già posta anche in Italia, perché anche già in Italia ci sono stati dei casi in cui negli atti ufficiali erano citate sentenze inesistenti. Ecco, vede anche lei come me il rischio che anche se è possibile andare a verificare che cosa è vero e che cosa è falso, ad un certo punto di ripetizione in ripetizione diventa vero anche quello che non lo è?
8: Beh, il rischio fondamentale in questo caso è che di ripetizione in ripetizione si inquini il sistema della conoscenza giuridica a cui tutti noi stiamo facendo riferimento, e che quindi quelle sentenze inesistenti che sono state citate una prima volta vengano ricitate una seconda volta e poi una terza volta, e poi con la tecnica del copia e incolla, che è diffusa sia negli atti degli avvocati ma anche nelle sentenze dei magistrati, quelle sentenze inesistenti si perpetuino. Il fenomeno ha avuto inizio grosso modo nel 2023, ma sembra ormai un grandissimo lasso di tempo, ma abbiamo cominciato tutti a utilizzare l'intelligenza artificiale nel novembre 22, quindi non è passato così tanto tempo. E nel 23 negli Stati Uniti ci fu una prima sentenza che aveva ad oggetto la citazione di sentenze inesistenti da parte di alcuni avvocati, e lì il giudice obbligò gli avvocati, oltre che ovviamente al pagamento di una sanzione, anche a scusarsi con i magistrati a cui avevano riferito quelle sentenze inesistenti, perché è chiaro che anche per la sentenza inesistente ci deve essere un giudice inesistente oppure esistente che l'ha emessa. In quel caso i giudici erano esistenti e obbligarono anche a scusarsi. Poi il fenomeno si è ripetuto anche in Italia, abbiamo moltissime decisioni anche del 2025, del 2026, Tribunale di Torino, Tribunale di Latina, poi anche un TAR Lazio molto recente, un TAR Lombardia, moltissime decisioni che fanno riferimento a questo fenomeno. Perché questo fenomeno ci deve preoccupare? Perché inquina il sistema giustizia. Perché sostanzialmente l'atto scritto male con l'intelligenza artificiale, perché penso che tutti noi usiamo anche i nostri studi legali, abbiamo cominciato a usare l'intelligenza artificiale, ma l'atto scritto male con l'intelligenza artificiale produce non soltanto sentenze inesistenti, ma spesso anche argomenti inconferenti, motivazioni poco logiche, e quindi, come dire, il lineare procedere della giustizia viene inquinato e viene sporcato. Il livello qualitativo si abbassa, e questo inevitabilmente può portare a un livello qualitativo più basso anche della decisione. Ben inteso, non voglio demonizzare l'intelligenza artificiale, al contrario, secondo me è uno strumento che dobbiamo imparare ad utilizzare. Ma dobbiamo imparare ad utilizzare, e lo utilizziamo criticamente, esercitando quella responsabilità che deve essere propria sia dell'avvocato che la usa, sia del magistrato che la usa. Cioè, usare lo strumento intelligenza artificiale in nessun modo ci libera da responsabilità come operatori giuridici, anzi aumenta la nostra responsabilità e la declina in maniera diversa. Cioè, per dirla in breve, cambierà il nostro lavoro, il nostro modo di lavorare, cambia sicuramente, ma rimaniamo responsabili del nostro lavoro.
6: Quindi, per dirla concretamente, l'avvocato che cita sentenze inesistenti, il giudice che fa un copia e incolla della richiesta della procura o appunto anche lì con riferimento a percorsi indicati dall'algoritmo, restano i responsabili di quegli atti, e non si può portare in giudizio ChatGPT.
8: Assolutamente restano responsabili. ChatGPT o l'intelligenza artificiale non è un soggetto giuridico e quindi non si può portare in giudizio.
6: Era una battuta, diciamo.
8: Certo, è sempre uno strumento. Restano responsabili e lavorano male. In quel momento lavorano male. C'è stato un caso in cui un avvocato si è difeso, anzi più di una volta, in realtà, dicendo che era stato il praticante a utilizzare l'intelligenza artificiale, il praticante che aveva usato l'intelligenza artificiale male. Ma se il mio praticante in studio redige un atto di scarsa qualità e io non lo leggo e lo firmo e lo deposito, ma chi è responsabile? Io o il praticante? Ma certamente io. Sono io il dominus dello studio che non ho svolto in maniera corretta i miei compiti.
6: Quantomeno per omissione di controllo, come funziona nei giornali, diciamo. Il giornalista è responsabile, certo. Ma c'è sempre il direttore che è responsabile.
8: Anche di più, perché c'è la firma in questo caso proprio del, dell'avvocato, sì, ecco, come nel caso del giornalista.
6: Ecco, professoressa, poi arrivo a lei, ma mi stava venendo in mente una cosa mentre diceva che giustamente ChatGPT non è un ente giuridico, quindi non si può portare a giudizio, ma secondo lei ad un certo punto, visto che siamo anche in una fase di riflessione, di riforma della legge 231, potrà essere un elemento che può rientrare anche in quelle, diciamo che può essere contestato ad un'azienda nel momento in cui l'utilizzo sbagliato dell'intelligenza artificiale possa favorire o essere concausa quantomeno di errori e di reati?
8: Certo, può essere una circostanza aggravante e questo è già previsto nella legge italiana, la legge del 2025, 132, che è stata citata prima, quindi l'utilizzo dell'intelligenza artificiale può aggravare certe fattispecie, ma in generale c'è un problema di governo dello strumento. Quello che la legge 132 appunto in Italia afferma chiaramente, ma questo è affermato anche in altri testi normativi, pensiamo all'AI Act, è che l'intelligenza artificiale è uno strumento. Non facciamoci ingannare dalle parole, non è lei l'intelligenza artificiale a cui spesso ci rivolgiamo anche dialogando, ciao, fammi una ricerca su, e così via. Quella entità, in realtà, non ci facciamo ingannare, non è un soggetto giuridico, è uno strumento nelle nostre mani. Questo vuol dire che la nostra responsabilità nell'utilizzarla si conferma, aumenta, e che il problema vero, anche all'interno delle società che in gran parte ormai la utilizzano, è essere consapevoli del fatto che vada governata.
6: Ho una serie di altre domande per lei, ma vorrei, visto che parlavamo di utilizzo dell'intelligenza artificiale, vorrei sentire dall'avvocata appunto Elezzi come all'interno anche della quotidianità di uno studio internazionale d'affari come quello in cui lei opera si utilizzi, come abbia cambiato il vostro modo di lavorare, visto che gli ultimi studi, quello della Cassa Forense, indicano che anche già il 70% degli avvocati under 40, una percentuale che si riduce quando si allarga la platea degli utenti, ma ammette di utilizzare quotidianamente l'intelligenza artificiale. E solo qualche giorno fa anche l'Ordine degli Avvocati di Milano, in un rapporto fatto insieme con il Sole 24 Ore, ha evidenziato proprio come l'intelligenza artificiale faccia parte della quotidianità degli studi legali. In che lei trova che appunto abbia accelerato il suo modo di lavorare anche rispetto alle tematiche in relazione con le aziende di cui lei si occupa quotidianamente?
9: Allora, intanto buongiorno a tutti e grazie per la domanda. Il punto di vista che porto su questo, sì, è quello di un giovane avvocato che ha finito la pratica in realtà con gli strumenti di AI, nel senso che poco prima che io superassi l'esame di abilitazione già era disponibile ChatGPT e già noi all'interno del nostro studio ne parlavamo ampiamente. Quindi nel contesto in cui vengo io, che è appunto quello degli studi legali internazionali, l'utilizzo degli strumenti AI è incentivato, vista la possiamo dire mole di lavoro e la velocità a cui siamo sottoposti, il fatto di utilizzare strumenti che ci facilitano il lavoro è incentivato. Poi ecco, chiaramente questo poi dipende anche un po' dal background anche poi dei singoli dipartimenti, in particolare io mi occupo di nuove tecnologie, quindi a maggior ragione ecco questo incentivato, non solo per quanto riguarda il lavoro e il lavoro in sé, ma anche proprio in realtà per comprendere i sistemi, perché innanzitutto noi come giovani siamo i primi che, se non conosciamo la tecnologia che c'è attorno a noi e se non la utilizziamo, come pensiamo poi di poter
6: effettivamente... Sarebbe una contraddizione evidente.
9: Dare poi ecco pareri ai clienti o comunque assisterli poi in lavori di compliance. Quindi sì, mi trovo in questo, mi trovo sul fatto che ha cambiato notevolmente il nostro modo di lavorare, e mi rifaccio alla survey che citava del Sole 24 Ore, fatto insieme all'Ordine degli Avvocati di Milano, che in realtà riportava un dato molto interessante, perché mentre nel 2025 si era rilevato rilevato che l'utilizzo di questi strumenti negli studi legali fosse principalmente per ricerca giuridica, invece nel 2026 si è rilevato come al primo posto c'è invece la redazione di atti e che al terzo posto quella di contratti, al secondo rimane ancora la ricerca giuridica. E quindi anche questo dà un po' un dato su quello che è appunto l'utilizzo che ora se ne fa, non è più un utilizzo di ricerca, non è più un utilizzo di motori di ricerca, è un utilizzo proprio di scrittura. E quindi da giovane avvocato io ho iniziato scrivendo perché appunto non erano ancora a disposizione questi sistemi, però mi chiedo, e lo vedo anche nei ragazzi più giovani che fanno parte del nostro studio, se manca poi quella parte di scrittura, se manca poi quella parte di ragionamento, quali sono le skills che devono avere i prossimi giovani avvocati, i prossimi giovani praticanti e cosa effettivamente serve poi per emergere in questo mercato.
6: Ma nel concreto, le aziende che in qualche modo si rivolgono anche a voi per utilizzare e per avere anche diciamo suggerimenti nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, in qualche modo si pongono più valorizzando i benefici o anche soffermandosi anche sugli oneri e sugli obblighi che il ricorso all'intelligenza artificiale impone in un paese come l'Italia, in cui giustamente e in Europa, aggiungo per fortuna, ci sono tutta una serie di tutele, anche di diritti, di limiti che vengono posti all'intelligenza artificiale. Questi da parte delle aziende vengono vissuti comunque come un percorso, se vogliamo anche burocratico, necessario per poter utilizzare uno strumento di grande potere come l'intelligenza artificiale, o vengono patiti, subiti?
9: Allora, devo dire che per la nostra esperienza spesso riscontriamo un po' di confusione, nel senso che quando i clienti ci approcciano perché per esempio vogliono implementare un sistema di intelligenza artificiale che filtri per esempio i curriculum dei candidati, perché magari ne ricevono a centinaia e quello è il modo più veloce di farlo, spesso la loro prima domanda è: cosa devo fare, quante normative mi si applicano? E quindi da lì solitamente ne deriva che noi facciamo una mappatura di tutte le varie normative che si applicano o si applicheranno, cito in questo caso per esempio le EACT, e quindi solitamente il fatto che poi noi ovviamente offriamo questo servizio, cerchiamo di semplificare il più possibile, però rappresenta un costo, un onere. È anche vero che non abbiamo mai visto clienti desistere per questo, tutti ne vedono un grosso beneficio in termini di semplificazione del lavoro e di velocità, che è un po' quello che vediamo anche noi lato studio legale. Quindi sì, lo vedono come un onere necessario, ecco, perlomeno questo è l'esperienza che abbiamo noi.
6: Professoressa Finocchiaro, parlavamo, è stata accennata all'EACT, e a breve ci sarà per l'Italia un ulteriore passo in avanti rispetto all'acquisizione delle norme di intelligenza artificiale, rispetto alla legge dell'anno scorso, con un ampliamento in ambito di giustizia in un settore estremamente delicato, come dicevamo prima, che è anche quello delle indagini preliminari e tutto del law enforcement, quindi anche tutte le attività che riguardano le forze dell'ordine. Quali sono secondo lei i punti di rischio, i punti su cui accendere un elemento di alert più forte?
8: Ma l'alert è stato già acceso in maniera molto forte dalle IACT, quando questa normativa sostanzialmente si è declinata, riaffermando la necessità di tutela dei diritti e dei valori fondamentali. La parte degli act che adesso è in vigore, quella sulle pratiche vietate, si occupa proprio di questo, è la parte che in maniera più chiara e più diretta tutela i nostri diritti fondamentali. Nel momento in cui si vieta il social scoring, si vieta l'emotional scoring nei luoghi di lavoro, si vietano si vieta il riconoscimento biometrico automatico in certe circostanze, lo si consente in altre e così via. Quindi io credo che, le linee fondamentali siano lì, siano dettate lì e da quell'atto. E riguardano anche il delicato bilanciamento dei diritti fondamentali e della dignità della persona quando l'intelligenza artificiale sia utilizzata per finalità di indagine, indagini giudiziarie o indagini polizia. Sono sempre quelli, diciamo, i punti fermi del bilanciamento. Forse il problema è che, come segnalava prima l'avvocato, siamo in una fase in cui la regolazione su questi temi è già estremamente complessa. Cioè la circostanza che i clienti siano confusi, beh, è una circostanza che si può riportare anche a tutti gli altri operatori del settore, non soltanto ai clienti. Cioè viviamo in un momento in cui anche nel digitale c'è la cosiddetta over-regulation, che effettivamente annebbia un po' la tutela dei diritti fondamentali. Diciamo che molto spesso si dimentica, a causa della compliance, quale sia l'obiettivo della compliance, no? E adesso ci sono delle iniziative di semplificazione in corso, Digital Omnibus, Digital Omnibus on Artificial Intelligence. Vedremo dove condurranno e se effettivamente di semplificazione si tratterà.
6: Specifichiamo anche perché è così importante il tema, che sembra quasi scontato, della tutela dei diritti fondamentali. Perché, ad esempio, per fare un esempio molto concreto, negli Stati Uniti, in tema di giustizia predittiva, i pregiudizi nei confronti, non so, della minoranza afroamericana fanno sì che che l'algoritmo suggerisca in automatico un rischio di recidiva del reato più alto solo perché è afroamericano.
8: Certo, questo è appunto il problema dei bias, che veniva segnalato prima dal vicepresidente del CSM. Cioè l'intelligenza artificiale può essere inquinata dal fatto che i dati che sono stati introdotti nel sistema e quindi sono i dati su cui l'intelligenza artificiale si basa, siano dati falsati. Cioè è chiaro che se io introduco

0: non sia accaduto per altre parti di popolazione condannata oppure è stata più frequentemente recidiva con riferimento a determinate fattispecie, il sistema di intelligenza artificiale che si basa sui dati che sono stati introdotti produrrà un risultato che inevitabilmente va in quella direzione. Quindi ci sono dei dati che sono stati inseriti che fotografano una realtà che è una realtà parziale, come è stato scritto anche dalla Cassazione. Una verità parziale non è una verità, mancano alcuni elementi per renderla tale. E allora come si cerca di ovviare? Introducendo altri dati, e in alcuni casi si introducono dati sintetici per compensare i bias iniziali. Ma non dimentichiamoci di una caratteristica che è importante sottolineare nei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nella giustizia. I sistemi di intelligenza artificiale, basandosi sui precedenti, cioè basandosi su quello che è già accaduto e sulle sentenze che già sono state emanate, inevitabilmente guardano indietro. Non sono sistemi che propongono delle, almeno allo stato attuale, delle interpretazioni creative. I cosiddetti revirement giurisprudenziali, i cambi di indirizzo della giurisprudenza, oggi non sono propri dei sistemi di intelligenza artificiale. I sistemi di intelligenza artificiale ad oggi, in ambito giudiziario, guardano al passato perché si basano sui precedenti.
1: Sui precedenti.
0: Per avere una giurisprudenza creativa in questo momento storico, domani vedremo. In questo momento storico ci dobbiamo affidare alla capacità umana di elaborare nuove soluzioni.
1: Anche perché, e ritorniamo a quanto dicevamo prima, è soltanto anche l'interpretazione originale del magistrato che ha anche negli anni, con sentenze a volte anche pioneristiche, ad esempio, dato ascolto e andato aperto strade verso i nuovi diritti della società.
0: Sì, questa è la grande...
1: Nel non ripetere, ecco.
0: Cioè, questa è la grande forza del diritto, la grande forza e la grande bellezza, secondo me, del diritto, sta nella capacità di interpretare. Noi abbiamo un articolo nel Codice Civile che ovviamente risale al 1942, che non è stato mai modificato, l'articolo 2043 sulla responsabilità civile per il danno cagionato a terzi. I danni e gli interessi che adesso quell'articolo tutela sono totalmente diversi dagli interessi che venivano tutelati quando il codice è stato scritto, e le parole dell'articolo 2043, ma potremmo fare tanti altri esempi, sono esattamente le stesse. Che cosa è cambiato? La forza dell'interpretazione. Il diritto è cultura, il diritto rispecchia la vita di una determinata società, esprime il momento storico in cui viviamo e a questo si adegua, e questo lo fa attraverso l'interpretazione.
1: A questo si adegua in un preciso momento storico, e se guardiamo al nostro momento storico è quello in cui i veri poteri sono le grandi big tech internazionali. E allora qui si pone una questione: perché stiamo parlando dell'utilizzo dello strumento dell'intelligenza artificiale senza andare a guardare quello che c'è dietro? E dietro c'è un monopolio da parte di alcune grandi società statunitensi che hanno il monopolio nella realizzazione di queste piattaforme. In epoche di anche guerra ibrida questo pone un tema in più. Sarebbe ancora più importante investire su piattaforme di tipo quantomeno europeo.
0: Allora, qui entriamo in un altro scenario che è lo scenario,
1: bellissimo,
0: è lo scenario geopolitico e lo scenario economico. Quando i poteri digitali sono diventati tali, eravamo nell'epoca della globalizzazione. Il problema della sovranità digitale, come ce lo poniamo adesso e come la Commissione europea l'ha posto ufficialmente nel 2020, non era un problema cogente. Noi pensavamo che i nostri dati potevano risiedere tranquillamente in cloud, potevano essere tranquillamente gestiti da un provider statunitense, e questo in realtà non era un pericolo per la tutela dei nostri diritti. Il mondo è cambiato, siamo nella post-globalizzazione, siamo nel momento della guerra ibrida, siamo nel momento in cui la cybersecurity

0: sicurezza è diventata un tema da cui non si può prescindere. E in questo completamente diverso momento storico ci confrontiamo con delle scelte che sono state fatte 20 anni fa. Perché se i poteri digitali sono diventati tali, è perché anche il regolatore europeo ha consentito che diventassero tali. Dopodiché stiamo cercando di, come dire, recuperare
1: il ritardo.
0: Sì, quelle scelte che sono state fatte, e anche di recuperare la nostra sovranità. Però certamente,
1: quindi sarebbe importante avere una sovranità digitale?
0: In questo scenario assolutamente sì.
1: Avviandoci, per lasciare uno spazio anche a delle domande dal pubblico, io volevo, professoressa, con lei ritornare su quanto dicevamo all'inizio della nostra conversazione sulle sentenze con degli errori. La presenza però di sentenze sbagliate o di sentenze inesistenti in atti ufficiali anche da parte di avvocati è stata però in Italia non condannata con la stessa severità come è avvenuto negli Stati Uniti. In alcuni casi si è parlato quasi di una forma di negligenza. È anche questa una forma di sottovalutazione dello strumento?
0: Inizialmente in Italia è stato così, però il trend giurisprudenziale è cambiato.
1: Ecco.
0: E ci sono state ormai diverse sentenze che hanno riconosciuto anche l'aggravio delle spese all'avvocato che non avesse utilizzato in maniera adeguata il sistema di intelligenza artificiale. Quindi, è cambiata la giurisprudenza in questo senso e si sta andando sempre di più verso la responsabilizzazione degli avvocati, oltre che naturalmente dei magistrati.
1: Prego, prego.
0: E poi anche gli ordini professionali in questo, cito quello di Milano che è stato il primo a dare delle indicazioni forti in questo senso, ma anche gli ordini professionali si sono attivati per responsabilizzare gli avvocati.
1: Con dei codici deontologici che prevedono anche questo, mentre mi sembra di capire che nulla è ancora arrivato alla sezione disciplinare del CSM rispetto a questo tema. Mancano 16 minuti, ci sono delle domande dal pubblico, vedo già una mano alzata, prego, chiedo gentilmente di portare il microfono.
2: Innanzitutto mi complimento per il grande interesse dei temi trattati dai relatori e dalla conduttrice. Ci sono due punti sui quali mi piacerebbe sentire il parere delle relatrici. Il primo punto è questo: avete sempre fatto riferimento ai precedenti giurisprudenziali. E effettivamente i sistemi di intelligenza artificiale restituiscono dei risultati basati sui precedenti giurisprudenziali. Non restituiscono risultati basati sulla dottrina. Perché? Per tanti motivi, immagino perché è coperta da copyright, e anche per quanto riguarda le fonti open source sicuramente c'è una maggiore difficoltà nell'elaborare una risposta basata sulla dottrina. Mi piacerebbe sentire l'opinione della professoressa, ma anche dell'avvocata, che ne sarà della dottrina nell'epoca dell'intelligenza artificiale, non intendo naturalmente dal punto di vista teorico, ma dal punto di vista pratico al quale anche ambiamo di servire scrivendo qualcosa sulle riviste e nelle monografie. Il secondo punto, l'avvocata ha trattato dell'impatto dell'intelligenza artificiale sugli studi legali, però questo impatto può essere negativo o differenziato per tipologie di studi. Penso per esempio agli studi che si dedicano ad attività di tipo ripetitivo, non so, il recupero crediti, in cui poi l'intelligenza artificiale molto facilmente può supplire in una scrittura automatizzata degli atti. E anche incide in maniera differente sulla seniority degli avvocati, i praticanti. Ecco, lei da poco è diventata avvocato, ma i praticanti, quelli che noi utilizziamo per fare le ricerche negli studi, ricerche giurisprudenziali, ricerche dottrinarie, che utilizziamo per fargli imparare come palestra a redigere atti magari ripetitivi studiandosi il precedente atto già presente in studio, che ne sarà di questi giovani praticanti nell'epoca dell'intelligenza artificiale? Avranno gli studi la sensibilità di capire che al di là del risparmio che si può avere nel fare utilizzare l'intelligenza artificiale, invece serve addestrare i giovani e quindi serve per avere gli avvocati del futuro.
1: Grazie. Allora direi la prima domanda velocemente per la professoressa Finocchiaro, la seconda per l'avvocata Elezzi, gentilmente con risposte celeri perché avevo visto già altre mani alzate.
0: Certo. Allora la prima domanda sulla dottrina, ci sono, noi ci siamo riferiti, è vero, soprattutto anche a sistemi di intelligenza artificiale che si addestrano e lavorano sui precedenti, ma ci sono anche dei sistemi di intelligenza artificiale che utilizzano le fonti dottrinali. E quindi, come dire, io credo che quello sarà comunque un riferimento. C'è da affrontare, come giustamente diceva lei, il tema del copyright, e qui ci sono varie tendenze, ci sono alcuni sistemi di intelligenza artificiale che stanno negoziando con gli editori la cessione in blocco di alcuni diritti, così come sappiamo che ci sono anche, solo un fatto questo, non è diciamo così in nessun modo un'adesione al fenomeno, ci sono anche utilizzi pirateschi testi coperti dai diritti d'autore.
1: Prego.
3: E invece per quanto riguarda la seconda domanda, sulla prima parte, sono d'accordo con lei, effettivamente c'è un diverso vantaggio competitivo in studi per esempio come quello da cui provengo io rispetto agli studi in cui si trovano altri miei colleghi che sono magari appunto studi più piccoli o comunque con meno risorse. Come dicevo prima, da noi è incentivato l'uso e abbiamo appunto anche accordi globali che consentono appunto l'utilizzo di sistemi dedicati a noi, quindi anche per una questione di confidenzialità eccetera abbiamo chiaramente tutta una serie di risorse e quindi sì, questo poi probabilmente come riflessione personale credo poi rappresenterà sicuramente una tematica da mettere, da prendere in considerazione in futuro. Per quanto poi riguarda i giovani praticanti, anche questo è effettivamente una tematica. Io non credo che scompariranno o che diminuiranno, che verranno sostituiti. Quello che io credo è che sia forse necessaria una forse anche deformazione, nel senso che all'uso dello strumento, nel senso che chi entra adesso già negli studi già entra non facendo più le ricerche nemmeno come le facevo io su Google o sulle banche dati, può direttamente farle sui sistemi di intelligenza artificiale, quindi magari ritornare anche un po' alla scrittura affiancandola alla formazione all'utilizzo dello strumento di intelligenza artificiale potrebbe essere utile. Sicuramente serve una formazione, e serve porsi il problema.
1: Grazie. Ci sono delle altre domande? Avevo visto una mano alzata prima. No, mi ero sbagliato. Ah sì, prego. Invito a fare delle domande il più possibile secche, così da lasciare spazio a delle eventuali altre domande, prego.
4: Sì, la domanda è questa. Abbiamo sentito dall'avvocato Elezzi che l'intelligenza artificiale è massicciamente utilizzata in ambito privato. Abbiamo visto elencati i rischi dell'utilizzo, diciamo, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia. Io però parto da una considerazione, io faccio avvocato, e nell'esperienza credo di tutti coloro che frequentano la giustizia abbiamo di fronte io sono un civilista ma le cose non sono diverse nella giustizia penale, un estremo ritardo nella disponibilità di risorse umane, risorse tecniche, che determina un ritardo nella risposta della giustizia, per cui se tu hai bisogno di un decreto ingiuntivo devi aspettare dei mesi, se tu hai una udienza...
1: Arrivi alla domanda, gentilmente.
4: La domanda è, ma se le società la utilizzano in modo così massiccio per velocizzare i processi, non è pensabile che al di là di tutti i rischi noi siamo di fronte a uno strumento efficacissimo per rispondere in modo, al di là della relazione umana, in modo più concreto ai bisogni dei cittadini?
1: Prego.
3: E Sì, è effettivamente un tema. Qua credo che poi, ad esempio, da un punto di vista di sicurezza del dato e da un punto di vista, ecco, poi anche di eventuali data leak, forse dare poi in mano questi strumenti alla pubblica amministrazione, se poi effettivamente si aprono tutte altre questioni che magari noi come privati possiamo circuire in maniera più semplice. Quindi sono assolutamente d'accordo su questo, e sono assolutamente d'accordo che c'è un'assoluta disparità tra il pubblico e il privato per quanto riguarda la velocità, l'efficacia del mettere in atto certe operazioni. Dall'altro lato credo che sia anche un ragionamento più complesso, appunto, a livello di rischi, che mentre noi con, possiamo dire, della semplice compliance alla fine e strumenti di misure tecniche possiamo in un certo modo arginare, magari da un certo punto di vista anche di informazioni più proprio segrete dello Stato e della pubblica amministrazione, sia forse un po' più complesso.
1: Qualche altra domanda? Alla fine abbiamo accelerato, ne avevo viste un paio prima alzate, hanno cambiato idea. Allora, sono stata veloce per farvi stringere perché volevo far parlare tutti, ma quanto pare invece non c'erano altre domande. Ne ho io ancora una a questo punto, veloce, sperando che, vedendo se c'è qualcun altro che ci ripensi, per la professoressa. Che fase è in questo momento per l'uso dell'intelligenza artificiale nell'ambito giustizia? Nel senso che il PNRR ha in qualche modo dato una velocità, ha accelerato molte cose, però comunque l'Italia resta un paese con un fardello di arretrato e con tempi fin troppo lunghi. Mi collego a quello che diceva l'avvocato dal pubblico poco fa. Quindi in qualche modo in questo momento è davvero anche un po' forse quella leva che può cercare di dare quella spinta finale per riportare i tempi della giustizia e quindi il servizio giustizia in modo più vicino alle esigenze della popolazione?
0: Certo, l'intelligenza artificiale da questo punto di vista può essere una grande opportunità, come lo può essere negli studi legali, nei nostri studi legali, lo può essere anche nell'amministrazione della giustizia, nella riduzione degli arretrati. Però, l'abbiamo detto più volte durante questo panel, va governata, no? Quindi anche all'interno dell'amministrazione della giustizia l'introduzione dell'intelligenza artificiale scusate, deve essere governata. Non tutti i contenziosi sono uguali. Quindi, come giustamente si ricordava prima, abbiamo dei contenziosi ripetitivi, non so, pensiamo ai decreti ingiuntivi, pensiamo alle contravvenzioni stradali, pensiamo a fattispecie di questo tipo che pure sono fascicoli che ingombrano il tavolo dei magistrati, che possono essere, avendo un contenuto meno lesivo dei diritti fondamentali e una fisionomia più ripetitiva, possono essere più facilmente gestiti con sistemi di intelligenza artificiale. Prima si ricordava degli esperimenti che sono stati fatti in Cina, ma anche in Estonia. C'è stato un esperimento di gestione, diciamo, completamente digitalizzato delle cosiddette liti bagatellari, no? Quindi quelle che non hanno un ammontare economico rilevante. E si prevedeva la possibilità poi di un appello alla decisione dell'intelligenza artificiale, ma nel caso in cui l'appello gestito dal giudice umano avesse confermato la decisione dell'intelligenza artificiale, ci sarebbe stato un aggravio di spese per il ricorrente. Ci sono anche sistemi nel mondo in cui i contenziosi bagatellari vengono decisi non, faccio un'affermazione un po' che suonerà un po' strana, non sulla base delle norme ma sulla base statistica, cioè quante volte contro quel determinato prodotto i consumatori hanno richiesto un risarcimento del danno, hanno intentato una causa. Se il numero di domande è molto alto, allora statisticamente è probabile che quel prodotto sia difettoso, e qui la decisione non è sulla base della norma, è sulla base dei fatti e della statistica. Quindi, come dire, per amministrare la giustizia ci possono essere tante soluzioni. Quello che sicuramente ci deve essere è il governo, cioè la scelta della strategia. Allora, se si decide che si vuole utilizzare l'intelligenza artificiale all'interno della giustizia, questa introduzione deve essere ben governata, può essere, per esempio, ipotizzo, concentrata su un certo tipo di contenziosi, mentre su altri, prima si diceva della necessità e dell'importanza, io ne sono convinta di questo, del confronto e della relazione umana in altri tipi di contenzioso. Quindi, per rispondere sinteticamente, può essere un grande acceleratore, uno strumento potentissimo che va governato e che non va introdotto in tutti i settori della giustizia nello stesso modo.
1: Perfetto. Allora, se non ci sono altre domande, in corner, velocissimo alla domanda.
5: Sì, forse non ci sono giudici qua, molti giuristi, magari tanti avvocati, no? Alcune volte ci si domanda se il giudice prima decide e poi motiva, soprattutto nel penale, e quindi cosa può accadere questo con l'intelligenza artificiale. Come sfida da parte del giudice, se dovesse avere lo chiedo a lei come deciderebbe, no? Grazie.
1: Prego, professoressa. Cioè, se capisco bene, se l'intelligenza artificiale in qualche modo, come dire, entra in camera di consiglio, questo è il tema?
5: Sì, ormai è diffusa, no? Abbiamo detto che sì. Tutti ce l'hanno, anche su WhatsApp. Allora, perché siccome siamo umani, a qualcuno che deve decidere gli viene l'istinto di chiederlo, ok?
0: Sì, sì.
5: E nella tradizione di molti di noi c'è il bias, c'è il pensiero che nelle decisioni che hanno motivazioni successiva il giudice prima decide e poi motiva, perché nelle nostre librerie ci sono tutte le motivazioni per dare qualsiasi tipo di responso.
0: Allora, il giudice, come chiunque di noi, può essere certamente condizionato dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale e dai suggerimenti che dà l'intelligenza artificiale, no? Certamente questo condizionamento c'è ed è un rischio concreto. Il rischio più grande è che non eserciti poi, e questo riguarda il giudice, ma riguarda anche tutti noi in altre fasi decisionali della vita, non eserciti il proprio senso critico e la propria responsabilità critica. Quindi il rischio è che il giudice si appoggi a quel suggerimento in maniera, diciamo, affidandosi in maniera, se vogliamo, pigra, e che dia luogo a quel fenomeno che è stato studiato e che è il fenomeno dell'atrofia cognitiva, dell'affidarsi senza esercitare il senso critico.
1: Cioè della ripetizione e quindi in qualche modo che poi dell'appiattimento, che può essere anche per certi versi più comodo. Qui ritorniamo a quella provocazione con cui avevo aperto questo panel. Siamo proprio in chiusura. Io ringrazio l'avvocata Enila Elezi, ringrazio la professoressa Gisella Filocchiaro, ringrazio ancora il vicepresidente del CSM Fabio Pinelli, ma soprattutto ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato e quanti l'hanno fatto in streaming. Molte grazie.
6: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: questo fuoco al fienile! Gerindo, brucia! Non sparate!
1: Fermi, fermi, brucia!
0: Usciamo fuori, attacchiamoli!
2: No, ci consegniamo. Sentitemi bene, quando si interrogano, la responsabilità ce la prendiamo soltanto io e Gerindo.
3: Fu iscritto al Partito Comunista Italiano fino al 1977 Gian Maria Volonté, che il 16 giugno del 75 era stato eletto consigliere regionale nel Lazio, forte di 26.000 voti.

ma l'esperienza politico-amministrativa non rientrava nelle corde di un uomo che aveva scelto il palcoscenico anche e soprattutto per sfuggire alla tragedia del padre, componente delle Brigate Nere, che era stato processato per omicidio. Dopo una prima fugace esperienza giovanile nel mondo del genitore, Volonté aveva decisamente virato a sinistra, ma la sua idea di comunismo non trovava sfogo nel partito ufficiale.

fu molto legato a Oreste Scalzone, il militante di Autonomia Operaia in odore di terrorismo, sfuggito al mandato di cattura per il processo 7 aprile.

0: Con una barca di sua proprietà, Gian Maria Volonté lo scortò in Corsica per favorirne la fuga, fatto che attestò la sua vicinanza ai servizi deviati degli anni di piombo.
1: Pronto ritorno a Hit Parade di una storia d'amore che aveva esordito 2 settimane fa, ma non si era classificata venerdì scorso. La 488esima classifica Doxa, stabilita in base a un'inchiesta campione nei negozi di dischi di tutta Italia, consegna il numero 8 a...
2: Sandokan!
1: Eseguita dagli Oliver Onions.

0: Nel 1992 Volonté si candidò nelle liste del PDS, risultando stavolta secondo tra i non eletti.
1: Conclusione a sorpresa ieri qui a Rimini al primo congresso del Partito Democratico della Sinistra. Achille Occhetto non è stato eletto segretario del partito che pure lui aveva fortemente voluto. Un risultato che lo stesso Occhetto ha valutato paradossale e incredibile. L'annuncio è stato dato da Giglia Tedesco, che presiedeva la riunione del nuovo Consiglio Nazionale, eletto al termine di una lunga e laboriosa ultima seduta del congresso.
2: I votanti sono stati 415. Su questi 415 votanti hanno votato al segretario il compagno Occhetto 264, hanno votato no 102, si sono astenuti 41. Tuttavia nello statuto del Partito Democratico della Sinistra è prescritto all'articolo 32 che il segretario è eletto dal Consiglio Nazionale con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
1: Per Giglia Tedesco un risultato dovuto all'assenza è un patto tecnico, come ha ribadito anche D'Alema, ma Occhetto non è d'accordo. Il patto tecnico è forse il dato prevalente, ha detto, ma per me riveste un significato politico. Affranto, l'ultimo segretario del PC ha lasciato la sala della riunione senza dire una parola, poi ha diramato la sua dichiarazione. Non dubito di avere la maggioranza nel partito, nel congresso e nello stesso Consiglio Nazionale, ma ora il problema di una mia candidatura non si pone. È necessaria una soluzione ampiamente unitaria. Resto a disposizione del partito. Il partito appena nato si trova dunque subito in mezzo alla tempesta. Occhetto sembra disponibile, a giudicare dalle sue parole, ad una ricandidatura, ma sulla base di un accordo diverso, di un rimescolamento generale della carte. La tesi dell'incidente tecnico non convince certamente le minoranze, dice Tortorella.
3: Non individuare cause unicamente tecniche, perché è possibile che non si tratti soltanto di questo.
1: Ma vediamo ora di capire come si è giunti a questo risultato e perché. Si parla di una quarantina di franchi tiratori che dalla maggioranza non avrebbero votato per il candidato la cui elezione veniva data per scontata. Ma è difficile al momento quantificare. Il dato certo è che voti della maggioranza sono mancati e dalla maggioranza fanno parte anche i riformisti che domenica non erano rimasti molto soddisfatti della soluzione trovata nel documento di politica internazionale sulla situazione del Golfo Persico. Una conseguenza dell'intransigenza di Occhetto su questo punto? La domanda è stata rivolta a Napolitano. Non commento, è stata la sua laconica risposta. Soddisfazione ma non esaltazione da parte della minoranza, preoccupata, come hanno detto Tortorella e D'Ingrao, certamente per lo Stato ma non per il governo, ossia per il partito ma non per il segretario bocciato. E proprio per avere il tempo di riflettere sull'accaduto, valutarlo, ricercare le necessarie intese, D'Ingrao e Tortorella hanno ieri sera incontrato Napolitano e D'Alema per concordare un rinvio del Consiglio Nazionale. Una richiesta subito accolta. Se ne parlerà venerdì a Roma. Da Rimini ho concluso, linea allo studio.
0: Nel 1970 Cornelio Petri aveva girato Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Film che anticipò le tematiche della sicurezza nella gestione dell'ordine pubblico, che dopo la strage di Piazza Fontana dilagò in tutto lo stivale.
4: Allegri, allegri, ma cosa sono queste facce? Ma per piacere!
5: Signora, sia tranquilla, sua figlia con una decina d'anni se la cava. Io non c'entro più niente, io ho finito. La mantia, lo cascio, mangia racine del re, andiamo, tutte, tutte, andiamo. Finalmente vi liberate da questa sanguisuga, eh? Andiamo, andiamo. Panunzio, Panunzio! Una bottiglia la facciamo aprire al dottor Panunzio, eh? Eccolo qua.
6: Complimenti, dottore, auguri, auguri infiniti, auguri.
5: Tu vieni con me. Tu vieni con me, hai capito? Tu vieni con me, hai capito?
7: Rallegramenti, certo sarà difficile per me poterti sostituire.
5: Ma figuriamoci, te, ma cosa dici? Ma figuriamoci. Ma dov'è il dottor Panunzio? Dov'è? Eccoli qua. Dottor Panunzio, eh.
7: Allora, vogliamo accomodare?
5: Ma insomma, questo proietti, ci siete riusciti a farlo compensare o no?
0: Indimenticabile la sua interpretazione di un personaggio ispirato a Aldo Moro nel 1976 in Todo Modo, sempre di Elio Petri. Ma questa volta il film non ebbe un gran successo di cassetta, ma fu anzi tolto di circolazione dopo la tragedia del rapimento dello statista democristiano, in segno di rispetto.
8: GR1 Flash, sesta edizione.
9: Vittorio Roidi nello studio del GR1. Una notizia importante, una notizia che si è diffusa da pochi minuti a Roma. Negli ambienti del Ministero dell'Interno, alla Questura, al Comando dell'Arma dei Carabinieri, nelle sedi dei partiti. È stato trovato il corpo di un uomo privo di vita al centro di Roma. Può essere il corpo di Aldo Moro. Non c'è ancora una conferma ufficiale. Il corpo sarebbe stato trovato in un sacco, ripeto, al centro di Roma, in via Caetani, nei pressi di Piazza Argentina, a poche decine di metri dalla sede della Democrazia Cristiana e da quella, le botteghe oscure, del Partito Comunista Italiano. Comprensibile l'incertezza, l'amarezza in questi momenti. Sono notizie, ripetiamo, ancora ufficiose. Nessuna agenzia di stampa le ha ancora confermate. Dal Ministero dell'Interno si attende. C'è ancora un collegamento con via Caetani, con il posto dove questo cadavere è stato trovato. Vediamo se ancora affaitati.
10: Sì, abbiamo altri dettagli, ma ancora del resto è comprensibile senza avere una conferma. Comunque l'uomo del quale non si conosce ancora l'identità è accovacciato nel sedile posteriore di un'automobile avvolto in una coperta. Sono arrivati anche gli artificieri che stanno aprendo da questa posizione, non li possiamo vedere molto bene, ma stanno aprendo il cofano di questa autovettura di colore bianco e da qui non mi è neanche possibile potervi dare la marca. Ecco, sono gli artificieri, vi ripeto, delle personalità politiche, vi richiamerò non appena avrò altri dettagli dai colleghi.
0: Moro era infatti rappresentato secondo l'iconografia classica dell'epoca, ossia come simbolo dell'incarnazione del potere democristiano.
11: In Italia è esplosa la campagna elettorale per le amministrative con ben 7.000 comizi in una sola giornata. Riaprendo il dialogo con gli elettori, la DC ha preferito tornare alle origini. Il segretario del partito, onorevole Moro, ha affermato che essa intende far valere i suoi ideali operando secondo i criteri che ispirano l'azione di un partito che ha la piena responsabilità della vita nazionale, con essenza antitotalitaria a garanzia della sicurezza della vita democratica. In netta polemica con i democristiani e i socialisti, che accusano il partito di maggioranza di involuzione a destra, ma non riescono a mettere a fuoco una politica costruttiva e concreta, proclamando uno strano autonomismo pieno di parole ma povero di fatti, che si rivela in sostanza soltanto una riconferma del frontismo con i comunisti.

0: Ha creato qualcosa di nuovo, era l'uovo di Colombo forse, però è stato dirompente. Un figlio dei tempi. Nella Prima Repubblica esisteva per esempio il cinema politico. Oggi come vede lei il mondo del cinema? Ci sono dei punti in comune con la satira? Oppure esiste ancora il cinema politicizzato oppure no?
1: Ma diciamo che è cambiato un po' tutto, insomma, anche il cinema ha cambiato un po' la sua funzione che precedente, in un'epoca in cui ovviamente non c'erano tutte queste piattaforme, insomma, che hanno stravolto proprio l'approccio ai film, ai generi. Siamo in un'epoca in cui ovviamente siamo investiti da una marea di offerta ed è anche difficile selezionare. Siamo nella possibilità, così come facciamo con i telefonini, di scrollare un contenuto su una piattaforma e di passare a un altro. Quindi, secondo me questa molteplicità di offerta, va a discapito della qualità. Il cinema politico, esiste, ma non nel senso, diciamo, più nobile del termine, ma nel senso che io vedo comunque un cinema assolutamente, improntato secondo quelli che sono degli schemi cari ai famosi circoletti, e quindi purtroppo questo è. Vabbè, insomma, potremmo parlarne per ore, però insomma, anche la questione del tax credit, vedo tanti, tanti attori bravi, tra l'altro, che rimangono nelle seconde linee perché comunque vengono date sempre le stesse opportunità ad attori che, come si dice in gergo, fanno cartellone e quindi costituiscono richiamo quando magari ci sono tanti attori bravissimi che rimangono nell'ombra. Io, se fossi appunto uno di questi attori che si lamenta del governo, del tax credit, tutto quello che è successo, se fossi appunto dall'altra parte, insomma, tra queste seconde linee, insomma, non alzare la voce per testimoniare questo problema, appunto, che al di là dei contenuti c'è proprio una mancanza di opportunità per tanti che magari se lo meriterebbero, che però ovviamente non riescono a crescere perché viene data sempre la possibilità a quelli che già lavorano tantissimo.
0: Nella satira e nel cinema oggi c'è più o meno cultura di ieri? Lei si ritiene un intellettuale?
1: No, assolutamente non mi ritengo un intellettuale, mi ritengo solo ma neanche un satirico, ma un battutista. C'è meno, ripeto, c'è meno qualità secondo me, non mi sento ovviamente di dire che c'è meno cultura, dico che c'è meno qualità, ci sono cose buone, però insomma, io poi faccio satira, quindi a me il cinema è un comparto che non mi interessa, però sì, vedo che c'è più approssimazione, più smania di produrre qualcosa appunto per finire poi sulle varie piattaforme senza badare troppo invece a contenuti che potrebbero essere anche di più interesse. Poi arriva, che ne so, il Checco Zalone, tira fuori il film che magari per alcuni può essere una zozzeria, invece è campione di incassi, probabilmente perché poi alla fine a tante persone della cultura interessa relativamente e utilizzano lo strumento cinematografico semplicemente come svago, e questo, infatti, la riprova è del successo di Checco Zalone.
0: Nel futuro di Osho non c'è la sceneggiatura?
1: Io allora ritengo che sia sicuramente un mestiere affascinante che però bisogna aver imparato, cioè nel senso che si possono avere tante idee geniali, però poi metterle a terra sotto forma di sceneggiatura secondo me compete poi a chi lo sa fare, però non ti nascondo che mi piacerebbe impararlo come mestiere, ovviamente parliamo sempre di di sceneggiature di tipo comico, umoristico, perché diciamo che me lo sentirei.

0: più nelle corde.
1: Ultima domanda, lei è un po' come Collodi, che nella vita aveva un lavoro normale, era un amministrativo?
0: Ma diciamo che per me questa attività di satira politica è nata come un hobby, ho continuato a viverla come un hobby e diciamo che non ho puntato tutto su questo. Poi è normale che soddisfazioni, gratificazioni di ogni genere ne sono arrivate tante, e quindi sicuramente non lo posso neanche più definire un hobby, perché poi l'impegno è evidente. Però sono anche arrivato a un punto in cui sinceramente non lo so, è come se mi fossi un po' stancato, perché la satira politica, entrando appunto nel dibattito politico, soprattutto nell'epoca dei social, porta un po' a un logorio, perché comunque si è sempre in mezzo a polemiche, etichette, ma non poi problematiche non con i protagonisti ma con i loro supporter. C'è a chi tutto questo piace, che si trova bene insomma nella battaglia di fango, a me sinceramente non piace, quindi il fatto che io abbia continuato a viverlo come un hobby mi mette al riparo, perché so che comunque il giorno che mi dovessi stufare o che dovessi stufare il pubblico non mi sentirei senza un piedistallo sotto.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buongiorno da Roberta Gentilini. Pausa per la festività del 2 giugno per deputati e senatori. Le rispettive assemblee riprenderanno i lavori mercoledì alla Camera in mattinata per la discussione di mozioni nell'ambito del settore dei giochi pubblici per la revisione integrale del patto di stabilità e crescita, gli investimenti europei e nazionali in armamenti. A seguire la discussione del DDL di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell'Interno e ancora la relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di Vittorio Sgarbi e quella su un procedimento penale nei confronti di Flavio Tosi, tutti e due deputati all'epoca dei fatti. Il Senato è convocato nel pomeriggio per l'esame del DDL sulla morte medicalmente assistita e la conversione in legge del decreto rimpatri. Ed ora il dibattito politico che al momento ruota sul possibile ingresso dell'Ucraina nell'Unione, ma non solo, ce ne parla Lucio Bondì.
2: È molto difficile e lo sanno tutti. Guido Crosetto sull'entrata dell'Ucraina nell'Unione si iscrive tra gli scettici. Kiev potrebbe però far parte, spiega al Corriere, di un grande sistema di difesa europeo. Europa a cui anche il ministro di Fratelli d'Italia chiede un approccio meno ideologico al bilancio. Stesso concetto espresso da Matteo Salvini, ma con toni più duri. Paghiamo l'ottusità di Bruxelles. Ci dicono di comprare armi ma di non spendere per abbassare il prezzo dell'energia. Il vicepremier leghista rilancia poi sulla legge elettorale permetta a chi vince di governare senza inciuci, ma il testo presentato dal centrodestra per le opposizioni rimane irricevibile. A seri profili di incostituzionalità, avverte il PD, citando liste bloccate, premio di maggioranza e indicazione del premier. Quanto alla richiesta di più flessibilità di bilancio, i progressisti non si dicono contrari, ma imputano al governo di aver firmato il patto di stabilità che ora impedisce di fare deficit. Meloni faccia mea culpa, invoca dai 5 Stelle Giuseppe Conte e veda almeno il folle programma di spese militari.
1: Nuovo appello per la pace del Papa. Ascoltiamo cosa ha detto il pontefice nell'Angelus a Piazza San Pietro.
3: Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.
1: Onoriamo la memoria di coloro che furono tra i protagonisti della rinascita d'Italia, lo scrive il presidente Mattarella in occasione dell'ottantesimo anniversario della Repubblica in una lettera inviata all'Associazione Nazionale del Fante che si è tenuta a Palermo. La fanteria, sottolinea ancora Mattarella, costituì l'anima e la colonna portante dei gruppi di combattimento, reparti che con abnegazione e valore combatterono nella guerra di liberazione per restituire all'Italia onore e libertà. Atto intimidatorio contro l'abitazione di Adriano Cappellare, giornalista del Quindicinale L'Altopiano, vicino al parroco anticamorra Don Patriciello. Non è la prima volta che il giovane cronista vicentino riceve minacce. Solidarietà bipartisan dalle istituzioni e dal mondo della politica. Sentiamo Elena Baiocco.
4: 11:15 circa, un pacco bomba davanti al cancello. L'esplosione è stata molto forte, si è sentita a diversi metri.
5: Un boato fortissimo che fa ripiombare nel terrore Adriano Cappellari. Il cronista 21enne racconta così l'attentato incendiario contro la sua abitazione a Denego, provincia di Vicenza.
4: Dalle telecamere abbiamo visto questa persona armata di pistola con il viso coperto da passamontagna.
5: Non un episodio isolato, riferisce Cappellari, da mesi destinatario di lettere, minatorie e foto che lo ritraggono accanto a Don Maurizio Patriciello. Nella lettera che gli è stata lasciata in giardino di notte, minaccia anche alla premier Meloni e al parroco anticamorra.
4: Fa pensare che io sono controllato da diverso tempo.
5: Il giovane giornalista di testate locali ha sempre ribadito il suo appoggio al prete sotto scorta, ma spiega di averlo incontrato poche volte negli ultimi mesi.
4: Non mi occupo di criminalità organizzata, faccio anche fatica a capire cosa possa essere ad aver innescato così tanta rabbia nei miei confronti.
5: Don Patriciello lo ha chiamato per primo, esprimendogli solidarietà.
6: Non sono minacce da passare sotto silenzio. Bisogna capire perché questo ragazzo lo mettono sempre in contatto con la mia storia.
1: Cambiamo argomento. Aumenta il riciclo in Italia, ma mancano ancora parecchie tonnellate di rifiuti all'appello indicato dall'Europa. Siamo al 52% secondo il rapporto della Fondazione Utilitatis, ma dovremo arrivare al 65% nel 2030. Sentiamo Amalia Carosi.
7: Italiani sempre più bravi nel fare la raccolta differenziata, arrivata al 68%. Bene anche il riciclo, oltre la metà della produzione viene avviata a nuova vita, soprattutto l'organico, che rappresenta il 41% dell'immondizia. Male invece gli impianti per lo smaltimento, e quest'ultimo deficit pesa sulla Tari. La tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti urbani in Italia pesa in media su una famiglia di 3 persone che vive in un appartamento di 100 metri quadri per 333 euro l'anno. Ma al sud si spendono 90 euro in più rispetto al nord, colpa degli impianti di smaltimento che mancano, secondo il Green Book 2026, rapporto annuale sui rifiuti urbani curato dalla Fondazione Utilitatis, la direttrice Francesca Mazzarella.
8: Nel sud permane un forte deficit di impianti, e quando gli impianti mancano i rifiuti devono essere trasferiti in altre aree del paese. Questo comporta dei costi maggiori di trasporto, di trattamento, e questo squilibrio si riflette anche sulla Tari.
1: Risparmiavano sui servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migranti del consorzio Maleventum, usando poi il denaro per scopi personali come viaggi, soggiorni, accessori di lusso. È quanto sostiene la Guardia di Finanza di Benevento e la Corte dei Conti, che contestano ad 8 persone un danno erariale di 1,3 milioni di euro. Tra questi figurano ex dipendenti della Prefettura di Benevento. Questa era l'ultima notizia. Andiamo con i ringraziamenti. Partiamo dalla regia con Alessandro Adriani. Roberta Gentilini vi ringrazia per l'attenzione. Vi auguro un buon proseguimento d'ascolto sulle nostre frequenze.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Vi proponiamo ora la registrazione dell'evento che si è tenuto il 28 maggio scorso, dal titolo L'America 250, formarsi nella consulenza internazionale tra scenari USA e sfide globali. Buon ascolto.
9: Mi fa piacere moderare almeno per la prima parte, perché io sono il responsabile estero del TG1 e sarei molto contento di uscire da questo evento avendo capito qualcosa di più di quello che sta succedendo negli Stati Uniti e nel contesto internazionale sotto il profilo delle relazioni economiche e del business. Un evento che è organizzato da Export USA Association, Confindustria, Assoconsult e Oxford Economics. Voi siete studenti che lavorate, studiate nell'ambito del consulting internazionale, e l'evento di oggi mira appunto a dare alcune coordinate sia in generale sul ruolo della consulenza internazionale in un mondo che da un punto di vista economico e del business è ovviamente, come sicuramente sapete, sempre più complesso, sempre più denso anche di contraddizioni potenzialmente, ma anche con tantissime opportunità, sia specificamente sul tema degli Stati Uniti, che in questo mondo complesso, con questa amministrazione, riveste un ruolo essenziale nel determinare gli scenari, ma ha sempre fatto, ora lo fa in modo un po' più, diciamo, movimentato. Io ho trovato molto interessante, vi faccio un'anticipazione, un piccolo spoiler, quando con Lucio Miranda abbiamo cercato di capire un po' quali erano le conseguenze possibili, potenziali dei dazi ai tempi del Liberation Day di Trump, e parlando appunto con Lucio Miranda ho scoperto che la questione è molto più complicata, molto più sottile, molto meno drastica di quanto non sembrasse dagli stessi titoli che facevamo noi in antigio, che facevano i giornali. Di fronte alla ipotetica barriera tariffaria ci sono tante vie che possono consentire di fare business negli Stati Uniti, continuare a farlo, addirittura incrementarlo, e questo spiegare, trovare queste vie, conoscere il contesto, spiegarle, aiutare le aziende a percorrerle è ovviamente il ruolo del consulente, uno dei ruoli del consulente, e cercheremo di focalizzarlo meglio oggi. Io mi scuso in anticipo perché a un certo punto dovrò scappare, perché in realtà sono in servizio, ho anche il telefonino acceso, però mi fa piacere presentare almeno la prima parte del programma. Esordisco leggendo un testo non mio, un saluto del Presidente della Camera Fontana, che vado a leggervi rapidamente. Desidero rivolgere i miei saluti più cordiali alle autorità e a tutti i partecipanti all'evento odierno, organizzato da Export USA Association in collaborazione con Lewis Business School, Confindustria, Assoconsult, Oxford Economics, rientra nel quadro delle celebrazioni del 250esimo anniversario della firma della dichiarazione di indipendenza. Voi sapete, 4 luglio 1776 è stata firmata la dichiarazione di indipendenza e si celebrano i 250 anni dalla nascita di questo grande esperimento di democrazia che sono gli Stati Uniti d'America. In un mondo interconnesso dove la capacità di conquistare mercati internazionali è essenziale per assicurare una competitività delle aziende, questo incontro ha il merito di sviluppare una riflessione su una promozione del dialogo transatlantico in ambito commerciale. E questo è un presupposto indispensabile affinché le imprese italiane possano consolidare la propria posizione in un'area geografica di rilevanza strategica, caratterizzata da un'economia dinamica e strettamente legata alla nostra. Gli Stati Uniti rappresentano il secondo mercato di destinazione del nostro export. In base agli ultimi dati elaborati dall'Osservatorio del Ministero degli Affari Esteri e dalla cooperazione internazionale, i consumatori d'oltreoceano apprezzano in modo particolare i prodotti del comparto chimico, farmaceutico, tecnologico e agroalimentare. Qui faccio una piccola infrazione al protocollo, perché mi fermo un attimo e poi proseguo con testo di Lorenzo Fontana per dirvi che quando sono stato corrispondente negli Stati Uniti ho scoperto anch'io che l'export italiano negli Stati Uniti non è principalmente food e style, ma è per l'80% prodotti industriali. L'Italia è una grande potenza industriale, è il quarto, quinto, adesso non so, in Europa è terzo, secondo anzi dopo la Germania. E questo è un concetto che io ho trovato molto interessante, cioè, lo sappiamo magari tra di noi, ma non è assolutamente percepito a livello di società diffusa. Noi siamo quelli che esportano i bei vestiti, l'olio buono, il vino. In realtà c'è un mondo di meccanica, chimica, eccetera, eccetera, e qui appunto il ruolo poi del consulente, di quello che conosce il mondo delle aziende italiane e lo può far dialogare con il mondo delle aziende o con il mondo del business americano è fondamentale. Riprendo. In tutti questi settori il Made in Italy è sinonimo di bellezza, creatività e ingegno, qualità che da sempre ci contraddistinguono e per le quali siamo ammirati a livello mondiale. La valorizzazione delle nostre eccellenze è fondamentale per stimolare gli investimenti, attrarre capitali e favorire il dinamismo del tessuto produttivo nel suo complesso. In questa direzione occorre incoraggiare in ogni sede momenti di confronto tra rappresentanti del mondo istituzionale, imprenditoriale e della società civile, chiamati a collaborare per affrontare le sfide poste da uno scenario geopolitico sospeso tra profonde incertezze e notevoli opportunità di crescita. Sono dunque lieto di unirmi idealmente a voi in questa giornata, dalla quale auspico che possano emergere spunti di interesse in grado di alimentare un dibattito costruttivo. Vi giunga quindi il mio sincero augurio per il miglior esito dell'iniziativa. Lorenzo Fontana. Procedendo ancora con una parte diciamo istituzionale, abbiamo un breve video della senatrice Maria Stella Gelmini, che è la presidente della sezione bilaterale di amicizia Italia-Stati Uniti dell'Unione Interparlamentare Italiana. Prego di mandare il video.
10: Buongiorno a tutti, un saluto alle autorità, ai rappresentanti istituzionali, ai rappresentanti dell'ambasciata americana, al mondo dell'impresa, dell'università e della consulenza. Un saluto caloroso alle studentesse e agli studenti presenti. Mi spiace molto non essere lì, ma impegni istituzionali mi trattengono in quel di Milano. Ci tenevo a ringraziare Export USA Association, volevo ringraziare Confindustria, Oxford Economics e anche la LUIS con la Business School. Credo che questa iniziativa sulla consulenza internazionale abbia un grande significato e sia molto opportuna la sede. Il fatto che questo incontro si svolga nel cuore delle istituzioni sta a dimostrare che l'internazionalizzazione non è solamente una competenza tecnica ed economica, ma è la postura con cui uno Stato rappresenta il proprio talento, la propria identità, il proprio potenziale e anche il rapporto con la geopolitica. E il fatto che ci troviamo a 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti è una coincidenza felice che riguarda non solo il popolo americano, ma che coinvolge tutte le democrazie, perché quella dichiarazione ha avuto influenza positiva in tante democrazie in giro per il mondo. La consulenza internazionale è un ramo estremamente complesso che parlando con giovani che si affacciano verso questa carriera e questa professionalità significa tante cose, significa non solo avere una buona cultura, ma saper leggere quelle che sono le regole all'interno di un paese, saper leggere i cambiamenti politici, le innovazioni tecnologiche, le sensibilità culturali. Insomma, significa investire sul dato di reputazione di un determinato paese e al tempo stesso costruire le condizioni per giocare al meglio le sfide e le proprie ambizioni. Al tempo stesso credo che sia importante ricordare come il mercato americano sia un mercato estremamente significativo per l'Italia, lo è dal punto di vista numerico, sono i numeri del fatturato che lo dimostrano, ma è anche un mercato estremamente complesso e quindi non si può arrivare impreparati a confrontarsi col mercato del Nord America. Serve appunto quella cultura dell'internazionalizzazione, del rapporto con la geopolitica che questo percorso di studi garantisce. Al tempo stesso, ormai la consulenza internazionale è provata anche dai numeri di fatturato che produce, è ormai un elemento estremamente importante. Ecco perché in un contesto difficile come quello che stiamo attraversando, come presidente del gruppo di amicizia Italia-USA, provo ogni giorno ad impegnarmi per rafforzare le relazioni transatlantiche, per non dare per scontato un'alleanza storica che si basa su avvenimenti storici che hanno cambiato la nostra vita, la vita dell'Italia, dell'Europa, che hanno determinato la nascita della democrazia e la garanzia di libertà all'interno di questo continente, ma è chiaro che non possono mai queste relazioni essere date per scontate e non possono diventare una rendita di posizione. Ecco perché è importante rigenerare e rinnovare ogni giorno questa alleanza ed è il compito che insieme ai colleghi deputati e senatori portiamo avanti all'interno dell'intergruppo di amicizia Italia-USA. Quindi con questo spirito e con questa intenzione voglio rivolgere a tutti voi e soprattutto agli studenti auguri di buon lavoro. Sono convinta che questa mattinata sarà una mattinata proficua, ricca di spunti e utile anche per il vostro futuro.
9: Grazie anche a Maria Stella Germini, il fatto che non ci sia presenza ci risparmia l'applauso, possiamo andare dritti al sodo. E mi fa molto piacere introdurre Steven Anderson, che è ministro consigliere per gli affari economici dell'ambasciata degli Stati Uniti, perché abbiamo appena scoperto che siamo amici, conoscenti di lunga data, è stato... Eri portavoce dell'ambasciata degli Stati Uniti, l'ambasciatore degli Stati Uniti ai tempi, una decina d'anni fa. Abbiamo anche una carissima amica in comune che purtroppo ci ha lasciati e davvero sono contento di ritrovarti e lascio a te il compito, ahimè in 5 minuti, abbiamo detto sono interventi brevi questi di presentazione, così. Se possibile, visto il dato e la situazione attuale negli Stati Uniti, un piccolo quadro di quello che serve, a tuo avviso, per il business italiano, data la situazione, per crescere nei suoi rapporti con l'America.
11: Bene, grazie Oliviero. Io ho preparato un discorso abbastanza istituzionale, spero che sia degno all'occasione. Benvenuti, buongiorno a tutti. Voglio iniziare a ringraziare sinceramente l'Expo USA, in particolare Lucio Miranda per aver organizzato questo evento e anche ringraziare le autorità per i messaggi che ci hanno mandato in questa occasione. Siamo qui per l'occasione davvero speciale. Quest'anno gli Stati Uniti, come la senatrice ha segnalato, per festeggiare 250 anni dalla firma della Dichiarazione d'Indipendenza americana, una ricorrenza che stiamo onorando in tutto il mondo con il nome Freedom 250. Ragazzi, studenti del Lewis Business School, la vostra presenza qui non è un dettaglio di sfondo. Siete voi il vero cuore di questo incontro. Oggi onoriamo il passato, ma con gli occhi fortemente puntati sul futuro. Per me è anche una grande emozione personale, devo ammettere, essere qui in questo palco, dato che mio figlio si è laureato proprio dal Lewis Business School. È un autentico onore per me rappresentare oggi l'ambasciatore Tilman Fertitta in un momento, in un luogo così significativi. Questo è, però, è un momento per riflettere, anche però per riaffermare i nostri valori, i principi su cui sono stati fondati gli Stati Uniti, la libertà individuale, lo Stato di diritto, la convinzione che i cittadini siano capaci di governarsi da soli. Non erano solo idee americane, erano e restano aspirazioni universali che hanno ispirato le democrazie di tutto il mondo, anche qui in Europa. Il Presidente Trump ha parlato di questo anniversario con grande, grande orgoglio e il Segretario di Stato Rubio ci ha ricordato che questi 250 anni non sono un punto di arrivo, ma un cammino che continua. Abbiamo noi la responsabilità di difendere le condizioni che permettono a popoli liberi di prosperare. Questo stesso spirito guida il nostro lavoro nel mondo, compreso la partnership con l'Italia e con l'Europa. Entrando un po' più in dettaglio, la strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti sotto il Presidente Trump evidenzia chiaramente la grandezza europea, riconoscendo l'Europa come una civiltà con radici profonde e un ruolo fondamentale per la comune sicurezza e prosperità. Il legame transatlantico non appartiene al passato, è una necessità strategica che serve gli interessi di entrambe due le parti. Il commercio è un componente essenziale del rapporto USA-Europa, infatti è una delle relazioni commerciali più importanti nel mondo. Sotto la guida del Presidente Trump le nostre politiche commerciali puntano all'equilibrio. Vogliamo regole internazionali validi per tutti e un accesso ai mercati che sia davvero reciproco. Quando le aziende americane investono all'estero dovrebbero trovare condizioni simili a quelle che le aziende straniere trovano negli Stati Uniti. La reciprocità è una questione di fairness, niente di più e niente di meno. Siamo molto contenti della forte partecipazione italiana al recente Select USA Summit di Washington, incluso il contributo dell'Export USA, e siamo grati al Vicepresidente del Consiglio Tajani e al Ministero degli Affari Esteri per l'organizzazione del Forum su Affari, Investimenti, Scienze e Innovazioni Italia-USA nel prossimo mese a Miami. Una cooperazione tale resterà uno dei pilastri del nostro rapporto bilaterale. Però ora voglio rivolgermi un po' più precisamente a voi. Voi state entrando adesso nel mondo del lavoro in un momento veramente straordinario. I cambiamenti geopolitici, le trasformazioni nelle catene di approvvigionamento e la riorganizzazione dei mercati globali stanno già riscrivendo il modo di fare impresa. Ma la rivoluzione più grande della vostra carriera sarà l'intelligenza artificiale. L'IA toccherà ogni settore, la consulenza, la finanza, il commercio, la pubblica amministrazione e molti altri. Il Presidente Trump è stato chiaro. È fondamentale che siano le società democratiche a guidare lo sviluppo e l'uso dell'IA. Non è solo una sfida tecnologica, è una scelta dei valori. Un'intelligenza artificiale sviluppata secondo principi democratici, con trasparenza, responsabilità e rispetti per i diritti individuali, produrrà risultati molto diversi rispetto a un'IA plasmata da sistemi autoritari. Gli Stati Uniti credono che l'Occidente deve guidare questo cambiamento e l'Europa è il nostro partner naturale nel processo. Ma sarete proprio voi, la vostra generazione, a decidere come questa tecnologia verrà usata nelle organizzazioni e nelle istituzioni di tutto il mondo, soprattutto voi che lavorate in consulenza. È una grande responsabilità, ma è anche una straordinaria opportunità. Concludo con un punto. Gli Stati Uniti sono stati costruiti sullo spirito di frontiere, la convinzione che le sfide siano anche opportunità e che l'innovazione e l'impegno possono portare a risultati inimmaginabili. Questo spirito ha definito il successo americano in 250 anni di storia ed è ancora vivo nel nostro modo di guardare il mondo. Guardiamo il futuro con ambizione, con fiducia e con una collaborazione solida e duratura con l'Italia. Grazie. Visto che sto qua non vi siete risparmiato l'applauso. Grazie.
12: No, infatti aspettavo solo questo per poterlo fare. Tra l'altro mi complimento con Steven per l'italiano, perché guardate che non è così scontato che un rappresentante della diplomazia americana.
11: Ho letto un discorso, quello è il.
12: No, no, ma prima abbiamo anche parlato a braccio, no, davvero. E vabbè, piccola chiosa, giustamente Steven ha detto. Gli ideali della dichiarazione di indipendenza non sono soltanto americani, in realtà la triade, no? Life, liberty, pursuit of happiness, vita, libertà e perseguimento della felicità, hanno un riferimento anche a certe filosofi illuministi italiani, per cui viene anche dall'Italia questa idea proprio della come è stata formulata la Costituzione di Thomas Jefferson. Era molto amico di uno studioso italiano che aveva questo tipo di interesse, insomma c'è proprio una radice comune. Passiamo però oltre i tempi, così li rispettiamo, e do la parola a Luca Gatto. Luca Gatto è co-direttore scientifico del Master in Export Management per il Made in Italy di Lewis Business School. A lui la parola per un saluto e un'introduzione appunto anche del senso di questa iniziativa e di che cosa possiamo fare come consumenti per migliorare i rapporti di business tra America e Stati Uniti.
13: Allora, grazie Oliviero, ringrazio anch'io Export USA Association per l'organizzazione di questo evento, quindi Lucio, così come appunto Confindustria, Stock Consult e Oxford Economics. Allora, io faccio un brevissimo preambolo, nel senso che mi fa molto piacere stare qui oggi, anche perché io quando studiavo negli anni 90 studiavo Kotler, Kaplan piuttosto che Porter, decisi di entrare in consulenza e entrai nel 97 in una società di consulenza americana e la mia prima esperienza fu a St. Charles a Chicago. Quindi stare qui per me oggi è anche un po' è un momento un po' di personale orgoglio. Allora, l'America è comunque sempre e sarà un laboratorio di modelli economici, di innovazione, di cultura di impresa e sarà sempre un po' una guida, e nei confronti di questa guida, diciamo, come sappiamo, l'Italia ha l'export nei confronti dell'America è sempre un ruolo importante. L'export sta cambiando paradigma, esportare non vuol dire più semplicemente produco in Italia, vendo all'estero, cerco un distributore, ma esportare vuol dire cambiare, adattare un modello di business. Questa cosa è sempre più vera in un contesto complesso come quello dell'America. America sia un paese, ma sono 50 stati diversi, quindi ciò che è importante è andare quindi a minimizzare un po' quello che è il gap tra quelle che sono le esigenze di mercato e quello che è appunto l'offerta formativa. Sappiamo che l'offerta formativa è un'offerta abbastanza così ancora standard, molto teorica, e quello che abbiamo provato a fare noi come Lewis Business School è andare a strutturare un'offerta molto più concreta, mirata, quindi al netto di una parte teorica, quello che noi abbiamo impostato è un programma con docenti che sono appunto che vengono dal mondo del lavoro, sono professionisti, manager e imprenditori, che portano casi concreti, ci sono testimonianze. Mi fa molto piacere che in questi ultimi anni abbiamo portato abbiamo sviluppato dei challenge con aziende che stanno sviluppando molto nel mercato americano, tra cui una era interessante perché praticamente questa azienda che è molto importante in Europa, per concetto Made in Italy non riusciva a sviluppare il proprio nome, e quindi quello che è stato chiesto in America era: dobbiamo legare il brand al nome del fondatore, quindi hanno sviluppato una linea con proprio il nome del fondatore e sta andando molto bene, proprio perché il Made in Italy non è un prodotto ma sono dei valori rappresentati da persone, e quindi per fare questa cosa qua, diciamo, ecco, noi abbiamo impostato questo programma sull'export del Made in Italy, che ha come obiettivo quello di sviluppare professionisti, gran parte dei quali ragionalmente andranno nel mondo della consulenza. I consulenti consulenti sono fondamentali. I consulenti devono però avere di per sé non più solo competenze tecniche, ma molto anche competenze di natura culturale. Sono queste le competenze che faranno la differenza. Parlando un po' proprio di capacità, ovviamente le capacità fondamentali, una è questa, la seconda è quella di andare a saper navigare in contesti, diciamo, complessi, sempre più complessi, e riuscire quindi non ad adattare il prodotto ma proprio il modello di business. Per fare questo la Louis Business School ci mette tutta la propria, diciamo, attività, il core business, quello che fa di natura, però senza le imprese, e qui è molto importante il ruolo appunto di Confindustria, delle imprese di Confindustria, e senza istruzione, e sono molto contento di stare qui appunto, diciamo, come dire, nell'alveo della istituzione, e un ruolo importante di associazioni come Exports USA. Ecco, andando a lavorare come ecosistema si riesce effettivamente a perseguire, sviluppare quelle competenze che sono sempre più richieste appunto dal mondo del, diciamo, del lavoro. Quindi per fare queste cose la formazione è un po' alla base. Io vi ringrazio e mi scuso, ma insomma ho cercato di stare nei tempi, sono stato in 4 minuti.
14: E noi facciamo applauso anche per i tempi. Perfetto, proseguiamo, adesso è il turno di Luigi Riva, presidente Assoconsult Confindustria. Tra l'altro io mi permetto, Steven ha menzionato questo tema dell'intelligenza artificiale, che è qualcosa che sconvolge tutto, immagino che anche voi ben teniate presente questa dimensione, e mi ha incuriosito anche il fatto che Luca Gatto abbia parlato di competenze culturali come qualcosa che probabilmente regge anche la sfida dell'intelligenza artificiale, cioè al di là dell'aspetto tecnico poi c'è qualcuno che deve orientare anche l'intelligenza artificiale. Prego.
15: Grazie mille, buongiorno a tutti. Naturalmente inizio anch'io con i ringraziamenti alle istituzioni, ad Export USA, a Lucio e a tutti i presenti. Io sono il presidente di Assoconsult, che è l'associazione di Confindustria che rappresenta tutte le società di consulenza di management internazionali, nazionali, quelle grandissime e quelle piccole. Ma per significare e rappresentare l'importanza della consulenza e dei servizi professionali in generale, oggi in Confindustria è stata creata una federazione che si chiama Federazione Professioni e Management, e all'interno di questa federazione ci sono i consulenti di management, le società di ingegneria, le agenzie di comunicazione, i grandi studi fiscali e legali, quindi tutto il mondo della consulenza allargata su tutti gli ambiti, e di cui impropriamente sono presidente anche di questa federazione. Ecco, questa federazione dei servizi oggi rappresenta circa 150-160 miliardi di volume d'affari e circa 90 miliardi di valore aggiunto, il che vuol dire che questo nostro mondo dei servizi professionali, e quindi il mondo dei consulenti, di cui voi siete le nuove leve, le giovani leve, è la terza filiera del paese. Okay. Settore, la filiera dell'automotive, fondamentale e importante, è un po' dietro di noi, non è sul podio. Quindi il settore della consulenza è un settore che è diventato sempre di più importante e rilevante, tant'è vero che nelle università si parla di terziarizzazione dell'economia. Il vostro indirizzo di supporto alle aziende, alla consulenza internazionale, alle aziende che esportano, è un supporto fondamentale. Ci sono rilevanti e significative indagini che dicono che il problema numero uno, l'errore numero uno che le aziende fanno quando esportano è di non capire la cultura aziendale, la cultura del paese, le regole del paese, gli incentivi del paese, e queste attività sono proprio quelle attività che vengono fatte dalla consulenza. Non so se il presidente Miranda ci parlerà anche di questo, ma sono proprio tra le attività che fa Exportusa, e sono le attività fondamentali per il supporto alle aziende. Ma mi permetto di dire anche di aggiungere un dato. Oggi abbiamo correttamente parlato di Made in Italy, non solo come food e moda, ma anche di tutto il tema degli impianti industriali, degli apparecchi industriali. Questo export dell'Italia rappresenta oggi 643 miliardi, che è cresciuto ancora l'anno scorso del 3% nonostante il problema dei dazi. Di questi 643 miliardi bisogna aggiungerne circa 35 miliardi che sono i servizi esportati, quindi ci sono 35 miliardi di servizi esportati, per cui forse oltre al Made in Italy di food moda, oltre al Made in Italy di tutta l'impiantistica industriale, forse bisogna cominciare a parlare anche di un Made in Italy dei servizi e dei servizi professionali, perché il punto di partenza del Made in Italy, il design, la capacità di innovare, la capacità di modellare la realtà è un qualcosa che rappresenta i servizi professionali, è esattamente il DNA dei servizi professionali. Finisco, perché lo spunto sull'intelligenza artificiale è molto interessante, ma naturalmente necessiterebbe uno spazio adeguato, però proprio 15 giorni fa abbiamo fatto un incontro come Assoconsult con le Junior Enterprise, tra cui c'era anche guidato dalla Junior Enterprise della LUIS, proprio sul tema intelligenza artificiale e giovani. E mi permetto di finire il mio intervento come abbiamo finito l'evento di 15 giorni fa. Non abbiate paura dell'intelligenza artificiale. Voi e il mondo è vostro, l'unico mio suggerimento è non fermatevi a fare il compitino, non fate la cosa così, quello che vi dicono eseguite esattamente il compitino, perché il compitino verrà fatto dall'intelligenza artificiale, voi dovete inventare qualcosa di nuovo, avete la capacità, fatelo, grazie.
16: Grazie Luigi Riva. A questo punto passo la parola al core business della mattinata, a Lucio Miranda, che non avevo ringraziato prima, quindi colgo adesso l'occasione per ringraziarlo dell'invito, e ringrazio ovviamente tutti i partecipanti e voi che siete intervenuti. Lui è presidente e fondatore di Export USA, e a lui l'intervento appunto più corposo sul ruolo della consulenza, in particolare rispetto agli Stati Uniti. Mi taccio, così non rubo altro tempo, e mi scuso in anticipo se poi alla fine del tuo intervento dovrò scappare. Grazie, prego. La parola a Lucio Miranda.
17: Buongiorno, grazie a tutti. Ringrazio i padroni di casa nella persona del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. Ringrazio Oliviero Bergamini per aver accettato di essere qui con noi oggi. Noi in questa sede siamo qui come Export USA Association, quindi non parleremo di servizi, non parleremo di tecnicalità. Facciamo una foto da cui però potete prendere le mosse per andare a guardare il futuro. Voi siete studenti, quindi universitari, siete persone che mi piace pensare che possano astrarre precetti di ordine generale da concetti pratici molto focalizzati. Quindi oggi avremo una conversazione di più ampio respiro. E se durante questa esposizione non vi fate intimorire dall'austerità del luogo, vi invito a alzare la mano se avete delle domande e rispondiamo subito. le uniche domande stupide sono quelle non fatte, quindi vi invito caldamente, se avete domande fatele. Tutti mi sentono? Questi siamo noi, società che parte come società di servizi, adesso noi siamo una association, quindi noi siamo una società, la veste con cui sono qui oggi, che si occupa di facilitare, chiarire, promuovere il commercio transatlantico, quindi con gli Stati Uniti. Questo sono io e qua colgo questa slide, è inutile, questa slide lascia il tempo che trova, no? Bla bla bla, ha fatto questo, se l'ha laureato, ha preso il master, eccetera, eccetera. Ma qua c'è un aneddoto interessante. Un po' di anni fa, tanti anni fa, un Rotary, questo club di imprenditori di Bologna, mi chiama a Bologna per fare un'esposizione sul mercato del real estate a New York. Cosa vuol dire real estate a New York? Real estate residenziale di business. E io che cosa faccio? Faccio una slide così e gliela mando. Prima di andare a fare la presentazione mi chiamano e mi dicono: guarda, quella slide lì la devi levare. Dico: ma come mai? Sì, perché è troppo celebratoria, è autopromozione e quant'altro, e quindi l'ho levata. Ecco, questa è una differenza importante. Se voi vi presentate in America a parlare di qualsiasi cosa e non mettete una slide così, non vi sta a ascoltare nessuno. Perché lo scopo di questa slide è il rispetto per voi. Cioè, io ti parlo di questa roba non perché mi sono svegliato stamattina e me la sono inventata, no, perché questo qua è quello che dà fondamento a quello che io vi dico. Invece lì no, perché tutti autocelebri. E qui c'è una differenza importante di fondo tra il mercato americano e noi, tra la società americana e noi. Noi proveniamo, anche chi di voi non crede e si professa ateo, comunque noi siamo tutti imbevuti, impregnati dai principi del cattolicesimo. Quindi voi tutti siete dei peccatori e avete un peccato originale che dovete mondare. Quindi voi tutta la vita lotterete per pentirvi, per venire fuori da questo peccato. E il pentimento cosa vuol dire? Vuol dire che tu ovviamente non fai una roba così, perché devi stare sotto traccia, sotto tono. In America come funziona? In America sono protestanti e lì... Vabbè, maybe you have some friends who are. In America sono protestanti. Come funziona questo meccanismo? Funziona nel senso che io devo trovare nelle opere la grazia del Signore, la grazia di Dio. Se io riesco a fare delle cose e mi do da fare per farle, perché se ci riesco vuol dire che Dio guarda su di me, guarda a me con favore. Quindi questa cosa qua in America non è per niente considerata in maniera negativa, esattamente il contrario. Per cui se andate a un cocktail in America e non avete mai conosciuto nessuno e cominciate a parlare con qualcuno, non stupitevi se questo qualcuno dopo neanche 5 minuti vi chiede quanto guadagnate. Mentre qua è peccato, in America no. Perché io, a seconda di quanto guadagni tu, capisco se sei nel favore di Dio, ok? Importante elemento che mi viene, che mi è venuto in mente dopo questa cosa con Rotary. Oggi parliamo di Stati Uniti e parliamo di però parliamo con gli Stati Uniti nel senso di tratteggiare, dare un'idea di che cosa sono gli Stati Uniti al di là di tutto quello che si legge, si sente, cioè cercando di guidare una visione un pochino più, un po' meno, come dire, politicizzata, ideologizzata, ok? E poi ovviamente anche del ruolo del consulente, dove noi, questo è il nostro mestiere, per cui forse qualcosa da dire abbiamo. Tra l'altro questo lavoro qua noi lo facciamo dal 2003, Quindi insomma, qualche esperienza l'abbiamo messa insieme. Gli Stati Uniti sono questi qua, queste sono le 11 aree metropolitane degli Stati Uniti, le 20 aree. Le prime 11 aree fanno il 40% del PIL americano, le prime due il 18%. Questo vuol dire che gli Stati Uniti sono un'economia estremamente concentrata. Il 18% del PIL americano, quindi la metro area di New York, la metro area di Los Angeles, è più del PIL italiano. Quindi in un'area geografica molto limitata, relativamente limitata, comunque vi trovate di fronte a un potenziale di mercato che è maggiore di quello di tutta l'Italia. A New York passano 68 milioni di turisti ogni anno. Questi 68 milioni di turisti mangiano almeno tre volte al giorno, bevono altrettanto. Se io vendo vino o vendo food, insomma, non è un brutto posto dove essere. Questi invece sono gli Stati Uniti se voi siete se voi lavorate nei beni industriali, macchinari, robotica, automazione industriale, parti, oil and gas, frange, tubi, valvole, che come diceva Oliviero prima, formano la struttura portante dell'export italiano. Quindi se voi fate questo, gli Stati Uniti per voi sono queste cose qua, azzurro, verde e arancione. E questa è l'economia americana in sintesi. Qual è il significato di questa slide? Il significato di questa slide è, al di là di tutto quello che si dice, al di là di tutto quello che si scrive, al di là dei titoli dei giornali, al di là dei talk show e dei video su YouTube, la realtà del mercato americano, se siete un'azienda, è questa qua. È un PIL che nel 2026 arriva a 32 mila miliardi. Voi avete tutti una intima familiarità col concetto della produttività decrescente. E quando arrivo a 30.600 dico, bah, magari mo rallentiamo un po'. No, fa un più 3.5. E con una disoccupazione che tiene, un'inflazione che è salita, ma poi ne parliamo, e guardate le vendite al dettaglio. Queste sono le vendite al dettaglio. Il PIL, 32.000, i due terzi è fatto da consumi. Questo qui sotto sono solo le vendite al dettaglio. Quindi è un mercato molto favorevole per chi vuole vendere, perché praticamente è tutto dedicato ai consumi. Anche l'Europa e l'Italia è messa così in termini di composizione del PIL, solo che loro sono 15 volte più grandi di noi. Ecco, qua per l'inflazione, visto che siamo in un consesso elevato, mi voglio levare un sassolino dalla scarpa. E so che queste considerazioni poi Emilio Rossi si arrabbia sempre, si irrita con me, ti prego, no. Ma noi abbiamo un'altra struttura del sapere, no? Noi le vediamo dal basso queste cose, per cui abbiamo magari un altro approccio. Però sicuramente vi avranno già ammorbato ad nauseam sul fatto che l'inflazione, l'obiettivo, il target è il 2%, no? Ma chi l'ha detto che il target, perché l'inflazione deve essere il 2%? Non è l'undicesimo comandamento. Da dove salta fuori sta storia? Da qua. Questo è un articolo del 2014. In Nuova Zelanda avevano un problema di inflazione, mandano via il capo della banca centrale e pigliano Don Brash. Chi è Don Brash? Don Brash era il presidente dei produttori di kiwi in Nuova Zelanda, Don Brash, e diventa il capo della banca centrale. Lui, parlando col ministro del tesoro dell'economia, gli dice, ascolta, qua noi per lottare contro l'inflazione, che ai tempi era del 7, noi abbiamo bisogno di polarizzare l'attenzione e dare un obiettivo, perché sennò non ce la faremo mai. Quindi il ministro dell'economia gli dice, ah beh sì, giusto, allora diciamo inflazione all'1%, e Don Brash gli dice, no dai, l'1% è veramente troppo poco, diventa impossibile, facciamo 2, ok, facciamo 2. Il mito dell'inflazione al 2%. Poi ovvio che dopo che hai deciso che l'inflazione deve essere al 2 o al 3 o all'1.8, ovvio che poi riesci a produrre tutti gli studi econometrici tali da giustificare questo numero, no? Ma in sé il fatto che l'inflazione, che poi a secondo dell'indice è più alta o più bassa, sia tra il 3 e il 6.9, non ha di per sé una connotazione necessariamente negativa, soprattutto alla luce di come abbiamo deciso che deve essere il 2. Anyway, questa è una roba personale, mi sembrava, cioè mi sono dovuto levare questa soddisfazione, dico a qualcuno, devo dire, gliela dico a loro. Il PIL degli Stati Uniti, come abbiamo detto, vabbè, su un'economia di servizi, come tutte le economie occidentali ormai, anche l'Italia e l'Europa più o meno fatta così. Per quanto riguarda la composizione consumi, spesa pubblica, investimenti, una differenza emerge qua rispetto all'Europa e l'Italia. Mentre gli Stati Uniti hanno un 68% di consumi, noi in Europa abbiamo 53%. E mi viene da dire, beh, per forza, con un IVA al 23%, cara grazia che sei arrivato al 23%, al 53%. Comunque, questa è l'unica nota di differenza, per il resto la situazione è allineata. Deficit commerciale. Gli Stati Uniti sono caratterizzati da sempre da quello che viene chiamato il twin deficit, che poi vedremo, il deficit commerciale e il deficit pubblico. Quindi qua il periodo fino a marzo 25, quindi in calo, vuol dire che sono esplose le importazioni per l'attività di front loading. Gli importatori anticipano l'importazione per evitare i dazi. Ecco come mai è deteriorato così. E poi la situazione si normalizza intanto in quanto decidiamo che un deficit commerciale mensile di 80 miliardi è normale, ok? Però di per sé, ripeto,

non è un grosso problema. Qua invece magari ci guarderei un po' più attentamente, perché il deficit federale è esploso e ormai siamo, con quest'anno andremo oltre al PIL americano. Però gli Stati Uniti hanno una situazione molto particolare, perché chi ti finanzia questo deficit qua? Perché se noi avessimo deficit numericamente importanti come questi, noi Italia saremmo finiti, l'America no, come mai? E questo è il deficit annuale, no? Gli Stati Uniti tirano fuori 1.800 miliardi all'anno, dollaro più, dollaro meno, di deficit. Questa è la composizione della spesa e questa è la composizione delle entrate. Magari qua qualcuno dice, ma accidenti, pagano tutti i cittadini. Non è che in Italia è diverso, eh? Quindi IRPEF e contributi, non è che in Italia sia una condizione completamente, drasticamente diversa. E io ho scritto IRES e IRAP, cioè la tassazione delle società, molto minore, ok? Quindi questa è la situazione ad oggi, la foto di oggi del deficit. E insieme a quello anche la spesa sul debito. Il servizio del debito, ormai siamo sui $1,000, sui mille milioni e qualche all'anno. E la tensione per ridurre i tassi di interesse è legata anche a questo. Anche cercare di cambiare la composizione del debito non sarebbe male. Adesso è molto orientato sul breve, perché si sta aspettando una riduzione dei dazi. Non è proprio andata così, però questo qua, nell'ottica di, vi faccio vedere una foto per poter passare al film e quindi al futuro, è importante da tenere d'occhio. Oh, questa qua. Guardando questi numeri mi sono chiesto un paio di volte, ma ce la facciamo a finanziare tutto sto debito? Perché ogni anno noi abbiamo questi 1.800 che poi magari diventano anche 2.000. E qui come siamo messi? Allora ho detto, ciao, fammi vedere quali possono essere le possibili fonti. Quindi in America c'è un 1.800 di nuove emissioni per finanziare il deficit che abbiamo visto prima. C'è il rollover dell'outstanding, che diciamo è sui 22.000, quindi gli Stati Uniti hanno bisogno di trovare un 23-24.000 trilioni all'anno. Non scrivo trilioni perché mi sembra di essere una roba tipo Paperon de Paperoni, no? Per questo scrivo miliardi. Trilioni non mi... Però dall'altra parte, benissimo, vediamo chi può finanziare. Riserve valutarie, surplus commerciale, il contraltare del deficit commerciale che abbiamo visto prima, di questo qua, è che tutta una serie di nazioni nel mondo accumulano riserve in dollari. E che cosa te ne fai delle riserve in dollari? Perché non è che te le tieni in un cassetto, no? Ovviamente. Quindi le investi. Dove le investi? Perché la realtà vera, nonostante tutto ciò che si dica in termini di de-dollarizzazione dell'economia, è che l'unico mercato profondo, spesso e ampio, dove poter reinvestire tutti questi surplus rimane quello dei treasury americani. È l'unico dove puoi investire senza alcun problema e disinvestire senza alcun problema, soprattutto senza rimbalzo sui prezzi. Questo qua. Quindi, facendo un'analisi di quali possono essere le fonti, mi sentirei abbastanza tranquillizzato, perché oltre a quello, tra le riserve valutarie, il surplus commerciale, i depositi privati delle famiglie, e quello che adesso ho investito in azioni e in corporate bond, e che quindi può tranquillamente tramutarsi in treasuries, insomma, a questo punto i 23-24 mila non sono poi neanche così problematici. Il debito pubblico americano è soprattutto in mano agli americani, un terzo, è aumentato nel corso del tempo per il discorso che abbiamo fatto prima, è l'unico mercato così profondo e si sono accumulati i deficit commerciali e siamo più o meno a un terzo. Quindi direi che a livello di preoccupazioni sul fatto che qualcuno ci controlli dall'estero, non mi sentirei di dormire tranquillo, anche perché in questi 32.000 ci sono dentro le piazze finanziarie come le Caimane, Singapore, le isole quelle in Inghilterra, non mi ricordo più come si chiamano, Caimane, perfetto, che sono quelle, sono centri finanziari, quindi risultano in mano a

0: Bruxelles, ma in realtà dietro ci sono investitori americani. Quindi questo 32 è sovrastimato, è probabilmente più il 22-25 che non il 32. Quindi quello detenuto all'estero è esploso dal 2010 in poi e direi che dal 2015 si è calmato e dovremmo andare avanti così. I paesi esteri più aggressivi, Giappone da sempre, stabili, amici, partner e alleati. Come mai il Giappone ha così tanto debito? Ha così tanta liquidità da investire il Giappone? Come mai? Come mai? Qual è una delle caratteristiche dell'economia giapponese, della società giapponese? Sono giovani? I giapponesi sono giovani? Sono un popolo giovane? Hanno un alto tasso di natalità? Quindi questi qui sono i fondi di investimento tipo Nomura & Company dei fondi di pensione. Ecco come mai ce ne sono così tante. E poi abbiamo la Cina, e da qualche parte qui dentro ancora non c'era, vediamo un po'. No, però fra un po' l'anno prossimo qui dentro ci troviamo anche il Vietnam. Ok, gli Stati Uniti, altra grossa cosa, questa grossa fotografia per un grosso futuro, l'indipendenza energetica. Gli Stati Uniti da un po' di tempo sono energeticamente indipendenti. Lo avevamo scritto nel 2012, non se ne è occupato nessuno perché le prime pagine dei giornali all'epoca erano molto prese dalla questione del divorzio di Fini con la camera, con il suo appartamento, così. E quindi, ok, però la realtà è questa. Gli Stati Uniti, questa è una cosa potente, perché il fatto di poter esportare petrolio e gas, questi sono soldi che ti piovono dal cielo. In più, tu qui non devi dare il resto a nessuno, perché non devi andare a comprarlo a nessuno, ce l'hai tu. Quindi a livello geopolitico è una leva non da ridere e da tenere d'occhio. Va bene, ok. Netherlands vuol dire Europa, perché certamente non se lo tengono loro. E ok. Questa slide è importantissima nella sua secchezza. È molto importante perché questa è la ragione per la quale l'economia americana sta rullando così come sta andando. Qui in un anno sono previsti 1.500 miliardi di investimento, data center, rinnovo dell'infrastruttura energetica ed elettrica e costruzione di fabbriche. Negli Stati Uniti stanno spendendo 200 miliardi all'anno per fare fabbriche di produzione. Quando è finita la fabbrica, non è che la lasci lì vuota, cosa ci metti dentro? Macchinari. Chi glieli dà i macchinari? Noi. Noi perché gli Stati Uniti non hanno così tanti produttori da riuscire a fare fronte a questa richiesta di investimento. Quindi questa cosa qua, l'onda lunga di questo investimento, favorisce anche noi. I dazi, dal 24-25 c'è stato un'impennata, l'impennata è grande così, quindi c'è un contributo significativo alla riduzione del deficit annuo. E per chi ha delle tendenze masochistiche, le prossime tre slide parlano dei dazi. I dazi al momento, i dazi di sempre sono i dazi MFN, Most Favored Nation, ok? Compressori industriali di una certa portata, di una certa potenza. 5.6 di dazio, Most Favored Nation. Okay? Adesso la situazione com'è? Most Favored Nation più 10% previsto dalla Section 122 che scade il 24 gennaio. Infatti la nuova stagione esce il 24 gennaio. Luglio. Okay? Quindi esce la nuova stagione perché bisogna vedere come verranno e da cosa verranno sostituiti, e poi nel frattempo molto probabilmente Europa e Stati Uniti firmeranno l'accordo commerciale, per cui l'accordo commerciale fuoriesce completamente da questa logica. Il punctum dolens di quello che si discuterà tra Europa e Stati Uniti è questo qua, Section 232, dazi su acciaio, alluminio e rame, prodotti primari, lingotti, barre, rulli, prodotti secondari, le pentole. Okay. Al momento c'è una situazione molto variegata con diversi silos, 50% sul valore del prodotto finito, 25% sul prodotto finito, alcuni prodotti completamente esentati, altri con un dazio del 10 fino al 31 dicembre 2027. Quindi lì si giocherà un po' la partita per riuscire a capire se chiudiamo questo accordo commerciale o no e quando. Per chi si vuole veramente male, questa qua è la questo è il tariffario doganale americano. Il tariffario doganale americano, tutti i tariffari doganali sono un approccio medievale al commercio e alla realtà economica. Perché? Perché la pretesa di riuscire a inquadrare in una tassonomia finita tutte le cose che io produco poteva andare bene nel Medioevo. Quando era una società che produceva quelle quattro cose, ma anche fino agli anni 50. Ma adesso, che ogni due minuti salta fuori un prodotto nuovo, una tecnologia nuova, un'applicazione nuova, questo approccio, che tra l'altro comunque a livello mondiale, è decisamente problematico. E la soluzione qual è? La soluzione è questa qua. Però poi other. Quindi tu devi sforzarti di riuscire a incastrarlo da qualche altra parte. E se non è così, other. Ok? Quindi direi che è abbastanza complicato. Come siamo arrivati fino a qua? Questi sono gli step principali di come siamo messi oggi. Numero uno, il 15 agosto 1971, quando tutta l'Italia è in vacanza, io compreso, me lo ricordo quel giorno, Nixon smette la convertibilità del dollaro in oro. Fino a quel momento le banche centrali, non i privati non potevano convertire in oro dal 1913. Le banche centrali potevano andare dalla Fed e dire: guarda, c'ho qui una tonnellata d'oro, migliaia di dollari. E infatti la Francia aveva fatto così, aveva mandato navi di dollari, di oro in America per riprendersi i dollari, o viceversa i dollari e dammi l'oro. Quindi la situazione era insostenibile. Nixon smette la convertibilità. Anche perché l'oro, come pietra di paragone dell'offerta monetaria, è una cosa che non ha alcun senso. L'oro non ha alcuna funzionalità. Quindi legare, stringere, costringere l'offerta di moneta su una quantità finita di un metallo giallo che di fatto non serve a niente o a poco, è un'assurdità. Adesso il valore della tua valuta è dato dalla forza della tua economia. Quindi Nixon smette, 1963 nasce il Chicago Board of Exchange, che prima non aveva ragion d'essere e adesso sì, anche perché che cosa è successo? Nel 73-80 crisi petrolifera, nel 1974 Kissinger negozia con i produttori di petrolio e gli dice: ragazzi, dai, e gli altri dicono sì, da domani accettate pagamenti per il petrolio solo in dollari.
1: Scusa Lucio, una cosa velocissima, quando hai parlato di oro, voi sapete quanto delle riserve auree italiane sono negli Stati Uniti? 44% del nostro oro, dei nostri lingotti, stanno in un caveau che sta in larga misura sotto la sede di New York della Federal Reserve.
0: Sì, l'Italia è il terzo paese al mondo con le più grandi riserve auree. Primo Stati Uniti, secondo Germania, terzi noi, quarti Francia e a seguire tutti gli altri.
1: Ma fisicamente quasi la metà sta in America.
0: Quindi basta, andiamo al petrodollari. Cosa vuol dire? Che se io ti vendo del petrolio, tu mi devi pagare in dollari. Quindi cosa succede? Se io sono l'Italia e ho esportato in America, mi hanno pagato in dollari, normalmente la teoria economica che sicuramente avete studiato vorrebbe che l'Italia piglia la Banca d'Italia, che ai tempi concentrava le riserve, piglia i dollari, va dall'America e dice: questi dollari dammi la lira. E in teoria, così facendo, il valore del dollaro scende, quello della lira sale e si interrompe anche la corrente di export. Adesso non va più così. Perché? Perché io i dollari me li tengo. Me li tengo perché devo pagare il petrolio. E quindi qui nasce l'anomalia, una delle anomalie del dollaro. Perché nonostante il deficit commerciale che abbiamo visto prima, il dollaro non scende. Perché non scende? Perché nessuno lo riporta indietro. se lo tiene e lo investe. 85, accordi del Plaza. Infatti cosa è successo? Il dollaro è alle stelle, accordi del Plaza, le banche centrali si mettono d'accordo per ridurre il valore del dollaro. Il valore del dollaro scende, anni 90, gli anni della regolamentazione in America, anche da noi. E poi alcuni elementi non proprio economici, ma a livello sociale importanti. Novembre 1973 viene rilasciato il primo browser grafico. Internet esisteva anche prima col progetto ARPA. Qual è il problema? È che è una roba da super nerd, perché senza un browser grafico è impossibile riuscire a vedere e a trasmettere informazioni. Da quel mese, quell'anno lì, incomincia a cambiare tutto. Col Covid vediamo la prima volta un'inflazione che è legata non a un eccesso di domanda, ma a una scarsità di offerta. Indipendenza energetica, come abbiamo detto prima. 2024, Trump 2.0, 02 aprile, la nuova struttura daziaria. Per noi che viviamo in America, facciamo questa cosa tutti i giorni, io vi assicuro che i dazi reciproci del 2 aprile erano non solo un non problema, ma ci avvantaggiavano anche, perché noi avevamo dei dazi rispetto al resto del mondo molto più bassi. La Svizzera aveva il più 39. Sta bene. No, scherzo, vai. Allora, il più 39, noi avevamo un 15 complessivo. Per niente male, perché poi la realtà di queste cose qua, te le giochi non nell'assoluto, ma nella comparison, no? La sapete la barzelletta dei due campeggiatori che vanno a Yellowstone? Vanno a Yellowstone, si mettono in tenda, dormono. A un certo punto si sente del rumore, arriva l'orso. Cavolo, si svegliano tutti e due, uno si sveglia, si gira e vede l'altro che si sta mettendo le scarpe da corsa, no? E dice, ma dove vai? Dove vai? L'orso corre molto più veloce di te, ti prende comunque, che fai? E lui che gli dice, beh, ma io non devo correre più veloce dell'orso, devo correre più veloce di te. Ok? Questa è la storia di come funzionano i dazi. Ho i dazi, ok, ma i miei sono migliori dei tuoi, io comunque la volata per me continua, tira ancora. Prima abbiamo visto l'eccezionalità dell'economia americana, perché continua a crescere il PIL, i consumi, le vendite al dettaglio, la stabilità della disoccupazione e dell'inflazione. Qua invece trend e stili di vita che nascono in America e che poi influenzano le decisioni di consumo e gli stili di vita in tutto il mondo. Chi non è partecipe di nulla di quello che ho scritto qua, alzi la mano, che lo faccio uscire. Ma il computer l'hanno inventato lì. Il computer, Steve Jobs, non so se ci avete mai pensato, Steve Jobs in Italia lo mettevano in galera. Lavorava senza permessi dal garage di suo papà e sua mamma. La normativa sulla sicurezza, zero. L'antincendio, i corsi pronto soccorso, l'IVA, partita IVA, niente. In Italia uno così viene arrestato, de minimis. Steve Jobs lancia la Apple. Internet è nato lì, iPhone, Wi-Fi, Netflix e tutte queste cose. Non da ultimo l'intelligenza artificiale. Quindi il mercato americano, oltre a essere un mercato, un'economia forte, ha anche una grossa valenza in termini di stili di vita. Riuscire a competere sul mercato americano e farcela vuol dire acquisire un know-how, è un modo di fare che poi ti tira la volata anche in tutto il resto del mondo. Qui passiamo su un altro argomento un po' diverso, la comunicazione e il come tu ti presenti in America. Gli americani non sono uguali a noi. Perché non sono uguali a noi? Come mai dico questa cosa? Perché dovrebbe essere self-evident. Ma in realtà c'è questa cosa che noi chiamiamo la... Ah, eccola lì. The Netflix fallacy. Tu vedi gli americani tutte le serie su Netflix, vedi che più o meno sono come noi, dice, vai, sono come noi. Nulla di più falso, perché soprattutto per fare business gli americani sono molto diversi da noi. E adesso vediamo un paio di punti a cui fare attenzione. Questa qua è la mappa di una delle decine di migliaia di cittadine americane, ok? Non so neanche come si chiami, ma non importa. Cosa vedete di diverso rispetto alle città italiane? Cosa manca? La piazza. Però c'è Main Street, quella lì in mezzo che va, che corre parallela da est a ovest e che hanno le strade che hanno battute dagli americani che andavano alla conquista degli altri stati. Mentre noi abbiamo un nucleo storico, la piazza, dove poi ci espandiamo perché poi rimaniamo sempre lì, loro no. Perché qui probabilmente è passato qualcuno, hanno fatto la cittadina, poi move on, next. Quindi questo è un elemento storico che ha una profonda valenza nella formazione sociale e culturale degli americani. Questo è un bel proverbio che gli americani hanno e che fareste meglio a introiettare. Jack of all trade, master of none. Quindi, cosa vuol dire? Sei uno che sa fare un po' tutto, però poi alla fine non sei bravo, bravissimo a fare una sola cosa. Noi in Italia siamo diversi, no? Questo è un po' il modo in cui gli americani guardano anche al mondo della conoscenza e al mondo del lavoro. Se tu telefoni magari in un'azienda americana e gli dici, senti, volevo chiederti questa cosa qua. Fa, no, ma di questa cosa qua se ne occupa Mary. Dico, vabbè, passano i May. Eh no, May is on vacation now. Dici, vabbè, ok, ma posso chiedere a te? Magari queste due sono state, hai capito, capino contro capino per 10 anni, ma questa qua che ti risponde, anche se la domanda magari è facile, non ti dice che devi richiamare quando c'è Mary. Perché nella loro formazione culturale e anche scolastica, questa è l'impostazione. Noi abbiamo un'impostazione di tipo rinascimentale, no? Leonardo. L'enciclopedia. Cosa vuol dire enciclopedia? Qui qualcuno ha fatto il classico. Leonardesco al nostro sapere, che nella scuola di oggi ancora è così. In America non è così. Ok? Quindi siamo molto diversi. Peculiarità del sistema USA. Il sistema USA, perché in Francia e Spagna, ok, le cose sono diverse, ma il meccanismo strutturale è come da noi. Lì no. Lì c'è un sistema di common law. Non ci sono i codici. Noi abbiamo i codici, c'è il sistema di common law. Nel 25 ci sono state 66 milioni di decisioni. Quindi ciascuna di queste decisioni influenza la legge. Se tu non sei un avvocato specializzato in quel settore, il problema è che tu, americano, non hai mai la certezza e il perimetro preciso di quale sia il tuo confine di liability. E quindi devi stare molto attento a come ti muovi. Qual è il corollario di sta roba che ho appena detto? Questa qua, la valenza commerciale delle società. Perché? Perché se io ho una società in America e tu mi vendi per il tramite della tua società americana, beh, io mi sento a mio agio, perché siamo sulla stessa barca. Non devo venire a prendere uno a Palestrina, che non so neanche dov'è, e neanche so che cosa succede dopo che ci arrivo, no? Spero che qui nessuno sia di Palestrina. Non è un altro posto. E quindi valenza commerciale della società, e poi da adesso gli americani, a parte alcuni, importano tutto DDP. Voi sapete cosa sono gli Incoterms? Ok, quindi DDP, Delivered Duty Paid. Perché Delivered Duty Paid? Perché è il minor rischio per me che importo. Ma qui stiamo parlando anche di gente come Amazon. Amazon non importa niente, non sdogana niente. Ah, tu vuoi vendere ad Amazon? Molto bene. Me lo importi DDP. Suoni al campanello, ti apro il magazzino, arrivi lo scarichi e te ne vai. Non voglio sapere niente. Amazon non è che gli mancano i mezzi per poter capire quanto sono i dazi e come devo sdoganare, qual è la compliance. Eppure il modus operandi, la struttura mentale è questa. Struttura normativa tipica, questa è un'altra cosa. Qui in Italia tutto quanto è basato su autorizzazioni e permessi preventivi. Ok? Vuoi fare il computer? Non è che parti. No, no. Parte la pratica col comune per il permesso, per con i vigili del fuoco, con la ASL, la USL e chi più ne ha più ne metta. E dopo parto. In America non è così. In America funziona così. Le agenzie federali, una per tutte, FDA, Food and Drug Administration, emettono la normativa, pubblicano la normativa e lasciano che sia tu ad adeguarti. Qual è la grossa differenza con l'Italia? Che controllano. Che controllano veramente. Quando tu arrivi in dogana, cavolo se controllano. Quindi ti devi mettere... E questo approccio disorienta gli italiani, perché l'italiano è abituato ad avere un qualcuno, l'ASL, che ti dice, ok, vai, come nel caso prima tra cattolici e protestanti, Dio che ti assolve, vai. Invece in America non è così. E quindi devi trovarti chi? Un consulente che sappia fare queste cose e che ti metta a norma e che ti dica cosa devi fare e soprattutto cosa non devi fare. Le regole del gioco, il servizio è più importante del prodotto. Se voi vendete beni industriali, il servizio è più importante del prodotto. Quindi cosa vuol dire? Che dovete trovare una risposta al servizio. Pre-sale, post-sale, assistenza, garanzia, magazzino, spedizioni, qualcuno che chiamo, la RC prodotto. In America, senza la RC prodotto, non vendi manco una vite. Se tu hai delle ambizioni di vendita con partner commerciali di un certo standing, devi avere un RC prodotto. Per avere un RC prodotto devi avere una società, perché se non ce l'hai, l'RC prodotto esteso dall'Italia ha un premio che è 5 volte quello che tu paghi in America. La comunicazione segue degli schemi non predeterminati, ma ci sono delle aspettative. Quante volte a me mi arriva un'email così, o un messaggio sul telefono così, dottor Meanda, mi può chiamare? Può chiamare per parlare, non so, del Como che è andato in Champions, per parlare dei suoi problemi coniugali, per parlare di moda. Cioè, di cosa? Cioè, perché ti devo chiamare? Hai rispetto del mio tempo? Quindi io gli rispondo sempre: di cosa dobbiamo parlare? Mandami un'agenda e poi parliamo. Con gli americani così devi fare. E tante volte gli dico, magari mandano un'email, dico: mi può dettagliare per favore tutti i punti del suo problema o delle cose del suo progetto? Ti rispondo magari in una riga e mezza. Quindi devo riscrivere un'altra volta e dici: guarda, non abbiamo capito bene, devi mettermi tutto qua, perché l'italiano fa anche fatica a non so, verbalizzare, strutturare. È un po' il problema del nostro paese. Il valore del tempo, eccolo qua, torna quanto si pronti. Tante volte, ma tantissime volte, abbiamo clienti che vanno in giro e il loro pitch con l'importatore e il cliente distributore è adesso non è pronto, però guarda, sto facendo sta roba qua, sto prodotto qua, sarà pronto a settembre, è una bomba. All'americano entra di qui, esce di qua, non gliene frega niente. Torna quando ce l'hai, non solo quando ce l'hai, quando ce l'hai e sei riuscito a sdoganarlo. Perché finché non l'hai sdoganato, io manco sono sicuro che qua riesce ad arrivare. Quindi invece gli italiani hanno questa tendenza così di parlare del futuro, di parlare dei sogni, di parlare così, Alice nel Paese delle Meraviglie. Usi commerciali meeting, presentazioni, le devi preparare, devi fare un follow up dopo. E quando fai il follow up, quando fai la presentazione, gli dici: vengo io, viene anche la mia collega, lei fa questo, io faccio questo, vogliamo parlare di questo e vogliamo arrivare a questo punto. Il follow up è: ci siamo incontrati il giorno X, abbiamo detto questo e quest'altro, next step, allora ti devo mandare i disegni tecnici, sono in attachment e aspetto i tuoi commenti. Ok? La competizione in America è esagerata, da sempre, è sempre stato un mercato aperto. Da tutti, con tutti. Quindi gli americani sono abituati a vedersi un sacco di offerte che arrivano e quindi l'affollamento è enorme. Dovete riuscire nella comunicazione a farvi strada, perché ci siete voi, gli altri e i parenti degli altri, tutti lì che chiamano le stesse persone. E adesso col cellulare è anche possibile chiamarle queste persone. La distribuzione, allora, in America c'è tutto in termini di prodotto, in termini di struttura e di organizzazione, e la pubblica amministrazione funziona. In America non ci sono problemi. Volete un magazzino? C'è. Non mi piace, lo voglio fare io? Va bene, non c'è bisogno di nessuna, di 10 anni di permessi. Voglio aprire una società, voglio aprire un conto corrente, voglio fare un'emissione obbligazionaria, non c'è problema. Un problema c'è, che deriva da questo ultimo punto qua. Questo, la distribuzione. Farsi largo nella distribuzione è problematico, perché la distribuzione è affollata, assalita da 1000 competitor che vengono lì a offrire le tue cose. Quindi nella tua comunicazione, nella tua offerta, devi capire molto bene come mai lui deve comprare il tuo prodotto, lei deve comprare il tuo prodotto. Gli devi offrire una reason why compelling, perché se no, sai che c'è? Ce l'ho già. Oppure non mi interessa. E siccome i margini sono bassi, soprattutto nella distribuzione del food, c'è poco spazio per il rischio. Perché se piglio una topica e il mio margine è basso, a me mi licenziano. E andiamo in rosso col mio dipartimento. Quindi prima di pigliarmi un nuovo prodotto, mi devi proprio aver convinto che te lo devo comprare. E quindi la comunicazione è importante, perché people buy from people, quindi un'interazione con chi ti compra. Però la verità vera è che people buy from people è un qualcosa che pochi dicono, from people they like. Perché se tu hai un prodotto fantastico, ma mi stai veramente antipatica, non sono sicuro che lo comprerò. E io come faccio a farmi like dall'altra persona? Beh, mi devo conformare. Devo essere uguale a te, non devo essere una minaccia, non devo essere un rischio. Ok? Quindi devo capire tu come agisci. E mi conformo. E questo è un grosso aiuto. Avete mai fatto caso al fatto che chi compra un trapano in realtà non c'ha bisogno del trapano? Deve fare un buco nel muro. Se voi continuate a vendergli il trapano, non lo venderete mai, non gli dovete vendere un buco nel muro. Quindi, fuori di metafora, non gli dovete vendere un prodotto che è un insieme di caratteristiche fisiche. Voi gli dovete vendere la soluzione a un problema. Per vendere la soluzione a un problema cosa devo fare? Al di là del fatto di avere la soluzione patologica. Devo capire qual è il suo problema. E non è per niente scontato che il suo problema sia uguale a quello che abbiamo noi in Italia. Perché quando tu fai una ricerca poi magari scopri che pensavi che il problema è 1, 2, 3 invece è 4, 5, 6. E la comunicazione è importante. Se voi andate, vi sfido, pigliate un qualsiasi sito di beni industriali, vedete un po' se è scritto in questo modo qua. No, è scritto per vendere il trapano. Con 10.000, ti sfondano con 10.000 dettagli tecnici che a te non fregano niente. Perché poi l'italiano dice, vabbè, ma quello l'ingegnere capisce. No, è talmente critico il processo di decisione che non gli devi mettere alle mani la difficoltà di capire e decidere. Gliela devi servire diretta. E come fai? Quindi all'interno della comunicazione, prima ancora di arrivare, il tuo prodotto devi capire se offre qualcosa che sia faster, better, easier, cheaper o una combinazione di due o più di queste cose. Perché se non ti differenzi, se non hai un vantaggio competitivo, sarà veramente difficile riuscire a far accettare il tuo prodotto in una distribuzione così ossessionata. Il consulente deve avere conoscenza e vende conoscenza ed esperienza, è un'attività poco scalabile, molto ripetibile, per cui va bene, però hai dei limiti. E poi la dimensione della consulenza, sicuramente la nostra, ma sicuro tante altre, ha due grossi pilastri, conoscere e fare. Perché io dopo che ti ho detto che la tua struttura fiscale deve essere fatta in un certo modo, la distribuzione deve essere fatta così e colà, poi però queste cose le devi mettere in pratica. Noi le mettiamo in pratica, però sono due elementi chiave, perché il consulente che viene da te e ti dà il report, poi se ne va, non sono sicuro che vi abbia fatto un regalo. Quindi la dimensione del fare nella consulenza è molto importante. Con l'intelligenza artificiale stiamo assistendo a un grosso cambio di paradigma. Motori di ricerca, motori di risposta. Secondo voi posso continuare a scrivere le pagine del mio sito? Intelligenza artificiale, parliamo di quello. L'intelligenza artificiale, uno, cosa ti protegge? Il fare. Perché con l'intelligenza artificiale tu sai, perché qual è il vero problema al di là del fare? Quando tu parli con ChatGPT, con Claude, con Gemma, vi posso dire che si pigliano delle grandi topiche, per cui io li uso, ma poi sulla base di quello che mi dicono controllo, vado avanti e faccio io il lavoro. Quindi il discorso del non so di non sapere è la ragione per la quale andate da un consulente, perché lui lo sa e ve lo dice, e l'intelligenza artificiale non ce n'è, fin lì non ci arriva, anche perché il non so di non sapere è declinato in modo diverso a secondo dei vostri obiettivi.
1: Noi purtroppo dobbiamo...
0: Io ho finito, se ci sono delle domande le possiamo fare adesso, le possiamo fare dopo. Questi sono i nostri contatti. Lascio il podio a Emilio Rossi, Oxford.
1: Allora, io ringrazio per questa densissima, interessantissima relazione Lucio Miranda, e ne approfitto per salutarvi, grazie dell'attenzione, grazie a voi, lascio poi una parola al prossimo relatore.
2: E mi associo ai commenti di Oliviero e purtroppo devo partire pure io, grazie.
3: Allora, si comincia sempre con i ringraziamenti, e quindi ringrazio Export USA, Lucio Miranda, per avermi coinvolto, per aver coinvolto Oxford Economics, ovviamente ringrazio Assoconsult, Bergamini, il ministro, anche la Luis ovviamente. Allora, devo dire prima di tutto che faccio i complimenti a Lucio, perché mi ha messo in difficoltà, nel senso che ha fatto una presentazione brillante e adesso c'ho una montagna da scalare davanti rispetto alla qualità dell'esposizione di Lucio. Sono d'accordo con molte delle cose che ha detto, non proprio tutte, ma adesso non staremo lì a fare le pulci, però condivido soprattutto quello che è l'approccio con cui ha descritto le differenze tra noi europei / italiani con quella che invece è la cultura americana. Allora io anche qui faccio un po', seguo un po' quello che ha detto Lucio. Prima bisogna raccontare se stessi. Ho lavorato 20 anni con Standard & Poor's, quindi in posizioni apicali sostanzialmente, venendo prima dal 6 anni dell'ENI, quindi insomma, Standard & Poor's credo che sappiate è una delle più grandi società finanziarie americane, quindi ho avuto modo in questi 20 anni da dirigente della società americana di capire un po' questo tipo di differenze culturali, no? E qui la sintesi che farei di tutti i discorsi che lui ha fatto correttamente sulle differenze di cultura e d'approccio. Io ho scoperto, ho imparato tantissimo da questo punto di vista, quanto la cultura americana, l'approccio al business americano sia pragmatico. Secondo me il tema, non so se condividi questa cosa, ma la sintesi è la pragmaticità. Cosa significa la pragmaticità? Io ho un problema e risolvo quel problema. Quel problema ha delle conseguenze? Sempre, inevitabilmente, non c'è. Se la soluzione a quel problema mi comporta altre conseguenze, a quelle conseguenze penserò dopo con altre soluzioni. Intanto risolvo quel problema. Noi siamo un po' lì a ragionare su tutte quelle che sono tutte le interdipendenze, le implicazioni, eccetera. Forse loro esagerano, forse noi sicuramente esageriamo, soprattutto con la nostra cultura italiana. Questo, ecco, comunque tenetelo presente. Se in caso, come studenti, penso che alcuni di voi avranno poi l'avventura di lavorare con società americane o andare negli Stati Uniti a lavorare, questa è la prima cosa che dovete tenere a mente, cioè rapidità di esecuzione per la soluzione di quel problema che avete, che l'azienda vede che ha davanti a sé, o la società di consulenza con la quale state lavorando ha davanti a sé, e quindi la soluzione del problema del cliente. Chiaro, no? Ogni volta la pragmaticità è il punto chiave. Volevo fare, adesso purtroppo Bergamino è andato via, mi riallaccio però anche a quello che diceva il presidente di Assoconsult Riva. La questione, allora, Bergamini ha fatto questa affermazione nella sua introduzione dicendo: l'Italia è un paese con una manifattura molto forte e competitiva. Questa cosa è un modo di porre la problematica della produzione e della forza del paese in una maniera totalmente diversa, di fatto, da quella che è invece la narrazione prevalente, dove si dice invece l'Italia è un paese manifatturiero. Sembra semantica la differenza, in realtà è sostanziale, e si riallaccia alla tematica della terziarizzazione a cui faceva riferimento Riva. In Italia anche qui lungo processo di terziarizzazione, il terziario di mercato, quindi escludendo la pubblica amministrazione che a sua volta è un servizio, ma anche escludendo la pubblica amministrazione, il terziario di mercato è circa il 60% del PIL, la manifattura è il 16%, le costruzioni il 5%. Qualcuno dice, ma hanno un moltiplicatore, quelli della, quel 16%, ma insomma, che moltiplicatore dovrà avere per essere, diciamo, il traino di tutto il resto, no? Allora, questa è già la prima cosa. Quando fate consulenza, tenete presente che, se pensate di fare consulenza, molto probabilmente il vostro cliente sarà nel settore dei servizi, non sarà nella manifattura, che sono due approcci e due mondi diversi, devono integrarsi, e quindi il vostro compito sarà quello di integrare, far capire alla dirigenza dell'impresa manifatturiera, nel caso il cliente sia diciamo un imprenditore o un dirigente della manifattura, di un prodotto, della creazione e la produzione di un prodotto, che ha bisogno dell'integrazione e dell'ottimizzazione della catena di offerta, che include una grandissima parte di servizi, export USA per esempio, no? È quello che fa regolarmente. Tenete presente anche che la maggior parte dei vostri clienti, se siete in consulenza, sarà comunque nel settore dei servizi. Abbiamo fatto una stima con Oxford Economics, più o meno il fatturato di aziende dei servizi viene venduto per tre quarti ad altre società dei servizi, non alla manifattura. Questi sono, allora, io ritorno un attimo indietro su quella che è la mia expertise. Io sono uno che ha lavorato tutta la vita con i numeri, perché dopo Standard & Poor's ho cominciato a lavorare con una serie di società. Sono 20 anni più o meno che lavoro con queste società, soprattutto Oxford Economics. Ho portato in Italia Oxford Economics. Come Oxford Economics, noi siamo ovviamente, non so quanto la conosciate, ma comunque Oxford Economics è una società che si basa sulla cultura del dato. Ok, cioè l'utilizzo del dato per capire il fenomeno che si sta analizzando. Allora, come dire, questo qui è un altro insegnamento, se volete, che secondo me dovete tenere presente. Quando si fanno dei ragionamenti sull'Italia o l'Europa o gli Stati Uniti sono una potenza manifatturiera o diciamo c'è un'interazione tra servizi e manifattura, bisogna andare a guardare il numero che ci sta dietro, perché se uno non guarda il numero non capisce veramente che cosa significa dire l'Italia è un paese manifatturiero. L'Italia non è un paese manifatturiero, l'Italia, come ha detto Bergamini, è un paese che ha una manifattura che compete, e quei numeri che vi ho detto poco fa credo che lo dimostrino ampiamente, no? Quindi ritorno su Oxford Economics per raccontarvi un attimo cosa facciamo, anche perché è un tipo di consulenza diversa da quella totalmente diversa, totalmente esagerato, ma comunque significativamente diversa da quella di Export USA o comunque del management consulting. Noi non siamo nel management consulting, non siamo nella parte, diciamo, di consulenza amministrativa, fiscale, legale, finanziaria. Diciamo, che fate? Cioè, che consulenza? Allora, noi facciamo consulenza nell'area delle analisi e previsioni di tipo macroeconomico, anche a livello settoriale, ma comunque con approccio di tipo macro. Quindi sono analisi e previsioni basate moltissimo su modellistica sofisticata, econometrica, di vario tipo. Ci sono tantissimi modi di fare modelli di analisi e previsione per l'economia a livello macroeconomico e anche a livello settoriale. Sono modelli complessi. Oxford Economics è diciamo l'unica società privata che ha un modello globale, dove per globale si intende che copre quasi tutti i paesi del mondo, diciamo i più piccoli, proprio quelli che se il Liechtenstein non ci abbiamo il modello, però insomma, diciamo, in qualsiasi paese di una dimensione appena significativa c'è un modello, ma per ogni, diciamo, i modelli di ognuno dei paesi sono interconnessi tra di loro. Quindi nel momento in cui noi facciamo un'analisi, per dire, dell'impatto di una decisione di policy monetaria della Fed piuttosto che della Banca Centrale Europea, noi contemporaneamente da questo modello abbiamo l'impatto su tutti i paesi, non è soltanto quello specifico sulla sugli Stati Uniti, ok? Perché c'è questa possibilità. Anche qui ritorno sulla questione del dato, perché diciamo, utilizzando questi modelli, che Lucio non è tanto convinto che servano a molto, adesso lui sta dietro di me, se ne approfitta e fa le facce, però diciamo che gli ordini di grandezza i modelli ve li danno di quello che è. No, devo tagliare? No, se taglio. Scusi. No, si figuri. Mi fermo il tempo necessario, stiamo a posto, non c'è problema. Ecco, un po' il filo l'ho perso, però torniamo sul discorso dell'importanza del dato, no? Adesso, al di là di come viene ottenuto, secondo me con modelli econometrici si ha comunque una capacità di avere un ordine di grandezza, no? Ecco, beh, poi con i modelli econometrici noi riusciamo a fare scenari. E qui entra la questione che vi può interessare, perché se in caso vogliate entrare nel mondo della consulenza, che oltre a quelle che fa come tipologia export USA, ci sono altri tipi di consulenza che si possono, che vengono fatti e noi li facciamo. Le aziende hanno bisogno, le aziende, le istituzioni pubbliche hanno bisogno di scenari alternativi. Faccio l'esempio più ovvio, che è quello degli stress test per le banche, per gli istituti finanziari ritenuti sistemici dalla Banca Centrale Europea. Lì c'è una necessità di capire l'adeguatezza del rapporto rischio-capitale e occorre fare stress test definiti dalla Banca Centrale Europea per tenere sotto controllo il livello di rischio di ogni banca, no? Di rischio sistemico, perché abbiamo visto con la crisi finanziaria del 2008 che poi lì non si era fatto abbastanza per tenere sotto controllo il rischio finanziario delle banche o comunque del sistema finanziario, e quindi è andato veramente, il mondo è andato in crisi, molto più di quello che lo sia con la chiusura dello stretto di Hormuz, era un'altra dimensione di problema. Quindi per dire, in Italia praticamente tutte le banche, no, praticamente ormai sì, ho saputo anche quella che ci mancava 2 o 3 giorni fa, ha firmato il contratto, quindi tutte le banche sistemiche italiane prendono il nostro modello per fare gli stress test, li fanno insieme a noi e poi li presenta alla Banca Centrale quando arriva il team della Banca Centrale per controllarli, no? A livello di istituzione pubblica noi lavoriamo anche con l'ufficio parlamentare di bilancio, siamo nel gruppo degli esperti, nel panel di esperti dell'ufficio parlamentare di bilancio, che poi proprio in questa sala 2 volte l'anno presenta la sua validazione o meno di quello che è la legge di bilancio o il DEF, come si chiamava. Perché? Perché loro utilizzano le nostre analisi e previsioni per capire se quello che sta presentando il governo è compatibile con uno scenario globale, internazionale, o se le ipotesi che sono state presentate non sono ragionevoli. Okay? Non siamo i soli, c'è un panel di 4 esperti, sul sito trovate chi sono gli altri, non ve li dico. Altre cose che noi facciamo, me le sono anche appuntate, il risk management, ecco, anche lì ci sono società che sulla base di scenari alternativi che noi produciamo con loro, per loro o comunque generali, perché noi li vendiamo poi, noi facciamo questi scenari e li vendiamo, vendiamo anche il modello stesso perché siamo confidenti, il modello che noi usiamo per le nostre previsioni è quello che possono comprare anche i clienti da noi e usarlo, lo stesso identico, quindi c'è una trasparenza massima e questo è un elemento fondamentale, quello della trasparenza dello strumento che come consulenti andrete a dare al cliente. Il cliente, se non siete trasparenti, se non nel breve, nel medio termine, vi saluta, a meno che non c'è un altro che può fare lo stesso servizio in maniera più trasparente. Se nessuno è trasparente, poi alla fine si dovrà accontentare, ma tipicamente vince quello che è trasparente. Qui apro un altro discorso, che è quello dell'altro elemento fondamentale che c'è dietro Oxford Economics e che in realtà c'era anche con Standard & Poor's, e che è uno degli aspetti che mi ha reso veramente contento di lavorare per queste società, è l'indipendenza delle valutazioni. indipendenza sia dalla struttura politica, no? Quindi nessuna affiliazione di partito o neanche di pensiero filosofico rilevante, non c'è una volontà in queste due società, anche in altre con cui ho lavorato, di cui sono stato consulente. Sono stato fortunato, in linea di massima, anzi direi praticamente sempre, non c'era la necessità di dimostrare qualcosa ex ante, no? Cioè, c'è un problema, cerchiamo di capirlo e quali possono essere le implicazioni, che comunque vanno analizzate. Quindi l'indipendenza da un partito politico, ma l'indipendenza anche da, come dire, la preponderanza di un cliente nel portafoglio. Se io nel portafoglio ho un cliente che mi pesa il 40% del fatturato, beh, insomma, comincio a ragionare in un modo forse che mi spinge a creare qualche vantaggio per questo cliente, anche perché se questo cliente poi si accorge che io sto dicendo delle cose che gli si ritorceranno contro, no? Ecco, quindi anche qui valutate sempre, se dovete entrare in una società, insomma, poi farete voi le vostre valutazioni. Ecco. Però una cosa che a me, per esempio, colpisce è la mancanza di indipendenza dei centri studi e delle analisi che vengono fatte dalle società finanziarie. E qui mi spiace di dire che Lucio era in JP Morgan, forse, non lo so, ma se n'è andato, se n'è andato. Però se n'è andato, se n'è andato.
4: Era indipendente, faceva i cambi.
3: Forse anche per questo se n'è andato. Però ecco, le società di società finanziarie, anche in momenti in cui è palese che c'è un tipo di problema, non, cercano sempre di darti un'indicazione che quel problema sì c'è, ma insomma si risolve. Adesso c'è una bolla o non c'è una bolla? Io non vedo una società finanziaria che dice guardate che nel giro di 3 mesi la bolla scoppia. No, la bolla non c'è proprio, secondo loro. Io non dico che ci sia, non sto dicendo c'è una bolla, però il tipo di analisi, vi posso dire in 40 anni, vabbè erano di più, però diciamo in 40 anni sì, lì apriamo un altro discorso, quello bisogna stare molto attenti, no? Visto che io stavo in Standard & Poor's, so bene la storia. Allora lì il rating di una società finanziaria viene dato sulla capacità di quella società di affrontare il debito, ok? Sull'affidabilità del debito che c'ha questa società. Allora tu dici, beh, ma una settimana prima te ne dovevi accorgere. Allora il tema qual è però? Che in quel momento Lehman Brothers era, come le altre 4 grandi società finanziarie, una società che era considerata in tutto il mondo come una società che non può fallire perché è troppo sistemica. Ma questo cosa significava? Concretamente, che laddove una di queste società finanziarie fosse stata in crisi, sarebbe intervenuto il governo americano e che quindi quel debito, i detentori del debito di Lehman Brothers, avrebbero comunque visto onorare il loro credito, ok? Perché sarebbe intervenuto il governo. E un mese prima del crollo di Lehman Brothers, infatti, il governo americano era intervenuto su una società assicuratrice più grande di Lehman Brothers, con un intervento colossale per salvare la società, questa società assicuratrice, che in questo momento mi sfugge il nome, ma è tipo AI o qualcosa del genere, no? Allora, se tu sei un analista, dici, vabbè, io sto facendo il rating del debito di questa società Lehman Brothers, sarà salvata perché è considerata troppo sistemica da chiunque, il governo interverrà sicuramente, quel debito ha lo stesso rating del governo americano, perché il governo americano interverrà. Ovviamente nessuno poteva immaginare che invece il governo americano, nel caso di Lehman Brothers, non è intervenuto, dando il via al crollo di tutto il mondo azionario, finanziario del 2008-2009. Quindi, insomma, il discorso va sempre analizzato nel contesto della situazione e dei motivi per cui ci sono questo tipo di cose. Ma anche qui, questo ragionamento che vi ho appena fatto, come vedete, è basato sull'analisi del dato. Ok? E il dato era che il debito sarebbe stato, il dato non è necessariamente numerico, lì c'era un fatto, il debito era comunque solvibile perché sarebbe intervenuto il governo. Non è che si metteva in discussione il fatto che il debito fosse troppo alto di Lehman Brothers, non era quello il tema. Comunque, grazie per l'intervento. E quindi...
4: Dicevo, siamo dei ragazzi di campagna, no? Per cui noi viviamo il problema per come lo si soli. Quindi non abbiamo sicuramente la tua sofisticatezza di analisi.
3: No, ma io non era sofisticatezza, io ci stavo dentro, sapevo i ragionamenti che stavano che venivano fatti. Non mi permetterei mai.
4: No, però no, ma io
3: nemmeno sapevo soltanto il titolo, non è che c'entrasse.
4: Come dicevano i greci, Emilio,
3: quello che sentivo, insomma.
4: Gnosis e auton. Io sono conscio dei miei limiti.
3: No, ma non è questione di, cioè, no, anzi.
4: No,
3: un'osservazione
4: molto va detto. Sono conscio dei miei limiti.
3: Andiamo avanti. No, perché so, voglio dire, tu hai fatto una presentazione eccezionale, quindi non è quello il tema. Ritorno sul discorso appunto del tipo di servizio di consulenze che potreste trovarvi di fronte e su quella che è la raccomandazione di guardare sempre i fatti, i dati concreti, senza un pregiudizio di qualche tipo. Pregiudizio che è appunto può essere di tipo politico piuttosto che di difesa di una posizione di un'azienda per la quale lavorate o di la quale siete consulenti. L'indipendenza è un fatto distintivo che dà un valore aggiunto alla vostra. Quindi può sembrare una cosa campata per aria, ma se entrate nel mondo della consulenza sicuramente negli anni vi troverete in situazioni in cui vi verrà posto se non un vincolo, ma una spinta a presentare le cose in un certo modo. Ecco, quindi cominciate, se entrate nel mondo della consulenza, cominciate a ragionare su come voi vi vorrete poi porre rispetto a quella situazione.
5: E anche nella comunicazione succede, anche in questo, esatto. Molto spesso.
3: Assolutamente. Prego.
4: Posso aggiungere una cosa che mi sta sul gozzo da tanto tempo dire? Però non la dico mai perché non siamo mai in questi consessi.
3: Ma siamo tra di noi, ci sarà Chatham House Room qui, no?
4: Voglio vedere qui? No. What? No. Allora, quando analizzate i dati, tenete presente che la media del fenomeno A e del fenomeno B è quella riga tratteggiata in mezzo. Chiaro? Che fa tutto tranne che sintetizzare la realtà.
3: Esatto.
4: Al di là dell'intorno al centro.
3: Sì, no, assolutamente. Per questo
4: no,
3: facciamo
4: un po' populista qua da Zapatero.
3: No, ma è il motivo per cui vengono fatti gli scenari, no? La volatilità si analizza sulla base di quelli che sono scenari alternativi. Quindi se uno poi vuole utilizzare solo la media, sbaglia, c'ha ragione. Non è la media che va utilizzata, bisogna metterla nel contesto di quello che è il fenomeno e la sua variabilità. Chiaro, no? La famosa storia dei due polli, uno ne mangia zero, quell'altro ne mangia due, abbiamo mangiato un pollo per uno, è perché si guarda un indicatore solo che è la media. Lì c'è da considerare la varianza, una cosa banale, quindi chiaro che se io mi fermo a usare solo la media, sbaglio. È lì che servono gli scenari alternativi, ma comunque quantificati, no? Perché sennò non capisco il fenomeno esattamente. E questa cosa qui della guardare i dati si ritrova anche nel discorso dei dazi, perché come Lucio ha fatto vedere, i dazi hanno un certo tipo di impatto che è minore, quantificato, rispetto a quello che è quel 10% più MFN, no? E questo a livello di singolo prodotto è un impatto, sicuramente corretto il discorso che ha fatto Lucio. Dal punto di vista macroeconomico c'è un altro impatto che noi consideriamo e che abbiamo condiviso con Lucio e siamo d'accordo su questo, il fatto che comunque i dazi vengono imposti su quelli che sono prodotti fisici tipicamente. Il mondo dei servizi non è stato sottoposto a dazi, quindi fondamentalmente sono dazi rivolti, per quello che riguarda i dazi Stati Uniti, rivolti alla manifattura, vuoto per pieno. Dazi rivolti alla manifattura. La manifattura negli Stati Uniti, produzione di beni, vale il 10% del PIL. Adesso se io metto insieme il fatto che quel 10% in realtà non è un 10% perché a livello di prodotto poi no, c'ho queste considerazioni che ha fatto Lucio. Poi quando arriva in dogana c'è il prezzo al quale si applicano i dazi, ma poi prima che arriva al consumatore o all'utilizzatore finale, lì c'è un ricarico di tutto quello che è la parte intermedia, no? Per arrivare, quindi lì di fatto già questo significa

0: dazio sul prezzo di entrata negli Stati Uniti. Per di più, i prodotti sono soltanto il 10% del PIL. Ecco, allora poi dopo no, continuiamo ad avere una valutazione mediatica, chiamiamola valutazione, ma comunque un grande battage mediatico che dice: oh, ma com'è che in realtà poi gli Stati Uniti stanno andando avanti lo stesso e invece dovevano crollare? Ma l'avevano detto loro che doveva crollare. Questa aspettativa che gli Stati Uniti sarebbero crollati per via dei dazi, sicuramente è un fatto negativo. Io non sto dicendo che i dazi facciano bene, è chiaro, no? Spero che questo sia chiaro. Però questo impatto di crollo era soltanto un effetto mediatico che serviva per drammatizzare la storia e vendere pubblicità mediaticamente. Questo era cosa, no? Non c'era motivo. Se volete, se qualcuno ha dei dubbi, gli mando le slide che ho fatto poche settimane dopo il Liberation Day, piuttosto che addirittura il 7 novembre del 2024, due giorni dopo c'era anche Lucio a quella conferenza Oxford Economics, e abbiamo già detto che l'impatto sugli Stati Uniti sarebbe stato negativo, ma il numero conta. Non si può dire adesso gli Stati Uniti chissà che gli succede perché c'è i dazi che fanno rallentare l'economia. La rallenta un pochetto, ma di che? Cioè, parliamone. Vi ho raccontato dei numeri che credo spieghino molto chiaramente, ma perché si guarda i numeri? Se uno guarda i numeri, poi dopo c'è anche la dimensione del problema.
1: Perché se posso aggiungere una cosina qua, la verità vera, lavorando sul campo tutti i giorni su questa storia dei dazi, adesso che Steven è andato via possiamo dire, no? La verità vera è che la stragrande maggioranza dei prodotti, sicuramente quasi tutti i prodotti industriali in America o non ci sono, e quindi per forza li devi importare se ti servono, oppure comunque costano di più rispetto a un prodotto importato dove paghi il trasporto e il dazio e ancora ti costano di più. Per cui, ovvio poi, che se tu vuoi vendere il giornale, c'hai un giornale, vuoi vendere, non è che puoi scrivere che oggi è bel tempo, devi scrivere in prima pagina che sta arrivando un tornado, lo vendi, e ergo tutta la narrativa sui dazi, no?
0: Sì, no, esattamente questo ragionamento. L'altro esempio dell'importanza di guardare al numero, no, per quantificare quello che viene descritto come un problema, che magari lo è un problema, però uno poi deve capire anche che tipo di dimensione ha questo problema, è il discorso della dedollarizzazione del sistema globale, no? Anche lì sembra che stia per succedere dopodomani, ma questa è una cosa, se uno legge i giornali, ma anche c'è tutta una letteratura non solo giornalistica su questo elemento, molti analisti parlano di questa cosa, dimenticandosi di distinguere tra breve termine e lungo termine, no? Ecco, e il lungo termine, insomma, è quello dove siamo tutti morti, come sappiamo, ma prima che il dollaro perda il suo ruolo di moneta di riserva piuttosto che di moneta di riferimento negli scambi internazionali passeranno decenni, ammesso che succeda, no? E anche qui bisogna guardare qualche numero, qualcuno l'ha già accennato Lucio, abbiamo circa, adesso vado a memoria perché me l'ho scritto sul telefonino ma mi è finita la batteria, circa l'89% delle riserve monetarie sono in dollari, il 50%, 54% degli scambi di beni tra export, gli scambi commerciali a livello globale è in dollari. Allora, prima di sostituire queste cifre, la dimensione è tale che si intuisce che non è una cosa che si possa fare domani. A fronte di questo c'è la robustezza della ulteriore fattore, la robustezza dell'economia Stati Uniti, 32 trilioni di dollari come ha fatto vedere Lucio. L'Europa nel complesso è 20, la Cina è 19,5, poi dipende.

0: al tasso di cambio, ma all'ordine di grandezza che è questo qui. E quindi parliamo di un'economia statunitense che comunque è un colosso, da quel punto di vista dà più affidamento rispetto ad un'economia più piccola, no? Tra 20 trilioni e 30 trilioni c'è una differenza del 50%. Un altro numero che noi abbiamo preso, noi come Oxford Economics ci siamo presi la briga di andare a guardare, siccome si parla del renminbi piuttosto che di altre monete, no? Allora il discorso dei BRICS come un potenziale sostituto del dollaro negli scambi internazionali, allora l'interscambio tra i BRICS è il 4% degli scambi globali. 4% scambi commerciali. Allora, come si fa a pensare che nel giro di, non so, 10 anni anche, no, questa moneta possa diventare... C'è un fatto proprio dimensionale, quindi è fondamentale andare a guardare la dimensione della cosa di cui si parla. Quando io leggo questo è un primo passaggio, questo del stretto di Hormuz, per cui adesso l'Iran accetta il renminbi, ma è una goccia nel mare rispetto al globale delle transazioni. Eppure, non dicendo qual è questa goccia nel mare, è chiaro che sembra, no, un fatto epocale. È un passaggio, se vogliamo, ma quanti passaggi ci vorranno prima che quella goccia diventi significativa?
1: Emilio, ti ringrazio e devo passare la parola per questioni
0: per chiudere
1: proprio di
0: la cosa. Chiudo velocemente, finisco però questa questione, sì, perché nel lungo termine invece dobbiamo tenere presente un paio di fatti, e questo è fondamentale, ed è il fatto che, diciamo, chiamiamo la volatilità delle policy di Trump, aiutano le monete eventuali alternative, ma questo qui io dubito fortissimamente che questa volatilità delle politiche commerciali americane duri a lungo, e infatti i mercati si stanno comportando da questo punto di vista. Il dollaro continua a essere la moneta di riferimento, proprio per questo motivo, perché anche a fronte di questa volatilità delle politiche di Trump, volatilità intendendo, no, oggi dico una cosa, domani ne faccio un'altra, poi dopo cambio ancora, questo non aiuterebbe una moneta a essere di riferimento, no? E poi anche la questione dell'indipendenza della Fed, anche lì ci deve essere un prerequisito per una moneta di diventare una moneta di riferimento, che ci abbia dietro una banca centrale indipendente. Ecco, quindi queste cose mancano, e quindi manca un'alternativa vera. Comunque chiudo perché mi obbligano, se volete mi potete chiamare quando volete per approfondire. Tenete presente queste questioni che vi ho detto, la questione dell'indipendenza, di guardare il dato, guardate il dato sempre, questo è fondamentale. Ci sono fatti, esistono dati e fatti, non lasciatevi influenzare troppo da quello che viene detto senza che sia appoggiato da un dato o da un fatto vero da verificare ogni volta. E questo è anche un antidoto contro eventuali errori che può fare l'intelligenza artificiale. Diventerà sempre più importante fare questo tipo, avere questo tipo di approccio. Qua mi fermo.
1: Grazie mille Emilio, e scusami per averti fermato, non volevo in realtà interrompere il tuo discorso, ma penso di non averlo fatto alla fine, sei stata anche, dai. Quindi dai, bene, no, è stato un intervento molto interessante, soprattutto tutta la parte che tu hai raccontato spiegando il grande valore della consulenza anche nell'interpretare gli scenari, in aiutare i governi anche a prevenire eventuali rischi, eventuali crisi. È stato davvero molto illuminante, molto interessante. Vorrei ringraziare Francesca Licata, capo delle relazioni esterne di Simest, per essere qui con noi oggi. Francesca, sappiamo che è stato un po' un tragitto turbolento.
2: Sì, oggi è una giornata un po' particolare. Innanzitutto vi ringrazio per questo invito.
1: Grazie.
2: Vorrei ringraziare il presidente Lucio Miranda per avermi invitato qui e per la pazienza che hai avuto con me oggi.
1: Ah, sì.
2: Saluto anche la collega Parmigiani, insomma, che, con cui collaboriamo quasi quotidianamente ormai. Mi ero preparato un discorso, ma guardandovi mi ricordate un po' me qualche anno, no, ormai purtroppo tanti anni fa, quando non avevo le idee chiare, ma sapevo una cosa, che avrei voluto fare un lavoro utile alla nostra comunità. E ho avuto la fortuna di occuparmi delle aziende, delle nostre aziende, del nostro tessuto imprenditoriale, e ci tengo molto a dire questa cosa, perché quello che facciamo in parte noi di Simest, siamo dei consulenti, facciamo un lavoro molto utile alla nostra società. Io mi alzo la mattina e sono contenta di quello che faccio, perché veramente abbiamo un compito fondamentale: portare, nel mio caso, il bello, il ben fatto, il Made in Italy in giro per il mondo. Ed è una delle più grandi soddisfazioni che si può avere, almeno nel mio caso. E noi di Simest, che abbiamo il compito di supportare le aziende che vogliono internazionalizzarsi, abbiamo dei rapporti costanti e quotidiani con la figura del consulente, quindi con i consulenti. E qui abbiamo l'eccellenza. Export USA è una di quelle organizzazioni, direi serie e importanti, che opera in un'area geografica veramente prioritaria. Il Ministero degli Affari Esteri ha delineato delle aree geografiche prioritarie per il nostro paese. Gli Stati Uniti rappresentano proprio il paese per eccellenza, il paese prioritario per eccellenza. E proprio per questo noi di Simest abbiamo creato e messo a terra una misura ad hoc proprio per supportare le aziende che vogliono investire negli Stati Uniti. E offriamo soluzioni finanziarie, ma anche di supporto consulenziale. Non è una consulenza come quella che offre Export USA, ma è una consulenza ai consulenti piuttosto che ad altri soggetti istituzionali, enti, associazioni, insomma. Ritornando agli Stati Uniti, abbiamo messo a terra quindi delle misure ad hoc per supportare le aziende che vogliono internazionalizzarsi negli Stati Uniti. Abbiamo finanziamenti agevolati, sono dei finanziamenti chiamati così in regime, perché sono finanziamenti in regime di minimis, agevolati ad un tasso di interesse dello 0,3, quindi praticamente un tasso di interesse quasi inesistente. Regime di minimis perché sono praticamente aiuti considerati come aiuti di Stato, quindi ogni azienda ha questa opportunità di poter usufruire di aiuti di Stato. Quindi ripeto, finanziamenti allo 0,3, in parte con una piccola parte a fondo perduto nel caso degli Stati Uniti. Questi finanziamenti non vanno in centrali rischi, quindi non vanno ad intaccare la disponibilità che l'azienda ha nei confronti del sistema bancario, e supportano l'azienda lungo tutto il percorso di internazionalizzazione, a partire dallo studio di fattibilità, che normalmente è un servizio che offre il consulente, piuttosto che addirittura l'affiancamento di una figura professionale chiamato temporary manager, che può affiancare l'azienda per sostenerla e aiutarla ad internazionalizzarsi, fino ad arrivare al finanziamento per l'apertura di una struttura commerciale, per esempio negli Stati Uniti. E poi abbiamo la nostra punta di diamante al momento, che è quella della transizione ecologica e digitale, che è uno strumento che accompagna le aziende italiane a diventare più ecologiche, più digitali, più all'avanguardia acquisire delle certificazioni di sostenibilità che ormai sono diventate fondamentali per poter rimanere sul mercato, perché il capofiliera normalmente chiede una filiera, come dire, che sia sostenibile, e quindi oggi molte aziende italiane stanno capendo che è il momento adesso di entrare in questo percorso di diventare quindi sostenibili, e quindi sfruttano questi finanziamenti molto importanti proprio per rimodernare i propri processi produttivi in ottica digitale ed ecologica. Inoltre abbiamo inserito all'interno di questa misura anche una parte che può andare a rafforzamento patrimoniale o finanziamento soci, quindi ecco, è uno strumento molto flessibile. All'interno di ciascuno strumento abbiamo inserito anche l'opportunità per l'azienda di portare a rendicontazione la spesa per il consulente che sostiene proprio l'azienda nella presentazione della domanda SIMEST. E qui, come dire, entriamo in un mondo immenso. Ci sono tantissime società di consulenza che ne stanno nascendo sempre di più come funghi, perché è un mondo ricco, ricco ma di grande opportunità, ma di grande responsabilità. Ho incontrato tante aziende che si sono messe nei guai perché si sono affidate a dei consulenti poco adatti. E quindi è un bel problema, perché questi sono aiuti di Stato, e quindi se ci sono delle problematiche si entra in un giro non positivo, non virtuoso. Quindi noi spesso diciamo: rivolgetevi a consulenti seri, a società di consulenza che possono sostenervi nel miglior modo possibile, e potete dormire comunque tranquilli. Quindi ecco, in questo caso Export USA ha un ruolo, gioca un ruolo di grandissima importanza per il nostro paese, per tutte quelle aziende piccole e medie, perché noi il tessuto imprenditoriale italiano è formato per oltre il 95% di piccole e medie imprese, micro piccole imprese. Quindi, come dire, queste aziende non sono strutturate internamente per avere delle expertise, no, che sono all'altezza per poter sostenere, come dire, la presentazione della domanda SIMEST, studiarsi tutti i cavilli, no? Quindi il sostegno del consulente è di grande importanza, è fondamentale a mio parere. Ecco, in questo caso noi siamo in contatto con voi spesso anche per incontrare delle aziende, quindi con Export USA per incontrare delle aziende, quindi il consulente ha questo ruolo di grandissima importanza e utilità, ripeto, e sottolineo, per il nostro paese, di grandissima importanza. Ritornando per quanto riguarda la nostra gamma dei prodotti, quindi abbiamo creato questa misura ad hoc di finanziamenti agevolati che segue tutta la curva di internazionalizzazione di un'azienda, finanziamento a fiere ed eventi internazionali, il consulente, il temporary manager, la creazione o l'ammodernamento di una piattaforma e-commerce, l'utilizzo di un marketplace, quindi è una gamma abbastanza varia. E poi abbiamo anche lo strumento di equity, che è uno strumento creato per tutte quelle aziende, adatto per tutte quelle aziende un po' più strutturate, aziende che vogliono acquisire delle realtà all'estero, e SIMEST interviene come partner di minoranza, partner silente che non entra nella governance dell'azienda. Quindi è uno strumento molto utile che concede all'azienda l'opportunità di poter usufruire di tassi di interesse vantaggiosi, fondi perduti interessanti che ammortizzano il costo anche del finanziamento bancario che l'azienda richiede per acquisire le proprie quote di mercato. Ed infine abbiamo l'ultimo degli strumenti, ma non meno importante, che è quello del credito fornitore. È uno strumento che va a braccetto col credito fornitore di SACE, che si occupa di assicurazione al credito, ed è uno strumento adatto a tutte quelle aziende che vogliono acquistare macchinari ed impianti, in questo caso per esempio negli Stati Uniti. È uno strumento che offre alla controparte acquirente condizioni di acquisto molto vantaggiose, tassi di interesse agevolati e dilazioni di pagamento che possono andare dai 2 ai 5 anni. Quindi, come dire, questi strumenti rappresentano un pacchetto molto utile all'azienda italiana che vuole internazionalizzarsi, che vuole muovere i primi passi all'estero e all'interno di tutta questa gamma mancava un elemento fondamentale che era quello della formazione del personale straniero. Abbiamo mancanza di manodopera, quindi Simest all'interno di tutte le misure ha inserito il finanziamento proprio anche della figure professionali che andranno poi a sostenere l'azienda in varie mansioni. Chiuderei dicendo che apriremo una sede negli Stati Uniti a breve, a New York. Tra qualche giorno parteciperemo ad una missione di sistema con il ministro Tajani a Miami, insieme ad un gruppo molto nutrito di aziende. Simest accompagnerà queste aziende proprio per supportarle in un eventuale inserimento nel mercato degli Stati Uniti d'America. Abbiamo inoltre inserito un elemento molto importante che è quello del supporto alle aziende energivore ed è una misura che può essere complementare, comunque può essere integrata alla misura degli Stati Uniti ed è vedetela come un ulteriore vantaggio alle già vantaggiose misure che abbiamo. La misura energivore per le aziende energivore permette alle aziende di avere un fondo perduto più alto, più importante, una durata dei finanziamenti più ampia, quindi per esempio da 6 a 8 anni, quindi è un supporto ulteriore alle aziende che vogliono internazionalizzarsi e che hanno subito una riduzione del proprio fatturato a causa dell'aumento dei costi energetici, in senso ampio. Io mi fermerei qui, mi scuso ancora se dovrò andare via perché devo partecipare ad un altro evento, cerchiamo di essere utili a tutti, al più ampio numero di soggetti, ma rimango a vostra completa disposizione nel caso in cui fosse necessario e quindi comunque viva il mondo della consulenza perché io sono una grande sostenitrice dei consulenti che veramente ci aiutano, facilitano la vita nostra e quella delle nostre aziende. Grazie.
1: Grazie Francesca per il tuo intervento molto prezioso e molto interessante che ha chiuso bene questo panel di relatori che si sono alternati oggi. Non so se qualcuno di voi ha qualche domanda rispetto agli interventi che ci sono stati, qualora fosse così vi prego di intervenire adesso prima che ci caccino fuori perché la sala ha un orario. No, perché tazzo Presidente, gli hai dato anche la mail, ti scriveranno tutti. Oppure potete contattarci via mail e condivideremo comunque attraverso il vostro coordinatore le mail dei relatori di oggi in modo tale che possiate fare le domande se volete farle a parte. Oppure potete intervenire adesso in real time. Grazie.
3: Grazie.
4: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: I libri a GR Parlamento. A cura di Danilo Cretara.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori per questo nostro nuovo appuntamento con i libri. È nostra ospite al telefono Elena Garbarino, autrice del Il ballo delle acciughe. Buongiorno Elena.
2: Buongiorno.
1: Allora, Il ballo delle acciughe, edito da Bottega Errante, è un romanzo. È un romanzo di cui parliamo anche in questo spazio perché parla di emigrazione. Di chi in particolare?
2: Parla delle emigrazioni dei genovesi, della comunità genovese alla fine dell'Ottocento in Sud America, che è una migrazione che precede quella di massa del Novecento, ma che è rilevante per tanti punti di vista. Intanto erano comunità che tendevano a insediarsi tutte insieme nel luogo di destinazione e che mantenevano un contatto con le proprie origini attraverso il mantenimento delle tradizioni, per quanto fosse possibile farlo in un luogo diverso da quello in cui erano nati, insomma. Quindi ci troviamo questi genovesi che sono un po' i primi a battere la via della rotta atlantica.
1: È un romanzo però a sfondo storico, come abbiamo detto, ma è un romanzo che si basa su documenti storici, su fatti e su nomi di persone realmente esistite, documenti che tu hai ritrovato in che modo?
2: Allora sì, è un romanzo storico perché ha sicuramente un'ambientazione storica. Abbiamo detto che è della fine dell'Ottocento, io per comodità l'ho ambientato nel 1888 e quindi sicuramente è un romanzo storico. E la mia ricerca è partita da un documento che raccontava di un romanzo d'appendice pubblicato nel 1883 interamente in dialetto genovese, veniva pubblicato su questo giornale, Obalilla, un giornale genovese, ma che non raccontava di storie di Genova a Genova, raccontava proprio di storie di migranti genovesi in Sud America tra Rio de Janeiro e Buenos Aires. Quindi l'idea è stata presa da lì e io l'ho rielaborato, mantenuto alcune caratteristiche del libro originario, alcune anche particolarità sulla lingua. Il mio libro non è interamente in genovese, ma ci sono delle parti in cui si parla tanto del linguaggio e dell'adattamento del linguaggio sia prima che dopo, quando si arriva in un luogo diverso dal proprio, quindi si affronta anche una lingua diversa, ma si vuole mantenere anche l'origine, quindi si parla in dialetto per riconoscersi. E quindi sì, è partito tutto un po' da questa storia dei migranti genovesi in Sud America prima delle grandi migrazioni di massa.
1: Dicevi prima che i genovesi in Sud America hanno costruito una loro comunità, si sono ritrovati, e che tipo di comunità hanno costruito?
2: Beh sì, se pensiamo a un esempio eclatante dei genovesi in Sud America, pensiamo al quartiere della Boca in Argentina, Buenos Aires, che appunto è praticamente una ricostruzione di un quartiere genovese dove andavano a vivere i propri genovesi, si parlava la lingua genovese in Sud America, era una specie di exclave della città. Per quanto riguarda appunto le caratteristiche di coloro che emigravano e andavano a vivere in un altro paese, possiamo dire che volevano mantenere le loro tradizioni anche per riconoscersi e ad avere un appiglio, perché quando vai in un luogo che non conosci cerchi di portarti dietro delle sicurezze. Quindi si creavano delle comunità che potevano essere dei surrogati di famiglia, dei surrogati di amicizia, dei surrogati appunto di società, che però erano ricostruiti in modo un po' posticcio, perché lo facevano con quello che avevano. Anche in questo caso racconto di come la tradizione della festa di San Giovanni, che è il santo patrono di Genova, viene celebrata lontano da casa, Rio de Janeiro, con quello che avevano.
1: Elena, il titolo del libro, Il ballo delle acciughe, a che cosa fa riferimento?
2: Allora, il titolo del libro è un riferimento a una metafora che utilizza anche De André in una canzone, che appunto si intitola Le acciughe fanno il pallone, che è un modo di questi pesci per difendersi dai predatori e che io ho riportato alla comunità dei migranti per difendersi dalle difficoltà della vita. È un riferimento anche letterario al verismo, in quanto si rifà un po' alla poetica dell'Ostrica di Verga, in cui diceva che determinate persone che sono nate sfortunate non devono abbandonare lo scoglio perché possono essere ingoiate dai pesci voraci, che sarebbe appunto una metafora per dire che il mondo è sempre pronto a mangiarti se abbandoni quello che hai già per qualcosa di ignoto. E si rifà anche un po' alla Bocca del lupo di Remigio Zena, che è un romanzo ambientato a Genova sempre nello stesso periodo, sempre alla fine dell'Ottocento, in cui si raccontava appunto che il consiglio che dava l'autore era quello che le persone non devono abbandonare i luoghi che conoscono, le loro tradizioni, perché rischiano di finire nella bocca del lupo. Quindi insomma la mia volontà era quella di rifarmi a quel tipo di letteratura, perché è la stessa dei periodi di racconto, quindi della fine dell'Ottocento, però volevo rielaborarla a modo mio, e la mia rielaborazione vuole mostrare come queste persone che hanno lasciato il loro scoglio e che hanno guardato in faccia la bocca del lupo cercano di cavarsela.
1: Tu sei laureata in antropologia ed etnologia all'Università di Torino, hai scritto vari libri, questo dicevamo, però il tuo primo romanzo, il tema dell'immigrazione, immigrazione ed emigrazione, è un tema sempre comunque molto attuale. In che modo i tuoi studi ti hanno aiutato nel capire che cosa ha significato questo fenomeno per i genovesi, per gli italiani in generale?
2: Sicuramente io mi ricordo che il mio professore di antropologia, ancora quando invece ero a studiare all'Università di Genova e poi sono passata successivamente a studiare a Torino, diceva che le persone hanno i piedi in fondo alle gambe, non le radici, e questo dimostra come l'umanità sia fatta per viaggiare, per migrare. E quindi sicuramente il mio trascorso antropologico mi ha portato anche a vedere le migrazioni da un punto di vista sia del romanzo ma anche sociologico o antropologico, appunto. E quello su cui mi sono concentrata per raccontare l'immigrazione è un aspetto che secondo me è un po' tralasciato, sia quando si raccontano le migrazioni del passato sia quando si raccontano quelle attuali, ovvero l'immaginazione. Si racconta di persone che fuggono dalle guerre, giustamente, di persone che cercano fortuna quando c'è una crisi economica e quindi abbandonano le loro case, ma si tralascia sempre il fatto che comunque c'è una componente di immaginazione per coloro che lasciano la loro vita, perché si immaginano una vita in un altro posto, in un altro destino che si vogliono costruire. E quindi insomma sì, la componente antropologica c'è su tanti punti di vista, anche quello linguistico, antropologia del linguaggio eccetera, quindi mi ha influenzato tanto nel racconto di questo romanzo, che in alcune parti può anche essere considerato quasi saggistico.
1: Proprio dall'alto, diciamo, della tua esperienza, dei tuoi studi, intravedi delle somiglianze tra l'emigrazione di quasi di due secoli fa, un secolo e mezzo fa, e i fenomeni migratori che invece vediamo tutti i giorni in questi anni?
2: Beh, la caratteristica principale che si ripete è il fatto di ripetersi, nel senso che ormai notiamo come sia impossibile, anche dal punto di vista di migrazione tra paesi che sono paesi del nord globale, quindi non c'è una necessità di fuggire da una situazione di disastro. Non è una, diciamo, una contingenza quella per decidere di lasciare il proprio posto per andare a vivere in un altro paese. Poi pensiamo alla cosiddetta fuga di cervelli. Si cerca una gratificazione magari maggiore rispetto a quelle che ci danno il posto in cui siamo nati, o anche solo un'esperienza diversa, culture diverse da conoscere. Quindi appunto ritorniamo al fatto che se noi ci immaginiamo la nostra vita, è possibile che ce la immaginiamo anche da altre parti del mondo. E questo succedeva anche nei secoli precedenti, perché noi appunto pensiamo che queste persone migrassero per necessità o solo per necessità, ma c'era anche tra di loro chi migrava perché voleva semplicemente cambiare aria e andare a vivere in un altro posto.
1: Allora io ringrazio Elena Garbarino, lo ricordo, autrice del libro Il ballo delle acciughe, Bottega Errante Edizioni. Grazie Elena.
2: Grazie a te.
1: Grazie anche a tutti coloro che ci hanno seguito e vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.
0: I libri a GR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Il filo di Arianna.
2: Donne fuori dal labirinto.
3: Invecchiamento della popolazione e infertilità, denunciata anche dall'ultimo rapporto Istat, non autosufficienza, povertà educativa, disuguaglianze territoriali e di genere. A Roma gli stati generali della cooperazione sociale affrontano le sfide del nostro tempo. Buon pomeriggio da Arianna Voto. Sfide affrontate anche in ottica di genere. Con noi oggi in studio Simona Balisteri, neopresidente del coordinamento nazionale AGC Donne, l'Associazione Generale delle Cooperative Italiane. Benvenuta, complimenti per questa elezione.
4: Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti, grazie Arianna per questo invito a questa trasmissione.
3: Date alle donne occasioni adeguate ed esse potranno fare tutto, scriveva Oscar Wilde, e anche il motto del vostro movimento.
4: Esatto, sì sì, io ritengo che effettivamente le donne insieme possano fare delle grandissime cose. Donne in movimento vuol dire donne sempre in azione, sempre in movimento, come le cooperatrici che costituiscono appunto il nostro meraviglioso comitato, il cui lavoro è straordinario e prezioso per l'associazione.
3: Ecco, tra l'altro diciamo che il mondo cooperativo è composto prevalentemente da donne, anche lei è a capo di una cooperativa sociale.
4: Sì, AGC in particolare, che è l'associazione che rappresento e di cui sono anche la vicepresidente vicaria del Lazio, oggi diciamo consta di circa 5.000 cooperative, di cui il 60% è rappresentato prevalentemente da donne. Sono diciamo segnali molto positivi per insomma la nostra categoria, in particolar modo diciamo i settori delle attività in cui le donne nella cooperazione lavorano molto sono il welfare, i servizi alla persona, l'agroalimentare, il settore dell'educazione. In generale l'ultimo report fatto dall'Alleanza delle Cooperative nel 2026 conferma che le cooperative sono un ambiente ideale per l'occupazione femminile, rappresentando in Italia oltre il 61% degli occupati totali.
3: Un'occupazione che però non sempre ha retribuzioni alte.
4: Sì, indubbiamente il nostro CCNL di settore quest'anno insomma ha avuto un incremento grazie insomma al lavoro anche di tutte le associazioni, delle associazioni datoriali eccetera, però indubbiamente le donne possono e devono guadagnare di più, ed è questo tra l'altro una delle linee di programma che ci siamo posti nel nostro comitato per garantire sempre un'equità salariale maggiore. Inoltre diciamo ancora oggi c'è un problema di rappresentanza per quanto riguarda le donne, perché nei posti di rappresentanza alta, per esempio nei consigli di amministrazione, siamo ancora al 30%, quindi si può fare sicuramente di più.
3: Il lavoro di cura è anche per stereotipo, per consuetudine sociale, affidato alle donne. Come uscire anche da questo stereotipo e arrivare a un modello di condivisione anche del welfare?
4: Bisogna fare un lavoro a 360 gradi sicuramente sulla cultura, abbattere questi stereotipi, la cultura che però, se devo dire, non è soltanto quella maschile ma anche la cultura femminile. Bisogna rafforzare e rafforzarci noi donne, lavorando diciamo molto sull'autostima, sul fatto che effettivamente possiamo fare tanto e possiamo fare anche tante cose differenti insieme, quindi curare la famiglia così come lo deve fare l'uomo, nello stesso tempo curare anche tutta la nostra vita lavorativa.
3: Parlavamo anche del congresso dell'Associazione Generale Cooperative Italiane che si è svolto mercoledì scorso a Palazzo Merulana, presieduto dalla vice ministra del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci, che ha ricordato anche l'importante riconoscimento che la Commissione europea ha dato a questo comparto. Sentiamola.
5: Abbiamo messo in sicurezza le agevolazioni fiscali che l'Italia riconosce al mondo del terzo settore e della cooperazione sociale, riuscendo ad ottenere l'ok dall'Unione Europea. Un passaggio storico atteso dal 2017, perché in realtà il mondo del terzo settore e della cooperazione sociale è fuori dalle leggi della concorrenza, in quanto un settore che ha come obiettivo primo quello del bene comune. E da lì quindi molto altro, il piano d'azione sull'economia sociale, un elemento fondamentale per poter non soltanto riconoscere il valore italiano, ma soprattutto rafforzarlo e amplificarlo. La proroga dell'applicazione dell'IVA al 2036, e poi l'amministrazione condivisa, l'inserimento nel codice degli appalti di questa clausola di salvaguardia alternativa al sistema competitivo e che fa sì che ci sia una pari dignità tra istituzioni pubbliche e privato sociale, tutti messi intorno a un tavolo per coprogrammare, coprogettare e poi rispondere ai diritti delle persone rendendoli esigibili.
3: Vice Ministra Bellucci, il mondo della cooperazione sociale è anche il suo mondo, quello da cui proviene. Ci vuole raccontare anche la sua esperienza personale?
5: Allora, io sono una psicologa, una psicoterapeuta, certamente, ma questa scelta professionale è nata conseguentemente al mio bisogno di poter acquisire competenze per aiutare sempre meglio e sempre di più persone. Da giovane, da adolescente, nel mondo del volontariato, dell'aiuto prima all'infanzia e poi ai più fragili, dei senza fissa dimora, nelle unità di strada per tossicodipendenti attivi, nei centri diurni per tossicodipendenti attivi, insomma tanta strada che ho percorso all'interno di quel contesto romano caratterizzato dalle fragilità e dagli ultimi. Quindi è naturale per me occuparmi di terzo settore, di solidarietà sociale italiana e di poter aiutare questi operatori che sono amici di viaggio da tutta la mia vita a fare di più e a fare meglio, perché è un patrimonio di valori che fa sì che veramente le nostre comunità e le nostre città possano mettere come interesse primo la dignità della vita, la protezione della persona, la coesione, la cooperazione e la sussidiarietà.
3: Un importante riconoscimento al mondo del terzo settore, dell'impresa sociale, viene anche proprio da Papa Leone XIV con la sua ultima enciclica.
5: Papa Leone XIV con l'enciclica Magnifica Humanitas ha scritto quello che già ci aveva detto in questi mesi. Per vivere questo tempo così straordinario, caratterizzato da un progresso tecnologico, dall'intelligenza artificiale, dalla transizione dell'innovazione tecnologica, noi dobbiamo far sì che l'algoritmo venga disarmato e che invece ci possa essere sempre più umanità nel governo dei processi e dei cambiamenti. Quello che ci ha detto è stato sottolineare come gli enti del terzo settore, il mondo del volontariato, ma anche la famiglia, i cittadini, siano fondamentali per rendere la società più umana, per rispondere ai bisogni delle persone. Con la sua enciclica ci incoraggia ad andare avanti su questa strada, come governante assumerci le responsabilità che sono proprie di chi governa, partendo da grandi temi come da quelli piccoli. E da lì, per esempio, una cosa di cui sono molto contenta è il varo, il riconoscimento della certificazione delle competenze dei volontari, che oggi riconosce formalmente il valore delle persone che scelgono di fare volontariato, non più come scelta privata, ma come riconoscimento pubblico, perché oggi un cittadino che sceglie di fare volontariato o anche servizio civile universale riceve un titolo di preferenza nei concorsi pubblici, ha dei crediti all'interno della carriera scolastica universitaria e anche nei luoghi di lavoro. Perché? Perché è una persona di valore, perché ha scelto nella propria vita di mettere l'altro, l'aiuto all'altro, tra le priorità della propria vita.
3: Aiutare chi aiuta è anche il motto del governo, come questo è avvenuto anche con la legge di riforma del 2024 insieme al Parlamento.
5: La legge che abbiamo approvato nel luglio del 2024 è stata il primo intervento di semplificazione della vita degli enti del terzo settore in termini di gestione organizzativa e anche amministrativa, in funzione della dimensione delle realtà. Quindi realtà che hanno dei bilanci di meno di 30.000 euro o meno 60.000 euro non possono essere paragonate o avere le stesse regole a quelle organizzazioni che hanno bilanci di milioni di euro. Quindi era giusto dare delle responsabilità amministrative nella gestione semplificate, anche super semplificate, per rendere possibile l'azione di queste piccolissime e piccole organizzazioni che però sono l'ossatura dell'infrastruttura della solidarietà sociale italiana, sempre di più e sempre meglio.
3: Così la vice ministra del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci, Fratelli d'Italia, ha riassunto un po' anche la normativa che regola il settore della cooperazione sociale. Con noi in studio sempre Simona Balistreri, presidente del coordinamento nazionale Donne AGC, l'associazione generale delle cooperative italiane che riunisce le imprese sociali in Italia.
4: Ecco. Sì. Allora, voglio ricordare che il mondo della della cooperazione ha anche fortemente spinto in questi anni, ha applicato leggi dello Stato che sono stati cruciali per le donne. Voglio citare la certificazione della parità di genere, la legge 162 del 2021, che consente alle cooperative che ottengono questo marchio degli sgravi contributivi ma anche dei punteggi premiali, e l'estensione delle quote rosa, che è stata la legge 160 del 2019, che ha consentito effettivamente di far sì che le donne possano entrare sempre di più, diciamo, possano avere delle sorte di quote di riserva, diciamo, nei consigli di amministrazione, negli organi di controllo delle grandi società a controllo pubblico. Un modello che le grandi cooperative e i consorzi hanno integrato nei propri statuti, la mia cooperativa compresa, per garantire la rappresentanza femminile ai vertici.
3: Una rappresentanza paritaria uomini e donne, quindi come consuetudine nella nostra trasmissione abbiamo invitato anche un rappresentante maschile, e saluto quindi Stefano Granata, presidente Conf Cooperative Federsolidarietà. Buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a voi, un piacere essere con voi.
3: Ecco, ricordiamo, la Confederazione delle Cooperative Italiane è la principale organizzazione di rappresentanza, assistenza, tutela e vigilanza del movimento cooperativo italiano. Federsolidarietà si occupa in particolare dell'impresa sociale. Ricordavamo con la presidente Simona Balistreri un comparto fortemente femminilizzato, ma dove ancora oggi le donne faticano a raggiungere poi ruoli apicali. Qual è il suo punto di vista dallo osservatorio di cooperative?
6: Ma io credo che stia mutando un po' la situazione. Intanto i numeri: il 70% dell'occupazione, dell'occupazione sociale in genere, è femminile, e ha sempre corrisposto più o meno un andamento sui ruoli apicali dal 30 al 35%. Oggi è salito decisamente di almeno 10 punti, ma non siamo ancora nel numero proporzionale, evidentemente. Però, come diceva la mia collega, degli sforzi sono stati fatti, in particolare con la certificazione prima raccontata, con gli adeguamenti degli statuti, eccetera, eccetera. Anche, e questo è l'elemento secondo me più importante, perché una delle questioni più, come dire, spinose è la questione delle remunerazioni, nel senso che, essendo meno nei ruoli apicali, sono anche meno remunerate le donne, e sono state avviate politiche di remunerazione che vadano a coprire questo gender gap. È un lavoro molto serrato che ha visto l'avvicinamento di tante realtà. Faccio un esempio per tutti: oggi proprio io sono amministratore di banca etica, e lì, oltre alla certificazione di genere, ad esempio, si è fatta una politica di remunerazione, e per la prima volta la quota a favore delle donne è superata quella degli uomini in termini di remunerazione. Sulle figure direzionali ancora qualcosina c'è da fare, però è un movimento in crescita.
3: A proposito di salari, sta per entrare in vigore la direttiva europea sulla trasparenza salariale. Anche le imprese cooperative dovranno rispettarla, e come?
6: Allora, intanto devo dire che noi siamo avvantaggiati rispetto ad altri comparti, nel senso che abbiamo un contratto che di per sé è più semplice rispetto ad altri contratti, e le differenze salariali non sono enormi. Ricordo a tutti, anche con la riforma del codice del terzo settore, che il rapporto di remunerazione non può, tra la remunerazione più bassa e quella più alta, non può superare mai il rapporto 1-6, ma vi posso dire tranquillamente che mediamente nelle cooperative sociali il rapporto non supera mai l'1-3, quindi differenze sostanziali o di grande valore non ci sono. Però è un fatto che sui ruoli direzionali o apicali di governance è un lavoro che si sta facendo. Dicevo prima, che cos'è che fa ben sperare? Che le nuove generazioni, al di là di quelle che sono le certificazioni o i dispositivi normativi, hanno una consapevolezza e una coscienza diversa, cioè c'è un approccio al mondo lavoro più consapevole, anche se si vuole più rivendicativo. È difficilmente oggi una giovane donna più disposta a essere pagata meno di un uomo. Questo credo che...
3: D'accordo, Simona anche... Balistreri.
4: diciamo che sono sostanzialmente d'accordo assolutamente con il dottor Granata. Si può fare sempre di più, però si può fare di più, non soltanto, diciamo, per quanto riguarda la trasparenza salariale, diciamo, e l'equità salariale, ma per esempio bisogna dare anche degli altri strumenti, diciamo, ancora alle donne che possono aiutare in questo percorso, per esempio una digitalizzazione inclusiva per combattere l'esclusione tecnologica, perché per esempio nel nostro campo, quello del sociale, c'è questo gap appunto ancora da colmare. E anche la nostra idea è anche quella di mettere in campo una piattaforma di mentoring incrociato, cioè un programma dove donne manager di grandi cooperative affianchino giovani imprenditrici di nuove start-up start-up cooperative, favorendo lo scambio di competenze digitali e gestionali tra generazioni. Dobbiamo dare degli strumenti nuovi e dobbiamo lavorare, lo dico da psicologa, insomma, tanto lavorare ancora sul nostro modo di essere, di lanciarci e di sentirci in questi ruoli.
3: Stefano Granata.
6: Ma io condivido ovviamente questa posizione, ricordo sempre che ci vogliono degli incentivi, ci vogliono delle stimoli, ci vogliono anche delle cogenze e degli strumenti, che quello che secondo me è positivo, che deve essere però una cultura diffusa, non può essere un'imposizione, ok? E devo dire che nelle cooperative sociali quello che sta crescendo è la, e che mi fa ben sperare, è che è diffusa dal basso questa cultura, questa consapevolezza. Per quello che dicevo, soprattutto i giovani hanno un approccio diverso da questo punto di vista. La generazione passata, alla fine, se non ci fossero state situazioni normative o incentivi o addirittura alcune normative stringenti, difficilmente avrebbe fatto il passo. Oggi le nuove generazioni hanno questa accelerazione, quindi si tratta di costruire ovviamente gli strumenti che accelerano, quello delle piattaforme digitali, ma anche lo strumento digitale è già più dimensione delle nuove generazioni, hanno più facilità di apprendimento, velocità anche di farne parte della vita intera, quindi, come dire, i processi oggi sono molto più veloci per le nuove generazioni e io sono molto speranzoso. Dove siamo ancora un pochino indietro è creare, e qui ha ragione la mia collega, quelle condizioni perché realmente le donne possano acquisire quei ruoli che le competono, perché le competenze, comunque va anche detto, nel nostro mondo sono più alte come skill, sono più alte a livello di donne che non di uomini, questo va detto anche come scelta, però vanno creati quegli strumenti organizzativi che consentano realmente alle donne di essere attive su quei ruoli apicali, altrimenti ci sono ancora delle sacche di elite, ecco, diciamolo così, che vanno scardinate.
3: Dunque, strumenti abilitanti. Prima di salutarla, un'ultima domanda, perché siamo anche in epoca di dichiarazione dei redditi e le imprese sociali chiedono anche il 5 per 1000, ma c'è una questione che riguarda il tetto di questa raccolta dall'erario.
6: È veramente assurdo che si usano dei tetti per i quali magari il donatore non lo sa, e per i 100 euro, i 10 euro che dona alla realtà, in questo caso imprese sociali, ma penso a tutto il mondo del terzo settore, del volontariato, associazionismo, in verità poi ne arriva solo una piccola quota. Io credo che questo sia contro la libertà del cittadino, perché è il cittadino che volontariamente dona quei soldi a delle attività che tra l'altro sono complementari alla vita comune, all'interesse comune, alla vita sociale, non è che vanno nelle tasche di qualcuno, ma sono in favore di un interesse generale.
3: Ecco, di che importi parliamo?
6: Parliamo di importi importanti, perché in questi anni c'è stata una raccolta considerevole di centinaia di milioni, e addirittura parlare di 40-50 milioni che non destinati, che non finiscono nella realtà, stiamo parlando di cifre importanti. Adesso un qualche piccolo passo il governo l'ha fatto, ma ancora insufficiente da questo punto di vista per riconoscere l'intera quota, come giusto sia, del donatore che arrivi alla realtà beneficiaria.
3: Grazie Stefano Granata, presidente Conf Cooperative Feder Solidarietà, rimanga con noi se la linea lo consente, e noi invece ci spostiamo sull'onorevole Maria Chiara Gadda, Italia Viva, a cui si deve un'importante legge che è collegata a questo comparto, la legge sullo spreco alimentare. Sentiamola.
7: La legge 166 compie 10 anni, ha consentito in questo periodo di recuperare non soltanto alimenti buoni, sani, sicuri e consumabili che sono in eccedenza nella filiera produttiva e che sono stati destinati per solidarietà sociale, ma anche farmaci, prodotti per l'igiene della persona, della casa, giocattoli, libri. Questo perché? Perché appunto le eccedenze si generano per diversi motivi nella filiera, ma dall'altro lato i bisogni della quotidianità delle persone sono crescenti, e quindi il mondo dell'economia sociale, che è fatta non soltanto dal volontariato ma anche da centinaia e centinaia di cooperative sociali e anche dalla responsabilità sociale di molte imprese che hanno voluto non soltanto destinare beni ma anche condividere competenze, modello organizzativo, credo che sia l'eredità di questa legge, un'eredità che però va continuata. Ho numerose altre sfide, ad esempio va chiuso il tassello sul tema dei farmaci, perché la legge 166 10 anni fa ha escluso la donazione dei farmaci per la salute mentale. che oggi è un tema sempre più presente nella società, quindi dobbiamo togliere questa esclusione. E poi credo che oggi, essendo aumentata la propensione delle aziende a donare, dobbiamo aiutare chi recupera a farlo di più e meglio, perché laddove mancano celle frigorifere piuttosto che camioncini è difficile recuperare gli alimenti che si sprecano di più, a partire dal cotto, i freschi, freschissimi, quindi una legge da alimentare.
3: La riforma del terzo settore si deve al governo Renzi 2017.
7: Il decreto legislativo 117 del 2017 ha visto insomma un impegno importante in tanti strumenti attuativi. La riforma del terzo settore ha intanto declinato in modo puntuale le attività di interesse generale che svolge il terzo settore negli ambiti più diversi, dall'agricoltura sociale alle politiche per la casa, dell'accesso al credito, e riconosciuto per la prima volta i modelli organizzativi e su quelli ha definito un sistema stabile dal punto di vista del riconoscimento fiscale, degli adempimenti, quindi un percorso importante peraltro in cui hanno creduto migliaia di enti del terzo settore che si sono iscritti al registro unico nazionale del terzo settore. Prima ad esempio esistevano molti registri, e quindi una riforma che ha riconosciuto facendo ordine, semplificando, e credo che l'Italia abbia centrato questo obiettivo anche perché abbiamo fatto scuola in Europa. Non è un caso che appunto lo scorso anno l'Europa con una comfort letter abbia riconosciuto che le misure di favore che la riforma del terzo settore del 2017 aveva inserito, quindi gli enti del terzo settore hanno talvolta adempimenti, misure di agevolazione fiscale, ad esempio la legge 166 sulle donazioni rientra in questo elemento, vengono premiate fiscalmente le aziende che donano al terzo settore, escono dalla normativa sugli aiuti di Stato, proprio perché si riconosce un ruolo differente nella sua capacità appunto dell'economia sociale, appunto in termini generali, di creare sviluppo non solo sociale ma soprattutto economico. Credo che sia un elemento positivo che i diversi governi che si sono succeduti ne abbiano continuato l'attuazione.
3: Come giudica l'aggiornamento del presente governo nel 2024?
7: Credo sia stato un atto di intelligenza da parte anche dell'attuale del governo di non smontare una cosa ben fatta che ha visto l'impegno davvero di tanti soggetti del mondo del non profit. La non lucratività, quindi l'investimento degli utili nell'attività di interesse generale, come fa il terzo settore, come fa il mondo cooperativo, non significa assenza di modello organizzativo, anzi questo è un mondo che nel paese rappresenta già oggi economia reale, e credo che nella prossima legge di bilancio si debba però riempire questo di contenuto attraverso la leva più importante che modifica i comportamenti in meglio e che consente alle riforme di crescere con gambe più solide. Servono risorse, ma serve anche un coordinamento tra

0: che nell'attuazione di queste politiche ci sono tutti i soggetti dell'economia sociale, incluso il mondo cooperativo, il mondo del volontariato e del privato sociale. Quindi dal punto di vista legislativo serve un cambio di passo.
1: Simona Balistreri, presidente del Coordinamento Nazionale Donne dell'Associazione Generale Cooperative. Quale modello organizzativo dunque e di welfare propongono le cooperative?
2: Ma è un modello estremamente democratico, è un modello dove la libertà è al centro e come donne di questo comitato vorremmo dare le opportunità che abbiamo avuto noi dal nostro lavoro di poterle insegnare e di poterle trasferire anche ad altre giovani donne della cooperazione.
1: È un modello, dicevamo, anche di condivisione, di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Un modello, diciamo, organizzativo che può essere esportato.
2: Assolutamente, sì, un modello che può essere esportato. Vorrei anche citare che questo è un anno particolare nel 2026 per le donne perché ricorrono degli anniversari importanti, insomma.
1: Ecco, non possiamo non ricordare quello del prossimo 2 giugno, esatto. Gli 80 anni del voto alle donne e della Repubblica.
2: Esattamente, sono proprio 80 anni dal suffragio universale, quindi è importantissimo perché il 2 giugno, insomma, le donne hanno votato a livello nazionale nel 1946 in occasione del referendum istituzionale tra monarchia e repubblica e il 10 marzo sempre di quest'anno c'è stato il primo voto amministrativo che le donne, diciamo, hanno fatto, quindi un importantissimo, diciamo, anniversario, come sono anche sempre quest'anno 55 anni dalla tutela della maternità, che è un altro anniversario importante se si pensa che nel 1971 hanno votato questa legge che ha vietato il licenziamento delle lavoratrici madri e introdotto il congedo obbligatorio. Quindi pensiamo quanto è stato fatto, diciamo, in questi anni e quanto ancora però si può sicuramente fare.
1: Perché, come dicevamo in apertura, oggi il tema in Italia è anche quello demografico.
2: Sì, stanno calando, diciamo, molto le nascite e su questo le donne si devono sentire il diritto, le famiglie, io direi anche gli uomini, di sentirsi il diritto di abbracciare tutti gli aspetti della propria vita personale, quindi di poter avere una famiglia quanto poter avere una vita lavorativa piena e soddisfacente.
1: Per concludere il nostro itinerario nel mondo cooperativo, spieghiamo anche la caratteristica del modello cooperativo italiano che si differenzia da quello tedesco e anglosassone proprio perché prevede una economia sociale che goda comunque di autonomia anche se in collaborazione fra Stato e mercato, e ce l'ha spiegato bene durante il congresso della GC il senatore di Azione Marco Lombardo.
3: Interpreta un principio di sussidiarietà che non è solo verticale e orizzontale, ma è circolare e fa parte di quell'idea di economia civile in cui oltre al profitto c'è il tema della creazione del valore. Valore che si distribuisce anche sul territorio, che dà non solo appunto ricchezza ma anche dà un senso di comunità. E questo modello non è perfettamente coincidente con l'economia sociale di mercato del modello tedesco che fa parte delle regole europee della concorrenza. E se noi vogliamo valorizzare questo modello non lo possiamo fare solo sul punto di vista delle deroghe rispetto al tema degli aiuti di Stato, rispetto al tema della concorrenza, ma dobbiamo far capire che esiste un modello che ha una specificità che è quella italiana che va valorizzata.
1: Quanto la sua esperienza di amministratore locale al Comune di Bologna la aiuta oggi come legislatore e rispetto appunto all'analisi di questo settore?
3: Chi ha fatto l'amministratore locale sa che bisogna sempre partire dai bisogni delle imprese e dai bisogni del territorio e dai bisogni delle persone. La politica non deve costruire posti di lavoro, ma deve dare alle imprese le condizioni di poter intercettare i fabbisogni delle persone per un lavoro di qualità. E allora se noi ci introduciamo in questo tipo di meccanismo, il lavoro non è più un fatto contabile, ma è un fatto che riguarda la ricchezza, la crescita e il benessere. Per esempio, io da assessore al lavoro ho fortemente sempre voluto un alto tasso di occupazione femminile.
1: Ecco, perché poi la componente femminile è maggioritaria nella cooperazione sociale.
3: Assolutamente sì, più lavoro femminile c'è, più un territorio cresce. Quindi non c'è dicotomia tra il lavoro femminile e il compito di cura della famiglia. Il problema è che molto spesso i compiti di cura vengono dati solo alle donne. Quindi una donna si trova a dover svolgere un'attività lavorativa e a dover svolgere insieme l'attività di cura. E questo rischia di essere insostenibile. E dall'altra parte, rispetto al tema della cooperativa sociale, il rischio è che i compiti fatti dalla cooperativa sociale siano in prevalenza svolti dalle donne. E invece c'è un lavoro di cura che deve far

0: parte anche dell'altra metà dell'universo, che è quello maschile.
1: Questo fa parte anche della sua vita personale, glielo possiamo chiedere?
0: Cioè, i compiti della genitorialità devono essere condivisi. Le generazioni precedenti consideravano un po' la paternità come un lusso, perché l'importante era, diciamo, garantire la stabilità della famiglia. Oggi invece la mia generazione sta, credo, scoprendo anche che la bigenitorialità non è semplicemente un dovere, ma è un elemento importante di crescita personale.
1: Allora una domanda gliela devo fare rispetto anche ai congedi parentali e obbligatori di paternità, visto che non è passata la proposta del centrosinistra.
0: E invece i congedi obbligatori di paternità è giusto che ci siano, ci devono essere, ma soprattutto devono essere esercitati. Cioè i maschi lavoratori devono capire che quello è un loro diritto e devono imparare a utilizzarlo. Ecco, quando avremo i tempi di congedi di genitorialità per gli uomini conformi agli altri standard europei, vuol dire che avremo fatto anche un passaggio culturale.
1: Simona Balistreri, siamo in chiusura, dunque ancora con il tema della maternità e paternità, una genitorialità condivisa.
2: Sì, un tema, diciamo, molto importante, perché io penso che uomo e donna in questo senso debbano proprio camminare a braccetto in tutte le sfere della propria vita, perché la crescita della donna non deve essere una diminuzio, diciamo, per l'uomo, ma si deve andare insieme. Vorrei anche dare una battuta finale, diciamo, se me lo consenti, sul fatto che questa settimana è stato pubblicato il mio ultimo libro che parla proprio del ruolo femminile, fa tutto un excursus sulla donna, si chiama Rosso Sangue, e nel capitolo relativo alla leadership femminile parlo proprio dell'espressione, diciamo, soffitto di cristallo, dove si intende, diciamo, l'insieme di barriere invisibili, sociali, culturali e psicologiche che impediscono alle donne di raggiungere i ruoli di vertice e di massima responsabilità nelle aziende, nella politica e nella società. Ho iniziato un po' con questo tema e voglio proseguire con questo tema, cioè cercare di lavorare nel nostro comitato per far modo che le donne non si sentano più questo soffitto di cristallo. Lavoriamo dunque per l'aumento della leadership femminile al vertice.
1: Grazie, dunque ha messo questo impegno nero su bianco anche in questo libro. E io ringrazio dunque Simona Balistreri, presidente nazionale del coordinamento donne dell'Associazione Generale Cooperative Italiana, per essere stata oggi nostra ospite. Ringrazio anche Patrizio Gotti alla console, Darianna Voto. Appuntamento come di consueto a domenica prossima. Vi lascio al notiziario parlamentare delle 17:00.

0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buon pomeriggio da Roberta Gentilini. Pausa per la festività del 2 giugno per deputati e senatori. Le rispettive assemblee riprenderanno i lavori mercoledì alla Camera in mattinata con la discussione di mozioni nell'ambito del settore dei giochi pubblici per la revisione integrale del patto di stabilità e crescita e degli investimenti europei e nazionali in armamenti. A seguire la discussione del DDL di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell'Interno e poi la relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di Vittorio Sgarbi e quella su un procedimento penale nei confronti di Flavio Tosi, tutti e due deputati all'epoca dei fatti. Il Senato è convocato nel pomeriggio per l'esame del DDL sulla morte medicalmente assistita e la conversione in legge del decreto rimpatri. Solidarietà dal mondo politico e istituzionale ad Adriano Cappellari, il giornalista vicentino bersaglio di un attentato incendiario. Minaccia anche a Don Patriciello, alla Premier. Un attacco irricevibile alla libertà di stampa, sottolinea Meloni. Vicinanza al giornalista è stata espressa anche dai presidenti del Senato La Russa e da quello della Camera Fontana. Lucia Zorzi ha intervistato il cronista. Sentiamo.
2: Ancora minacce contro Adriano Cappellari, ventenne di Enego, collaboratore della storica testata giornalistica L'Altopiano e del giornale di Vicenza.
3: Stavo cenando dai miei vicini di casa, ho sentito un boato fortissimo dall'interno dell'abitazione che si è anche illuminata di arancione, insomma la deflagrazione si è sentita molto forte.
2: La telecamera di sicurezza installata da Adriano Cappellari mostra un uomo a volto coperto e armato che prima lancia nel suo giardino una lettera minatoria e subito dopo fa esplodere un pacco bomba fuori dal cancello della proprietà.
3: Nella lettera c'era delle foto che mi ritraggono nella mia abitazione, quindi fa capire che sono controllato da diverso tempo, e anche delle minacce indirizzate sia alla mia persona che ancora a Don Maurizio Patriciello e a Giorgio Meloni.
2: Che idea ti sei fatto?
3: Mi sento personalmente di escludere che siano personalità legate alla mafia o in campagna, perché trovo strano che delle agenti di Napoli dia fastidio che scrivo per il giornale Altopiano, che gira solo ogni 7 comuni qui dell'Altopiano. Quindi per me può essere più gente più locali, magari a dire ancora nei miei confronti.
1: Aumenta il riciclo in Italia, ma mancano ancora parecchie tonnellate di rifiuti all'appello indicato dall'Europa. Siamo al 52% secondo il rapporto della Fondazione Utilitatis, ma dovremo arrivare al 65% nel 2030. Sentiamo Amalia Carosi.
4: Italiani sempre più bravi nel fare la raccolta differenziata, arrivata al 68%. Bene anche il riciclo, oltre la metà della produzione viene avviata a nuova vita, soprattutto l'organico che rappresenta il 41% dell'immondizia. Male invece gli impianti per lo smaltimento. E quest'ultimo deficit pesa sulla Tari. La tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti urbani in Italia pesa in media su una famiglia di 3 persone che vive in un appartamento di 100 metri quadri per 333 euro l'anno. Ma al sud si spendono 90 euro in più rispetto al nord, colpa degli impianti di smaltimento che mancano secondo il Green Book 2026, rapporto annuale sui rifiuti urbani curato dalla Fondazione Utilitatis, la direttrice Francesca Mazzarella.
5: Nel sud permane un forte deficit di impianti e quando gli impianti mancano i rifiuti devono essere trasferiti in altre aree del paese e questo comporta dei costi maggiori di trasporto, di trattamento e questo squilibrio si riflette anche sulla Tari.
1: Ieri due alpinisti hanno perso la vita in Valle d'Aosta e in Trentino Alto Adige. Con Alberto Pirovano, coordinatore dell'osservatorio del Club Alpino Italiano, si è parlato di sicurezza e montagna, lo ha fatto Daniele Morgella, sentiamo.
6: Con la stagione estiva molti si dedicano alle scalate. Quali sono i rischi?
7: Il pericolo oggettivo, cadute sassi, o soggettivo legato a una sopravvalutazione delle proprie capacità e sottovalutazione invece delle difficoltà che si vanno ad affrontare. Ci sono magari tanti ragazzi che si sono avvicinati in questi mesi all'arrampicata attraverso le palestre. Ricordiamoci che l'arrampicata su roccia naturale, l'arrampicata in montagna è tutt'altra cosa.
6: Pirovano, il clima che cambia, le temperature più elevate che in passato, quanto incidono sulla sicurezza delle attività in montagna?
7: È peculiare vedere al mese di maggio lo zero termico alzarsi fino a 4.000 metri. Significa che la neve a 4.000 metri può ancora sciogliersi, sposta in alto il limite della sicurezza anche su terreni che normalmente in questo periodo potrebbero essere ritenuti sicuri. La montagna sta subendo dei cambiamenti enormi e richiesta molta più preparazione.
1: Il notiziario termina qui. Ringraziamento in regia ad Alessandro Adriani. Roberta Gentilini vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
8: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzi, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno

perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire,

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Ecco la Top Week, la classifica delle canzoni italiane più programmate. Oggi dal numero 10 al numero 1. Questo il numero 10.

0: Top Week,
1: la classifica i più ascoltati della settimana su Rai Radio tutta italiana.
2: Top Week numero 3.

0: domenica.
1: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: Rap futuristico
1: 2011, rap Fabri futuristico. Fibra, tranne te.
2: Oh, rap futuristico.
3: Ma cos'è sta paranoia?
2: Aspetta, fammi fare.
3: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
2: Cosa?
3: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
2: Ok.

0: turistico, step turupistico, step peteristico, step erepistico, rap turistico.
1: 1994, 883, come

0: Meteo Radio.
1: In serata possibilità di qualche temporale sull'alta pianura lombarda e sulle Alpi orientali, con cielo velato sul resto del nord e invece sgombro da nubi sul resto del paese. Domani, lunedì 1 giugno, aria fresca e instabile è in arrivo per le regioni settentrionali e quelle centrali adriatiche. Nelle prime ore del giorno avremo rovesci o isolati temporali tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, eventi in trasferimento verso le Emilia-Romagna e le Alte Marche nella mattinata. Nelle ore pomeridiane i temporali, comunque isolati, arriveranno anche per l'entroterra toscano, l'Umbria, l'Alto Lazio e l'Abruzzo, riprendendo localmente vigore anche sulla pianura padana centro-orientale e cessando poi verso sera. Al sud e sulle isole cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche isolato piovasco sui monti nelle ore calde del giorno. Temperature in netta diminuzione sul nord-est e sulle regioni centrali adriatiche. Vento tra occidente e meridione, un po' più sostenuto per la Sardegna, le regioni tirreniche e verso sera anche per il Salento, con moto ondoso dei mari in lieve aumento.
0: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora, i fatti principali e poi la musica di un anno. Oggi il 2024. Il 19 gennaio il Giappone diventava il quinto paese a compiere un allunaggio di successo. Il 13 marzo veniva approvata dal Parlamento europeo la prima legge sull'intelligenza artificiale. Dal 15 al 17 marzo elezioni presidenziali in Russia dall'esito scontato. Il 19 maggio, in seguito a un incidente in elicottero nel nord-ovest del paese, muoiono il presidente iraniano Ebrahim Raisi e il ministro degli esteri Hossein Amir Abdollahian. 10 giugno, appuntamento con le elezioni europee per rinnovare il Parlamento. 7 luglio, secondo turno delle elezioni legislative in Francia. Emmanuel Macron, in conseguenza dei risultati, scioglie l'Assemblea nazionale convocando le elezioni anticipate. 8 luglio, missile russo colpisce l'ospedale di Kiev. Anche in questi 12 mesi è andato avanti il conflitto in Ucraina, seminando morti e distruzione. Come in Ucraina, anche a Gaza continua il conflitto con Israele e si continua a combattere. Migliaia di morti nella striscia di Gaza. Il 31 ottobre un'alluvione in Spagna sconvolge la regione di Valencia. Muoiono oltre 220 persone, mentre decine sono le persone disperse. 5 novembre, Donald Trump vince le elezioni americane. Il tycoon diventa così il 47esimo presidente degli Stati Uniti. La vittoria è netta. 7 dicembre, dopo essere stata danneggiata da un incendio nel 2019, la cattedrale di Notre Dame a Parigi riapre le porte al pubblico con una solenne cerimonia di Stato. 24 dicembre, Papa Francesco apre la Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano. Inizia così il Giubileo del 2025. Lo sport, calcio. 22 maggio a Dublino, l'Atalanta vince la UEFA Europe League ed è la sua prima volta, battendo il Bayer Leverkusen. 14 giugno inizia il 17esimo campionato europeo di Germania, vinto dalla Spagna. Negli Stati Uniti invece si svolge la Coppa America, conquistata dall'Argentina. 26 luglio, 11 agosto, giochi della 33esima Olimpiade di Parigi. La spedizione italiana a Parigi ha visto molte medaglie storiche, una di queste quella della nazionale femminile del volley, che ha vinto l'oro grazie alla vittoria finale di 3-0 contro gli Stati Uniti. Dal 28 di agosto iniziano i giochi paralimpici estivi a Parigi. Il 2024 è stato un anno molto ricco dal punto di vista sportivo. Iniziamo con Jannik Sinner, che in questi 12 mesi ha raggiunto la definitiva consacrazione, come testimonia anche il raggiungimento della prima posizione nella classifica ATP. 2 slam vinti, a cui ha aggiunto 3 Masters, e poi le ATP Finals vinte a Torino, la Coppa Davis a settembre, la seconda consecutiva, e tra i protagonisti anche Matteo Berrettini. Degna di menzione anche la medaglia ottenuta nel tennis, in primis l'oro ottenuto a Parigi nel doppio femminile da Jasmine Paolini e Sara Errani. Calcio, la seconda stella dell'Inter. In Formula 1 2024 vede vincitore il 27enne olandese Max Verstappen. Vince il suo quarto mondiale consecutivo a bordo di una Red Bull. Prima vittoria storica in MotoGP per lo spagnolo Jorge Martin su Ducati Pramac. Abbiamo perso durante il 2024 Sandra Milo e Gigi Riva. A febbraio si è spento l'attivista russo Alexei Navalny. Tra gli attori, addio a Donald Sutherland, Shane Doherty, Maggie Smith e Alain Delon. Tra gli ex sportivi sono scomparsi anche Toto Schillaci e Sven-Goran Eriksson. Il mondo della musica ha pianto la morte di Liam Payne. Questi alcuni dei personaggi che ci hanno lasciato nel 2024. Sanremo nel 2024 lo vince Angelina Mango con La Noia, secondo posto per Geolier con I per me, tu per te, e in terza posizione Annalisa con Sinceramente. Ed ecco adesso la musica del 2024. Mi ritorni in mente, torna domani.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

0: Avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Meteo Radio.
2: Rovesci o isolati temporali nella notte per la pianura lombardo-veneta e per l'area alpina orientale, con cielo invece sereno o poco nuvoloso sul resto del territorio. Domani, lunedì 1 giugno, aria fresca e instabile è in arrivo per le regioni settentrionali e quelle centrali adriatiche. Nelle prime ore del giorno avremo rovesci o isolati temporali tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, eventi in trasferimento verso l'Emilia Romagna e le Alte Marche nella mattina. Nelle ore pomeridiane i temporali, comunque isolati, arriveranno anche per l'entroterra toscano, l'Umbria, l'Alto Lazio e l'Abruzzo, riprendendo localmente vigore anche sulla pianura padana centro-orientale e cessando poi verso sera. Al sud e sulle isole cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche isolato piovasco sui monti nelle ore calde del giorno. Temperature in netta diminuzione sul nord-est e sulle regioni centrali adriatiche. Vento tra occidente e meridione, un po' più sostenuto per la Sardegna, le regioni tirreniche e verso sera anche per il Salento, con moto ondoso dei mari in lieve aumento.
1: RAI Pubblica Utilità. Per RAI Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

Ma quanto è bella la cordialità fra automobilisti, tra due che fino a quel momento non si erano mai

tra due che vanno, che vedono tutto e non possono sbagliare. Ma se poi sbagli tu vedrai, ti sanno perdonare.

0: dritto, uno va a destra, uno al lavoro, uno in palestra, qualcuno in centro in tangenziale, un altro verso l'ospedale, qualcuno carica un bambino, attento schiva quel tombino, questo davanti ovunque vada, ma tutti nella stessa strada.
1: La musica del GR Parlamento è Rai Radio, tutta italiana.

sotto le orge e l'autostop. Sono stata vittima, killer, che ne so, ho inventato il rock. Oddio, quello forse no.

0: Meglio di no.
1: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.
2: Tutto rimane qui, tra le pareti bianche, un letto da rifare, lasciato lì così.

0: figli. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Nuovo appuntamento con Profili, oggi protagonista Brunori Sas. Dario Brunori, cantautore della provincia cosentina, nato nel 77, imprenditore mancato, esordisce discograficamente nel 2003 con il collettivo virtuale Minuta. Nel 2005 fonda con Matteo Zanobini e Francesca Storai la dream pop band Bloom, con cui pubblica l'album In tedesco vuol dire fiore. Sempre nel 2005 diventa autore di canzoni e musiche per alcune serie d'animazione televisive. È nel 2009 che si affaccia all'universo cantautorale italiano, adottando il nome appunto di Brunori Sas. Pubblica così il suo album d'esordio, volume 1, un vero e proprio canzoniere italiano, fatto di brani semplici e diretti, filtrati attraverso sonorità retro e pieni di quell'immaginario dei ricordi dei trentenni di oggi, ossia i primi anni 90. Si aggiudica il premio Ciampi nel 2009 come miglior disco d'esordio e Targa Tenco 2010 come miglior esordiente. A 2 anni esatti dal volume 1, Dario Brunori torna con volume 2 Poveri Cristi. In questo lavoro lascia alle spalle la nostalgia di racconto autobiografico e sposta lo sguardo verso le storie di vita altrui. Il disco segna l'ingresso in pianta stabile nella band del violoncellista Stefano Amato ed inaugura la Picicca Dischi, nuova etichetta discografica che Brunori fonda con Simona Marrazzo e Matteo Zanobini. 2012, la sua canzone Una Domenica Notte ispira l'omonimo lungometraggio di Giuseppe Marco Albano. È autore nello stesso anno della colonna sonora di È nata una star, ultima fatica cinematografica di Lucio Pellegrini. Con Groucho Marx condivide l'amore per le battute e il nonsense, oltre che baffi ed occhiali. Proprio per emanciparsi ironicamente da questo stereotipo, nasce nel 2013 il Brunori senza baffi, un tour teatrale in trio in cui viene riproposto tutto il repertorio ed alcune cover. Il 4 febbraio 2014 esce l'atteso terzo disco di inediti, volume 3, Il Cammino di Santiago in taxi, a cui fa seguito da marzo Il Cammino di Santiago in tour. Il 16 dicembre 2016 viene lanciato il singolo La Verità. A casa tutto bene esordisce il 20 gennaio del 2017. La stessa Fimi certificherà La Verità singolo d'oro e A casa tutto bene disco d'oro. Brunori Sas è protagonista al concerto del 1° maggio in piazza San Giovanni a Roma. Dario Brunori è ancora impegnato in tour con diversi progetti e adesso alcune delle canzoni che hanno caratterizzato la breve ma intensa carriera di Brunori Sas.
0: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

della donna delfino, che la vita è proprio come te la immagini tu, ad ognuno la sua verità, la sua dose di fantasia. C'è chi odia la gente quando accende la TV, chi l'ha data via per niente, chi non ce la fa più, chi sorride alla

Sapere come volare, ci si può riuscire soltanto poggiando su cose leggere. Del resto non si può ignorare la voce che dice che oltre le stelle c'è un posto migliore. E un giorno qualunque ti viene la voglia di andare a vedere, di andare a scoprire se è vero che non sei soltanto una scatola vuota

vivere è come nuotare, ci si può riuscire soltanto restando sul pelo del mare. D'altronde non si può tacere la voce che dice.

0: Vivere come sognare, ci si può riuscire spegnendo la luce e tornando a dormire.
1: Tutta italiana, la nostra musica, le nostre emozioni.

0: Fili. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito, non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia.

0: a questo dolore, in tutto questo rumore. A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
1: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

0: sotto una nuova stella polare.
1: Finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno, 8.30, 12.30, 18.30 e 22, su Rai Radio Tutta Italiana. Rai Radio Tutta Italiana. Successi di oggi, di ieri, di sempre.

0: tutta italiana, tutto l'anno.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo

Oh no.

0: Meteo Radio.
1: Rovesci o isolati temporali nella notte per la pianura lombardo-veneta e per l'area alpina orientale, con cielo invece sereno o poco nuvoloso sul resto del territorio. Domani, lunedì 1 giugno, aria fresca e instabile è in arrivo per le regioni settentrionali e quelle centrali adriatiche. Nelle prime ore del giorno avremo rovesci o isolati temporali tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, eventi in trasferimento verso l'Emilia Romagna e le Alte Marche nella mattina. Nelle ore pomeridiane i temporali, comunque isolati, arriveranno anche per l'entroterra toscano, l'Umbria, l'Alto Lazio e l'Abruzzo, riprendendo localmente vigore anche sulla pianura padana centro-orientale e cessando poi verso sera. Al sud e sulle isole cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche isolato piovasco sui monti nelle ore calde del giorno. Temperature in netta diminuzione sul nord-est e sulle regioni centrali adriatiche. Vento tra occidente e meridione, un po' più sostenuto per la Sardegna, le regioni tirreniche e verso sera anche per il Salento, con moto ondoso dei mari in lieve aumento.
0: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Su RAI Radio Tutta Italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre.
3: Quando si vuole criticare, se non addirittura deridere, la musica italiana, si fa riferimento alle sue melodie appassionate, i testi sdolcinati e la rima cuore-amore. D'altronde il Festival di Sanremo è da sempre il regno dei brani d'amore, che però tanto piacciono al pubblico più maturo. Nella nostra tradizione esistono canzoni d'amore straordinarie, che sono diventate emblematiche di un'epoca o di una fase della nostra storia. Noi di RAI Radio Tutta Italiana vi proponiamo in 30 minuti una selezione delle più belle dagli anni 60 ad oggi, che potrete ascoltare tutti i giorni in due appuntamenti, alle 10 e alle 16.

tra pochi minuti siamo via di qua. Alza bene l'autoradio, spanna il parabrezza, ma che freddo fa. Nebbia che non vede un passo, niente indicazioni, niente civiltà. Mezzo serbatoio.

spiega il paradiso in fondo a quella via. Supero il supermercato, il centro commerciale, una raffineria. Qualche travestito mezzo siderato mima i gesti dell'amore, che ripete ad altri fari che mi fanno luce dal retrovisore.

di qualcosa te. Prego Gesù Cristo di sentirti dire che vuoi stare insieme a me. Cerco una promessa come un contadino, traccio il solco dietro me, semino la mia incertezza, aspetterò.

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: E non mi ricordo più come l'ha stata a fare, che voglio ti incontrare, poteva sana una volta ancora.
1: I grandi successi di Rai Radio Tutta Italiana.

alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note. Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente, un anno in un'ora, i fatti principali e poi la musica di un anno. Oggi il 2024. Il 19 gennaio il Giappone diventava il quinto paese a compiere un allunaggio di successo. Il 13 marzo veniva approvata dal Parlamento europeo la prima legge sull'intelligenza artificiale. Dal 15 al 17 marzo elezioni presidenziali in Russia dall'esito scontato. Il 19 maggio, in seguito a un incidente in elicottero nel nord-ovest del paese, muoiono il presidente iraniano Ebrahim Raisi e il ministro degli esteri Hossein Amir Abdollahian. 10 giugno, appuntamento con le elezioni europee per rinnovare il Parlamento. 7 luglio, secondo turno delle elezioni legislative in Francia. Emmanuel Macron, in conseguenza dei risultati, scioglie l'Assemblea nazionale convocando le elezioni anticipate. 8 luglio, missile russo colpisce l'ospedale di Kiev. Anche in questi 12 mesi è andato avanti il conflitto in Ucraina, seminando morti e distruzione. Come in Ucraina, anche a Gaza continua il conflitto con Israele e si continua a combattere. Migliaia di morti nella striscia di Gaza. Il 31 ottobre un'alluvione in Spagna sconvolge la regione di Valencia. Muoiono oltre 220 persone, mentre decine sono le persone disperse. 5 novembre, Donald Trump vince le elezioni americane.

0: Il Tycoon diventa così il 47esimo presidente degli Stati Uniti. La vittoria è netta. 7 dicembre, dopo essere stata danneggiata da un incendio nel 2019, la cattedrale di Notre Dame a Parigi riapre le porte al pubblico con una solenne cerimonia di Stato. 24 dicembre, Papa Francesco apre la Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano. Inizia così il Giubileo del 2025. Lo sport, calcio. 22 maggio a Dublino, l'Atalanta vince la UEFA Europa League ed è la sua prima volta, battendo il Bayer Leverkusen. 14 giugno inizia il 17esimo campionato europeo di Germania, vinto dalla Spagna. Negli Stati Uniti invece si svolge la Coppa America, conquistata dall'Argentina. 26 luglio, 11 agosto, giochi della 33esima Olimpiade di Parigi. La spedizione italiana a Parigi ha visto molte medaglie storiche, una di queste quella della nazionale femminile del volley, che ha vinto l'oro grazie alla vittoria finale di 3-0 contro gli Stati Uniti. Dal 28 di agosto iniziano i giochi paralimpici estivi a Parigi. Il 2024 è stato un anno molto ricco dal punto di vista sportivo. Iniziamo con Jannik Sinner, che in questi 12 mesi ha raggiunto la definitiva consacrazione, come testimonia anche il raggiungimento della prima posizione nella classifica ATP. Due slam vinti, a cui ha aggiunto tre Masters, e poi le ATP Finals vinte a Torino, la Coppa Davis a settembre, la seconda consecutiva, e tra i protagonisti anche Matteo Berrettini. Degna di menzione anche la medaglia ottenuta nel tennis, in primis l'oro ottenuto a Parigi nel doppio femminile da Jasmine Paolini e Sara Errani. Calcio, la seconda stella dell'Inter. In Formula 1 2024 vede vincitore il 27enne olandese Max Verstappen. Vince il suo quarto mondiale consecutivo a bordo di una Red Bull. Prima vittoria storica in MotoGP per lo spagnolo Jorge Martin su Ducati Pramac. Abbiamo perso durante il 2024 Sandra Milo e Gigi Riva. A febbraio si è spento l'attivista russo Alexei Navalny. Tra gli attori, addio a Donald Sutherland, Shane Doherty, Maggie Smith e Alain Delon. Tra gli ex sportivi sono scomparsi anche Toto Schillaci e Sven-Goran Eriksson. Il mondo della musica ha pianto la morte di Liam Payne. Questi alcuni dei personaggi che ci hanno lasciato nel 2024. Sanremo nel 2024 lo vince Angelina Mango con La Noia, secondo posto per Geolier con I per me, tu per te, e in terza posizione Annalisa con Sinceramente. Ed ecco adesso la musica del 2024. Mi ritorno in mente, torna domani.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado

avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.